0: E quindi ultima trasmissione.
1: Diciamo ultima trasmissione della stagione Spider. La primavera estate 2026. Che la cominciamo con mestamente. Oggi
0: sì.
1: Non c'è più Anubi, il nostro compagno Anubi. Una vita, sì, una vita di militanza, abbiamo fatto un tratto di strada insieme ed è stato bellissimo.
0: È stata una delle prime persone che ho conosciuto qui a Roma quando arrivai. E così. Uno di quei leaderini di quella stagione che è rimasto più coerente con le sue idee. Allora a questo punto diamo la notizia che domani ci saranno i funerali, domani al Verano alle 11 alla Sala Mater Admirabilis. E domani mattina qui in radio lo ricorderemo con uno spazio all'interno della rassegna stampa.
1: E allora questa trasmissione la dedichiamo a lui e a chi gli ha voluto bene.
0: Eh sì, doveroso. E, trasmissione senza una scaletta, vediamo di inventarcela piano piano. Intanto io ti propongo questo Thelonious Monk e Honeysuckle Rose.

0: Ascolti Radio Onda Rossa 87-900 della modulazione di frequenza. Questa sera Blues Night va in onda di venerdì, e quest'anno abbiamo alternato venerdì e sabato, esatto. E quindi probabilmente sentirete questa replica domani,
1: forse, se dipende, esatto, se mi ricordo di metterla in programmazione.
0: Ecco, quindi X, senti, pescando dalle norme, dalla base di Blues Night, trasmissioni passate, brani messi da parte, c'è questo Long Walk to DC, che sarebbe la lunga marcia verso Washington, quella per reclamare i diritti civili. A cantarla sono The Staple Singers.
1: Sentiamola.

0: Bene, Radio Onda Rossa, Blues Night. E proseguiamo questa trasmissione senza un po' una.
1: Ci distraggono
0: e ci prendono pure il computer.
1: Sì, signore, non tocchi
0: signore,
1: nulla.
0: Non tocchi nulla qua, che ci, mi serve.
1: Stava registrando poi l'altra stanza, stavamo meglio. Sì. E invece è interrotto, sì.
0: Dai, allora.
1: Bella maglietta.
0: Stiamo un po' pescando dalle puntate precedenti, diciamo.
1: Un po'. Tutto, sì.
0: E la puntata numero 168 l'abbiamo dedicata a Gil Scott Heron.
1: Oh, sì, bravo, lo stavo vedendo anche io. E quale vorresti mettere?
0: Metterò Lady Day e John Coltrane.
1: Esattamente.

La dedichiamo a Sly and the Family Stone. E ci andiamo a risentire questa Don't Call Me Nigger Whitey.

0: Radio Andalusia Blues Night.
1: Però bellissimo questo, un pezzo fondamentale della musica per la lotta dei, dei diritti civili e umani. Il, non chiamarmi negro, Whitey è il, sì, il dispregiativo che usano i neri per, verso il bianco.
0: Così come
1: chiamarmi bianco-nero.
0: Dispregiativo per nero.
1: Esatto, è uno dei primissimi gruppi misti come di diversi colori e sesso, no?
0: Sì.
1: E quindi ha fatto
0: seminale
1: la storia, sì, esatto. Sì.
0: Bene. Faccio, continuo io?
1: Se vuoi sì, io sono. Cambio totalmente il registro, se vuoi.
0: Un po' pure io.
1: Allora, vai, fammi sentire.
0: Perché la trasmissione numero 266 l'abbiamo dedicata a James Enese.
1: Napoli Centrale.
0: Napoli Centrale, ci andiamo a sentire questo Campagna. No.

0: arrivavamo comunque alle, alle battute finali. Eccolo.
1: Dovremmo metterlo più spesso questo brano.
0: È bello, a me piace molto.
1: Cambiamo registro. Sarah Vaughan e Clifford Brown.

0: Benissimo, Sarah Vaughan, Clifford Brown, You Are Not the Kind. E adesso Spider, io metterei Sam Cooke.
1: E vai. Chi sono io per dirti di no, Susan?
0: E allora

0: Ascolto Radio Onda Rossa Blues Night e www.ondarossa.info
1: e per poter vedere tutto quello che la radio produce in, nelle varie settimane, la varia programmazione.
0: È un bel navigare in questo sito, è anche facile.
1: Trasmissioni
0: poi
1: musicali, ma anche redazionali, nonché la possibilità di sottoscrivere alla radio.
0: Senti Spider, qui c'è I've been loving you too long che mi sta guardando. Oh, ecco, cosa il cursore va.
1: Io direi di premere quel play.
0: È andato.

E io mi inserisco in questa vena triste che hai aperto con questo Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears.

0: Era proprio quello che
1: è andata così, mettila in coda e
0: vabbè,
1: è andata. Everybody is somebody, questo non sapevamo, mettiamo.
0: La mettiamo da capo?
1: La mettiamo pure.

0: Radio Onda Rossa, le 22:53, ci siamo quasi, però sì,
1: in questa mescolanza di generi, ritmi, musiche, e io
0: questo
1: metto Tom Waits.

sul pianoforte di Tom Waits ci avviamo a mettere l'ultimo brano per quanto riguarda questa sera. E guarda, sono stato fortunato perché cercando tra le nostre cartelle ho trovato questa Change Is Gonna Come, brano di Sam Cooke che forse sono riuscito a cantare una volta prima di morire, che andrà su un album postumo, uno dei brani più significativi della storia della canzone e per molti è uno dei più grandi brani mai incisi. È significativo, fece il suo impulso nella battaglia dei diritti civili del movimento afroamericano, è un impulso straordinario. E Spike Lee la mette nella scena del film dedicato a Malcolm X, nella scena finale della bara che si avvia del carro funebre che si avvia al cimitero. Questa abbiamo in una versione di Otis Redding e ce l'ascoltiamo con piacere.

0: questo sì, è l'omaggio che fa Otis Redding a Sam Cooke dopo la sua morte.
1: Questa trasmissione l'abbiamo dedicata ad Anubi, un compagno che abbiamo conosciuto.
0: E a chi vuole bene.
1: E a cui volevamo bene. E domani alle 11 ci saranno i funerali al cimitero del Verano, alla sala Mater Admirabili. Scrivo chi lo volesse salutare per l'ultima volta. Ci troviamo lì. E domani dai microfoni della radio dedicheremo la mattinata a un saluto e un ricordo prima del funerale. Io direi che è ora di sentirci Nina Simone. I wish I knew how it would feel to be free.

0: Liguri.
1: Ebbene, l'ultimo puntata per quanto riguarda questa
0: quest'estate, questa stagione.
1: Questa stagione. Sì, ma metteremo le repliche. Continuate a sentire.
0: Suonerà come una minaccia.
1: Ah sì, sì, è una minaccia.
0: Anche due volte a settimana.
1: Sicuramente il venerdì sera e il sabato ora di pranzo.
0: Sapete cosa fare.
1: E quindi buonanotte, buon'estate.
0: Buon'estate.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

tet un angelo disse. La sardella che la sentette, rossa rossa se facette, pur lo squorno che si pigliaia, sotto uno squorno che si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, asch che fenzosa, de sta maniera non trova partita, canna de resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze, fuori lo squorno, anima e cuore e faccia di cuorno, ciò sentendo la sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia zennarilla, allo sparuto innamoratilla. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata l'alletterata, prime antiche innamorate, de carriere, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho diso lo poveriello, se lo pigliò.

grazie chi sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai, se la ferro po' cruvattina e poi lo dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata e pigliatella sta mazziata, tu fate taffa dammeli una, le devo paccare su cuzzun, schiaffa poni e parapesse, scuppo l'una, fogozza connesse, sceriva chiune, sicute nosse, e la macca ossa e pilosse. Venimmo in cella, caloro un buon.

Padre, figlia, marito e moglie, sazzo faina come a fera. Ammali uno correva una striscia, de sto partito e de chi le pisce, cabadista, de sarda e dalosa, de palaia e rai patrù.

guarracina, cannoli, chiostre, ghiancini, vongolo, cocciole, patella, piscio, cane, granciatella, marvizza, marmura, infavoso, vopo, preno, verve, spus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccole, con le scarpe, sconciglio, gammare, ragosta, venere, infino, con le poste.

On le souhaite.

Dip trap, Fantasia.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Come il bagno?
5: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
5: La radio oltre la radio, il bar

0: sabato qua ce so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: Ed eccoci, come annunciato, siamo in corrispondenza con una compagna della Rete Sarda per la difesa della sanità pubblica a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo anche per la segnalazione. Ciao.
1: Ciao e grazie a voi.
0: E diciamo appunto questo vostro comunicato parte dal fatto che dal 30 giugno, quindi insomma ieri l'altro, c'è lo stop ai medici gettonisti e ignorata l'autorità nazionale anticorruzione sulla gestione dei gettonisti in Sardegna. Innanzitutto partirei da spiegare per chi se lo fosse perso che significa medico gettonista.
1: Ma guarda, di fronte a questa crisi del sistema sanitario pubblico che praticamente investe la medicina territoriale, investe gli ospedali, investe il pronto soccorso, per cui la carenza di personale specialistico all'interno del pronto soccorso ha fatto sì che venissero assunti dei medici assolutamente non gettonisti, fra l'altro bisogna dire anche pagati in modo spropositato rispetto ai medici specialisti organici al sistema, e quindi parliamo di specialisti in medicina di emergenza urgenza sui quali fra l'altro grava il lavoro più pesante, anche perché questi medici gettonisti purtroppo vengono assunti, quindi come ribadisco, non specializzati e con un vincolo, e cioè il vincolo a poter gestire solamente i codici minori. Ma questo vuol dire che insomma chiunque può assolvere a questo ruolo, non voglio dire il vigile urbano che possa occuparsi di codici minori, ma poco ci manca. Per cui il grande lavoro.
0: Codice minori significa le emergenze meno.
1: Quelle più leggere.
0: Sì, codici verdi.
1: Un paziente che arriva con una odontalgia, è facile dirgli hai anche un ascesso, ti do un antibiotico, ma non. Anche perché con la crisi della sanità territoriale, la carenza dei medici di base eccetera eccetera induce i cittadini sempre più disperati poi a rivolgersi al pronto soccorso con un sovraccarico di lavoro eccetera. Però chi opera, il medico che opera in un ambito così sensibile come il pronto soccorso, deve essere assolutamente all'altezza di gestire tutti i codici, cioè le emergenze reali. Invece la grande discriminazione sia economica, perché è spaventosa la differenza tra il compenso di un medico gettonista con quello strutturato, ma la cosa più pesante è che le emergenze reali ricadono sui soliti notti, e questo proprio viene messo per iscritto nei contratti di assunzione. Quindi abbiamo una situazione abbastanza disperata per legge.
0: Quindi questi medici gettonisti, almeno in Sardegna, è stata fermata l'assunzione 2 giorni fa per una mala gestione?
1: No, perché no. I medici gettonisti, questo merita di essere specificato, i medici gettonisti sono delle figure che nascono in una situazione di emergenza, quindi col Covid. E quindi col passare dell'emergenza Covid i medici gettonisti sarebbero dovuti scadere. E invece che succede? Succede che persistono, devo dire anche in modo anomalo, in modo illegale, perché questo poi ha creato grossi problemi all'interno del sistema sanitario pubblico. Qui ci ritroviamo praticamente con medici privati superpagati che operano all'interno di un sistema sanitario pubblico, passi per l'emergenza Covid, ma poi non poteva persistere questo problema. Tant'è vero che l'autorità nazionale anticorruzione, che è stata abbondantemente proprio ignorata eccetera eccetera, la Rete Sarda qualche giorno fa invece a mezzo stampa ha proprio pubblicizzato l'intervento dell'autorità nazionale anticorruzione, e cioè che ha rilevato alcune anomalie, innanzitutto la persistenza del medico dietonista all'interno del sistema pubblico. Inoltre, proprio per il biennio dal 24 al 20 al 25, che diciamo che il gettonista ha interessato fondamentalmente il nord Italia col 54%, erano come numero di procedure, no? Poi segue l'area meridionale, isole comprese, solo col 29%. Allora, il dilemma che resta è che il perché la Sardegna abbia speso in modo spropositato 328,95 milioni, quindi siamo in testa praticamente in pole position rispetto a tutte le regioni d'Italia, e quindi per aver destinato queste somme rigorosamente spropositate, no? Poi seguita dalla Lombardia invece solo con 207 milioni di euro, e il Piemonte addirittura con 156. Quindi diciamo che c'è qualcosa che meriterebbe di essere chiarito. Quindi, perché il problema qui non è solo di parlare di urgenze, di questioni di risorse, ma ci vuole anche qualche chiarimento rigorosamente politico, cosa che non sta avvenendo. Tra l'altro vorrei anche dire che qualche giorno fa ci ha ispirato a fare il comunicato stampa anche un'affermazione di Conte, dove diceva, capitata per caso, e dove diceva: mentre Meloni pensa alle armi, detto fra noi, grande tragedia, e tutto questo noi lo condividiamo, però cioè, mentre Meloni pensa alle armi, noi insieme alla presidente della Sardegna Alessandra Todde, nonché assessora alla sanità di interim, ecco, noi stiamo risolvendo i problemi della sanità sarda. Allora, queste cose, queste affermazioni di questa leggerezza non si possono fare. Allora è anche nostro dovere come rete sarda per la difesa della sanità pubblica dire che le cose non sono esattamente in questi termini. Abbiamo tentato anche di scrivere una nota, ma poi inutile dire che è stata assolutamente non ignorata, cancellata, bannata. E così siamo.
0: Comunque, quindi la situazione, leggendo il vostro comunicato, è veramente pesante in Sardegna. Voi parlate per esempio della chiusura di alcuni pronto soccorso e quindi del sovraffollamento di altri.
1: Sì, ma è quello che di fatto sta già avvenendo. Chiudono il pronto soccorso negli ospedali territoriali, e allora cosa succede? Che nei pronto soccorso attivi a Cagliari, naturalmente c'è un sovraccarico di lavoro, perché per disperazione la gente si rivolge agli ospedali cagliaritani, che sono assolutamente a rischio di implosione. Ma guardate che la situazione è molto pesante anche con la chiusura di molti ospedali, perché numerosissimi ospedali territoriali sono stati chiusi, servizi sanitari territoriali non esistono più. Ma questo fenomeno però, che è stato interpretato in modo sbagliato inizialmente, quando nei territori si diceva ma forse la politica vuole concentrare i servizi sanitari nella grande città, io dicevo attenzione, perché non è così. Esiste un progetto generale che porterà praticamente allo smantellamento del sistema sanitario pubblico, e quindi colpirà questo sistema anche i grandi ospedali di Cagliari al servizio di Spara Sardegna. Tant'è vero che nel giro di breve tempo chiudono tre colossi della sanità sarda: uno era San Giovanni di Biglio, nel cuore della città, l'ospedale Marino, che era l'ortopedico per eccellenza, che è diventato un centro praticamente per amministrativi, e chiude un altro colosso della pneumologia, che era l'ospedale Binaghi. Quindi già chiudono grandi ospedali, per cui i pochi ospedali che resistono sono destinati a implodere proprio per il sovraccarico di servizi che arrivano dagli altri ospedali. Quindi noi siamo veramente in una situazione estremamente grave, e la politica non ha ancora capito che La carenza dei medici non è tanto un problema numerico, ma essenzialmente proprio di organizzazione e della direzione in cui vengono investite le risorse, cioè non tornano i conti. Altro dettaglio che in penisola non si conosce è il fatto che la Sardegna si paga con le proprie casse la sanità, e che il 50% circa dell'intero bilancio della regione sarda va alla sanità. Quindi ci sono investimenti in questa direzione. In più c'è stata proprio la follia del PNRR che ha praticamente esaltato tutti gli appetiti, tant'è vero che l'altro problema da affrontare è quello delle case di comunità.
0: Ecco, guarda, ti volevo giusto chiedere qualcosa sulle case di comunità, perché proprio stamattina, non so se l'hai visto, Francesco Giavazzi sulla prima pagina del Corriere della Sera elogia il PNRR dicendo più luci che ombre, porta due casi esempio, di cui il secondo è proprio la sanità, e in particolare decanta il fatto che sono state aperte in Italia 1715 case di comunità, insomma lo dà come un risultato raggiunto. Tu che ci puoi dire di questo?
1: No, io dico che dipende dai punti di vista, perché questo può essere il punto di vista del ministro Schillaci, di certi sindacati come la FIMG, che naturalmente vedono nelle case di comunità il futuro della, invece no, c'è la casa della comunità che praticamente, allora per dire, no, cioè gli investimenti delle col PNRR sono diretti in due direzioni, e questo parlo degli orientamenti proprio del PNRR, cioè l'investimento in infrastruttura e investimento in tecnologia. Non c'è una nota sul personale, sulla carenza del personale sanitario. Non c'è una nota. E allora come pensano di risolvere? È un grosso inganno, perché la casa di comunità senza medici non può funzionare, e non può neanche funzionare costringendo, prima per legge, però per fortuna poi è saltata la legge Stillacci, no? Dove dice costringiamo di fatto i medici di base a dedicare 6 ore settimanali alla casa di comunità, ma questo non è pensabile, perché mancano i medici di base, che sono sempre un'attività sempre meno appetibile perché la stanno distruggendo, mancano i medici di base, i pochi che ci sono devono trascurare i pazienti, quindi i loro assistiti nel territorio, per riversarsi poi chissà dove all'interno di una casa di comunità. Questa è una cosa, questo è l'ultimo attacco a quella che io definisco l'ultima stazione del servizio sanitario pubblico, che è proprio la medicina di base. Lì si perdono le speranze. Quindi
0: senti, ci parli di una situazione molto pesante in Sardegna, fra l'altro adesso che siamo all'inizio di luglio, immagino che a luglio e agosto il numero di persone presenti sull'isola cresca a causa del turismo.
1: Ma assolutamente sì, ma questo noi l'abbiamo preso in considerazione, abbiamo cercato di sensibilizzare anche le istituzioni su questo fronte, nel senso che colpire il sistema sanitario pubblico da noi significa colpire contemporaneamente il turismo, che comunque rappresenta una fonte di risorse per la nostra regione non di poco conto. Però se si pensa che la Sardegna ha anche caratteristiche orografiche molto particolari, per cui le distanze da un punto all'altro da noi sono praticamente allungate in ordine di tempo per viabilità, noi abbiamo una rete stradale ancora tardo ottocentesca, per dire, non ci sono sistemi efficienti pubblici di trasporto e così via, per cui se succede un qualsiasi incidente in una zona di mare, da qui a raggiungere il primo ospedale funzionante eccetera ci vuole tempo, e allora anche un turista rigoroso mette in conto in primis questa opportunità. Quindi sarà un grosso colpo anche per il turismo. cioè in tutte le zone della Sardegna, non posso parlare del Sulcis Iglesiente dove la situazione è tragica, già lì chiudono il pronto soccorso per dire, ma chiudono, attenzione, non tanto perché i gettonisti siano stati così preziosi, perché non sono stati efficienti neanche quando erano presenti, quindi con super pagati eccetera eccetera, proprio per il discorso che non si occupavano solo ed esclusivamente di codici minori, cioè delle parti e degli aspetti più banali di quello che può essere un servizio di medicina di emergenza urgenza. Quindi siamo in una situazione noi è estremamente delicata, dove la professione diventa sempre meno attrattiva, però voglio anche specificare il discorso che manchino i medici da noi, non è perché non si formino. I medici vengono messi in fuga dalle politiche sanitarie assolutamente infauste, quindi esiste una fuga di medici dagli ospedali verso il privato o addirittura oltre Tirreno, proprio perché sono i medici più, io sono medico fra l'altro, i medici meno pagati tra tutte i medici delle altre regioni d'Italia, per poi non parlare delle situazioni molto più attrattive all'estero. Allora i medici innanzitutto bisogna proprio intervenire, quello che la politica non vuole capire è che bisogna intervenire per la conservazione dei nostri medici nella nostra regione. Cioè questo è un problema assolutamente molto importante che riguarda, che significa questo evitare tutti i conflitti che hanno generato comedici privati all'interno del pubblico, con forti disuguaglianze proprio sul trattamento economico, ma anche rispetto al peso delle responsabilità all'interno del sistema. Per cui noi pensiamo veramente innanzitutto che questo scenario sia preannunciato da anni, però adesso siamo totalmente in mano a un personale politico incompetente che non ha, è privo di visione, di programmazione, e tutto questo ha proprio decretato il fallimento di assessori e tecnici che ad esempio sono stati nominati fuori dalla regione. La nostra presidente, presidente del Movimento 5 Stelle, diciamo che non è stata un esempio positivo sulla gestione della sanità. Ci sono anche altre criticità, ma noi affrontiamo questo problema attualmente, fra l'altro, con le dimissioni del precedente assessore Bartolazzi, anche lui è arrivato da Roma non conoscendo assolutamente la Sardegna con tutte le sue peculiarità. Allora da quel momento in poi assessora ad interim è divenuta la nostra presidente, ma non è assolutamente, non ha delle competenze, e questo purtroppo lo scontiamo giorno dopo giorno. Poi non basta raccontare le balle fuori dal territorio sardo e quindi in penisola dicendo che è una non è così. La realtà in Sardegna è una realtà molto diversa da quella che si prospetta fuori. Quindi manca una strategia politica ed economica e la volontà proprio di dare una stabilità al sistema sanitario pubblico. La Sardegna è una regione fortemente impoverita, e dico non povera, impoverita, e non può permettersi una sanità privata, però intanto noi abbiamo rappresentanti istituzionali che vanno a tagliare i nastri di attività private che fioriscono a destra e a manca. Quindi sì, bisogna
0: questo diciamo che è l'altro elemento molto pesante che vediamo anche nel resto d'Italia, ma di questo appunto ti chiedevo in Sardegna, cioè il favorire il proliferare di cliniche private dove ovviamente va chi può permetterselo.
1: Sì, ma certo, ma noi per dire cioè abbiamo proprio il simbolo della privatizzazione, al di là che poi siano arrivate anche multinazionali della sanità, eccetera, eccetera, però il simbolo per eccellenza è il Mater Olbia, cioè l'ospedale del Qatar al quale vanno grandi risorse finanziarie dalle casse sarde. E questo, la promozione di questo ospedale ha anche portato naturalmente a una perdita di un numero considerevole di posti letto nei nostri ospedali pubblici. Eppure persistono nell'esaltare un ospedale privato che non ha pronto soccorso, che non ha pronto soccorso e che non si occupa di problematiche, diciamo, più complesse.
0: Certo, perché
1: quindi c'è un grande disordine.
0: Si tratta di sì, certo, perché poi comunque le cliniche private sono imprese a fini di lucro e quindi lavorano là dove c'è possibilità di guadagno, insomma, immagino.
1: Ma nel modo più categorico, certo. Voglio anche dirti un'altra cosa che può essere significativa. Allora, i servizi ASCOT, che sono proprio gli ambulatori straordinari di comunità di base, no? Dove vengono a mancare, perché noi abbiamo tutto l'interno della Sardegna dove non esistono più, sta scomparendo la figura del medico di base, no? Con i pensionamenti, il fatto che è sempre un'attività meno attrattiva, eccetera, eccetera, per cui hanno istituito questi ambulatori, che però questi ambulatori, anche questi medici super pagati per lavorare poche ore e che assolutamente sono distanti anni luce dall'effettuare un'attività e dall'assolvere i compiti di un medico di base, che significa visite domiciliari, assistenza domiciliare integrata, tante tante cose. Eppure gli ASCOT come fanno? Come lanciano i bandi? Una marea di medici sardi rispondono a questi bandi. Questo significa che i medici ci sono, però se i medici curanti continuano ad essere maltrattati economicamente, sovraccarichi di burocrazia e così via, è umano ed è comprensibile che scelgano l'ASCOT, dove si lavora di meno, dove si guadagna molto di più. E allora io dico che non è colpa dei medici, la responsabilità è di una classe politica che è assolutamente inadeguata a gestire un sistema sanitario pubblico che, insomma, come sappiamo, è estremamente estremamente complesso. Però l'orientamento politico totalmente sbagliato è proprio diretto verso la promozione di questi servizi volanti ad ASCOT, le case di comunità, che sono delle scatole rigorosamente vuote, lo stiamo dicendo da tanti anni. E poi, insomma, i gettonisti, che adesso stanno cercando di recuperare i gettonisti da mandare nuovamente sotto con dei contratti un po' diversi nel pronto soccorso, ma è inutile mandare gente che non è all'altezza del compito. Comunque i medici sardi sono molto volenterosi e vedo che reggono eroicamente nonostante tutto.
0: Sì, è questa necessità del, come dire, dell'atteggiamento eroico, mi sembra, insomma, un evidente aspetto del problema. E, senti, come rete di difesa della sanità pubblica della Sardegna avete in mente iniziative?
1: Guarda, le nostre iniziative sono tese innanzitutto a continuare nel lavoro di indagine e di studio approfondito di ogni singola realtà. Noi ci siamo anche stancati del fatto che bisogna organizzare, dopo aver organizzato centinaia e centinaia di manifestazioni in tutti i territori sardi, bussando alle porte delle istituzioni, eccetera, eccetera, poi abbiamo capito che ci prendono le misure. In Sardegna c'è poca gente, è inutile fare una manifestazione oggi di 300 o 500 persone, che da noi sono già numeri significativi, ma per avere, cioè, diciamo che la manifestazione di per sé ha perso molto valore, o si fa una manifestazione con 500.000 sardi, che vuol dire un terzo della popolazione, e allora incomincia ad avere un senso diverso, se no noi continuiamo a fare quelle manifestazioni che poi servono a ingrassare i rappresentanti istituzionali, perché loro poi fanno le false promesse. Non dimentichiamoci che chi ha distrutto la sanità, poi sulle macerie della sanità si fanno le campagne elettorali. Dico destra, sinistra, non lo uso neanche, né perché non esiste più, è defunta già da un pezzo, però per dire, campi larghi e campi stretti, cioè portano avanti le stesse politiche e la campagna elettorale, nella campagna elettorale il cavallo vincente è sempre la sanità e si fa sulle macerie da loro create. Questo è il problema. E allora bisogna creare molta consapevolezza anche nei territori, quindi spiegare come vanno le cose. Purtroppo è così. Diciamo che c'è un grosso scontro, le istituzioni sono sempre più distanti dai bisogni delle comunità, sono assolutamente dei corpi estranei che però vivono sulla disperazione delle comunità.
0: Senza dubbio.
1: E non trovano soluzione. Cioè per il momento anche la presidente Todde, che nelle interviste in penisola si spaccia per essere una grande presidente, ma così purtroppo non è. E la delusione è fortissima su tutti i fronti. Parliamo, non voglio affrontare il problema della salute ambientale, perché io sono anche un medico ISDE e mi occupo di salute ambientale, perché c'è un disastro. Come rete ci occupiamo un po' del resto del sistema sanitario pubblico e diciamo che abbiamo anche le carte in regola per fare un'analisi seria sulla produttività e sulla visione che questi personaggi politici hanno. Diciamo che ha vinto il neoliberismo in modo trasversale, per cui tutto quello che si fa è orientato verso lo smantellamento del pubblico per poi promuovere il privato per chi potrà permetterselo. E ribadisco, le famiglie medie in Sardegna non possono permettersi la sanità privata. Questo vuol dire che aumenta, infatti, in forte crescita la percentuale dei sardi che addirittura rinunciano alle cure per problemi economici, per la lunghezza delle liste d'attesa e così via. Aumenta la mortalità. Che la nostra preoccupazione adesso è anche con l'ondata delle alte temperature, perché nessuno ne parla qui da noi, però quali saranno gli effetti sui nostri territori? E ribadisco, tra le peculiarità della Sardegna, che quando si parla di sanità, bisognerebbe tener conto, sono le distanze. 60 chilometri da percorrere in Sardegna è mezza giornata, non sono i 60 chilometri di una superstrada della Lombardia.
0: Sì, questo è molto importante sottolinearlo, perché ovviamente rispetto all'emergenza sanitaria cambia tutto. Senti, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti noi ti ringraziamo e quando vorrai parleremo volentieri anche di sanità ambientale, insomma.
1: Assolutamente, sono molto interessata, perché quello poi è l'aspetto del nostro lavoro scientifico come l'ambiente, ti dico che è allettante. Infatti adesso non possiamo parlarne perché è molto complesso e la Sardegna purtroppo sta pagando costi altissimi anche sul fronte dell'inquinamento di natura industriale, di natura militare e così via. Ma ne parleremo in un'altra occasione, perché quello merita proprio di essere trattato, anche perché abbiamo fatto uno studio epidemiologico sulla mortalità ed è un lavoro molto serio che insomma merita qualche riflessione.
0: E allora ci risentiremo presto e intanto grazie.
1: No, grazie a voi. Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie a tutti. Ciao.

0: Sono italiana a Berlino. Pronto, mi senti?
1: Pronto, buongiorno compagni e compagni.
0: Buongiorno a te. E intanto brevemente torniamo a ricordare di cosa stiamo parlando. Sappiamo che compagni e compagni qua in Italia, insomma, ormai è una vicenda che conoscono, ma sempre meglio per chi magari si fosse perso alle puntate precedenti, chi sono quelli che i giornali tedeschi chiamano Ulm 5.
1: Sì, certo. Allora, sono 5 persone che lo scorso settembre si sono introdotte nella sede di Elbit System di Ulm, che si trova non troppo distante da Stoccarda, e con l'intento di provare un po' a rallentare l'invio di armi che la Elbit System porta avanti senza alcuna interruzione, senza alcun disturbo, per commettere il genocidio a Gaza. E quindi sono stati presumibilmente danneggiati alcuni macchinari, alcune attrezzature. Dopodiché i 5 hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine e si sono fatti arrestare senza opporre la minima resistenza, e da quel momento sono in detenzione amministrativa in un regime di carcere duro, con l'accusa di associazione criminale, associazione a delinquere.
0: E carcere duro, che insomma, per farlo capire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, è molto simile alle condizioni del 41 bis.
1: In realtà sono proprio uguali, nel senso che queste persone non hanno alcun diritto di avere alcun contatto con il mondo esterno. Alcuni di loro si trovano per 23 ore su 24 in isolamento totale, altri per 20 ore su 24, non so precisamente in base a quale criterio, ma in ogni caso sono condizioni estreme. Hanno un'ora al mese di telefonata con l'esterno, un'ora al mese, non hanno accesso a libri, non hanno accesso ad altri detenuti, e sono in 5 strutture diverse. Quindi parliamo di condizioni che vanno a violare i diritti umani.
0: E in questa situazione è cominciata già è già cominciato il processo, ci sono già state varie udienze. Delle prime abbiamo dato conto. Se tu ci puoi raccontare qual è la situazione oggi, come sono andate le ultime udienze.
1: Sì, allora è iniziato tutto il 27 di aprile e ieri c'è stata l'udienza numero 9, e in effetti è un teatro, è assolutamente un circo. Ieri c'è stata per l'ennesima volta la mozione per la disposizione degli avvocati all'interno dell'aula, che per legge dovrebbe essere nei pressi delle persone che stanno difendendo, di modo da poter garantire una comunicazione confidenziale. Invece questo non accade, perché i 5
0: questo già dalla prima udienza, che era addirittura saltata,
1: sì,
0: per questo motivo.
1: Esattamente, sì, perché poi chiaramente il team composto da 11 legali prima si era imposto fisicamente dietro a questo vetro antiproiettili, si era imposto con la propria presenza per stare vicino ai propri assistiti, e a quel punto la giudice ha ritenuto sciolta l'udienza ed è finita così. Le volte successive questa escalation non c'è stata, ma gli avvocati continuano con queste mozioni. E innanzitutto sarebbe veramente semplice: una delle mozioni dice che c'è un'altra aula all'interno della stessa struttura, che ricordiamo è una struttura carcere di massima sicurezza con annessa un'aula di tribunale, la famosa famigerata struttura di Stammheim, che è nota alle cronache tedesche per aver ospitato i processi contro la RAF, che sarebbero le brigate rosse tedesche, per semplificarla. Tutto questo per dare all'opinione pubblica tedesca un'associazione mentale automatica col terrorismo, senza neanche sapere precisamente di cosa si tratta. Il tedesco medio sente insomma, tribunale regionale di Stammheim e associa al terrorismo. Di fatto ci sono altre aule disponibili, e una delle mozioni dei legali è appunto quella di utilizzare queste altre aule disponibili, che offrono una logistica tale da permettere la comunicazione confidenziale tra gli avvocati e i propri assistiti, e queste mozioni vengono costantemente negate da parte della giudice, che poi chiama una pausa di 2 ore, e così si perdono intere giornate con l'intento

0: ovvio e palese di spossare insomma la difesa, di stancare le persone che viaggiano da tutta la Germania in solidarietà per fare dei picchetti all'esterno del tribunale o per presenziare all'interno del tribunale stesso. Ieri in particolare, questa cosa io la voglio dire perché è veramente emblematica, in una di queste aule di cui stavo parlando, cioè queste aule senza i vetri antiproiettili e che permettono agli avvocati di stare vicino ai propri assistiti, c'era un altro processo contro alcuni membri del Reichsbürger, che significa cittadini del Reich, ovvero neonazisti. Questi signori sono stati accusati di assalto aggravato, tentato omicidio, spari alle forze dell'ordine, organizzazione terroristica, e potevano stare liberamente all'interno dell'aula di fianco ai propri avvocati, niente vetro antiproiettile, comunicazione confidenziale con gli avvocati, e alcuni di questi signori sono anche già liberi su cauzione. Quindi parliamo di neonazi armati, insomma. Mentre gli Ulm 5 sono appunto considerati alla stregua di pericolosi terroristi. Non c'è mai stata una scena più emblematica di questa, perché i due processi avvenivano in contemporanea. Quindi, certo, insomma, questo giusto per dare un'idea. Un'altra mozione riguarda il diritto da parte della difesa ad avere uno stenografo, semplicemente uno stenografo che faccia il protocollo, la stesura del protocollo. Invece no, l'unica adibita a questa funzione è la giudice, la quale giudice decide cosa va messo agli atti e cosa no, in maniera del tutto arbitraria, per impedire ovviamente che dopo la condanna, che sembra a questo punto quasi ovvia, si possa fare appello sulla base di materiale giuridico, perché appunto negheranno che siano state dette o fatte determinate cose che alla giudice non piacciono. E insomma, un mese fa finalmente gli Ulm 5 sono riusciti a parlare, hanno preso il microfono, hanno fatto degli interventi veramente molto importanti. Invito chi ci sta ascoltando ad andare su ulm5.info/en, perché è in inglese, ripeto, ulm5.info/en. Ci sono le dichiarazioni ufficiali, gli interventi ufficiali delle cinque compagne e compagni, veramente molto potenti, molto commoventi, e si parla di connessione tra il genocidio a Gaza, la Elbit System, il colonialismo e il perché hanno portato avanti questa azione. Hanno chiamato in causa senza mezzi termini il supporto attivo della Germania, che è il secondo produttore, il secondo esportatore di armi dopo gli Stati Uniti e subito prima dell'Italia con la Leonardo. Hanno dato una vera e propria lezione di storia, hanno parlato di sionismo, di Nakba, quindi è stato veramente molto potente. Ciascuno di loro ha dichiarato di non avere fiducia in un processo equo, perché di fatto è un teatrino, è un qualcosa di assolutamente patetico, e la giudice ha preso queste dichiarazioni, come le ha strumentalizzate, le ha prese come pretesto per continuare, per prolungare la detenzione preventiva, in quanto sussiste il rischio che i soggetti possano scappare e sottrarsi alla giustizia, lasciare il paese, insomma, quindi veramente il culmo. E
1: sì, anche davanti a persone che hanno aspettato le forze dell'ordine e li portassero via, forse era quello il momento di scappare, se volevano. E dicevi, no, che sì, quando insomma, c'è stata l'azione, loro hanno aspettato le forze dell'ordine.
0: Assolutamente, infatti poi tutto questo è visibile in un video che in una delle udienze recenti di giugno è stato mostrato in aula, e questo video mostra chiaramente che intanto è un video composto da immagini create dagli stessi cinque Ulm 5 che si sono filmati durante questa azione, e si evince chiaramente che non hanno armi, che non sono dei professionisti, si sono anche procurati delle ferite, in quanto appunto non è gente che opera solitamente in questa direzione, che è stata mossa dall'esasperazione, dall'impotenza di vedere un genocidio che continua per due anni manifestazioni con migliaia di persone che non portavano assolutamente a niente, hanno deciso di agire. La polizia ha fatto un montaggio di questo video con una chiave di lettura molto faziosa, cercando ovviamente di criminalizzare i cinque, ma di fatto quello che si evince, nonostante il montaggio molto di parte, è che il fatto che siano un pericolo per la società tedesca proprio non regge proprio da nessun punto di vista. E infatti poi un elemento importante che è emesso nell'ultimo paio di giorni: esiste un ufficio per la protezione della Costituzione in Germania che si occupa di monitorare tutti i soggetti presenti sul campo dal punto di vista dei media, dal punto di vista dei partiti, dal punto di vista delle associazioni civili o politiche, eccetera, per vedere quale soggetto può essere potenzialmente un attentato al governo tedesco. Rientrano anche alcune testate giornalistiche di sinistra come Junge Welt, eccetera, eccetera, e tra l'altro anche Yudische Stimme, cioè la voce ebraica, è un'associazione antisionista composta da ebrei e rientra nella lista dei potenziali nemici dello Stato tedesco. Secondo questa lista, gli Ulm 5 non vengono classificati come gruppo, come organizzazione, ma come singoli individui. E questo è uno sviluppo molto importante, perché l'accusa praticamente si basa tutta su questo famigerato articolo 129, secondo il quale chi viene accusato di questo articolo 129 è membro di un'associazione a delinquere, un'organizzazione criminale. Quindi se i servizi segreti, gli osservatori dello Stato tedesco sono stati i primi ad annoverare gli Ulm 5 come individui e non come organizzazione a delinquere, come farà adesso l'accusa a portare avanti questa teoria folle e scellerata? E questo lo scopriremo praticamente nelle prossime udienze, che avverranno a partire da venerdì e che si estenderanno fino a gennaio. Sono state aggiunte 28 udienze in più.
1: Scusa un attimo, ti chiedo soltanto di aspettare un attimo, perché mi stanno dicendo che c'è un problema nella ricezione. Ti lascerei un attimo, sì, lì per controllare.
0: Certo.

0: sembra tutto a posto. Scusa l'interruzione, stavi dicendo che il processo doveva continuare fino a luglio e invece sono state aggiunte molte altre udienze.
1: Sì, doveva finire in pratica ad agosto e invece l'hanno esteso fino a gennaio 2027 con 28 sedute in più. E infatti poi, quando gli UN5 finalmente alla quinta udienza hanno avuto modo di parlare, Zhou, una delle cinque persone, ha sottolineato come l'estensione di questo processo sia dato dall'intenzione di prolungare la permanenza in carcere duro il più possibile ed esaurire le risorse sia della difesa sia delle persone che vengono in solidarietà. L'intervento di Daniel anche è stato molto potente. Daniel è una persona proveniente da una famiglia ebrea e ha fatto notare quanto sia assolutamente assurdo ricevere accuse di antisemitismo per aver denunciato l'uccisione di massa di bambini da parte di Israele. Gli altri compagni, Crow ha fornito tutte le coordinate storiche, ha ricostruito l'intera situazione in Palestina, la Nakba, il colonialismo sionista, eccetera. E Leandra, che invece è una cittadina ispano-argentina, ha sottolineato come sia stato proprio l'imperialismo spagnolo, soprattutto a danno delle popolazioni indigene in Argentina, ad averla scossa molto nella coscienza e portata poi a trovare dei parallelismi con la Palestina. E quindi sono riusciti finalmente a fare degli interventi. Nonostante questo, nella seduta successiva, nell'udienza successiva, quella del 15 giugno, sono state negate di nuovo tutte queste mozioni e soprattutto è stata negata la mozione più importante, che è quella per cui quando avviene un atto illecito, illegale e di fatto sul piano tecnico i cinque hanno commesso un atto illecito perché si sono introdotti comunque in una struttura privata creando dei danni materiali, quando ciò avviene con una motivazione nobile, con un intento nobile, che in questo caso era di rallentare un genocidio, ci dovrebbero essere in sede legali delle attenuanti, perché appunto quell'azione inserita in un contesto più ampio risulta assolutamente necessaria, nobile. E invece tutto questo è decaduto. Tra l'altro, questa sessione qua del 15 giugno io c'ero, sono riuscito ad andare con questi bus di solidarietà che vengono organizzati da Berlino, si paga quello che si vuole più o meno, insomma. Ed è stato assurdo, ci ho messo 3 ore a entrare, si entra in questo spazio veramente allucinante, distopico, dove vedi una trentina di poliziotti col solo scopo di intimidire, e in tutta onestà ci riescono perché comunque fa veramente strano, e parecchie persone, io personalmente no, però parecchie persone hanno subito anche delle perquisizioni molto invasive, genitali, intime, e sono stati ovviamente portati avanti dei richiami ufficiali, delle denunce ufficiali, esistono dei circuiti per denunciare queste guardie che fanno questi abusi, ma con forti dubbi sul fatto che verranno presi dei provvedimenti. E mentre eravamo dietro questo vetro, perché non solo i cinque di Ulm, gli UN5, ma anche il pubblico si trova dietro a un vetro spessissimo antiproiettile, ricordiamo che non è consentito introdurre penne perché sono considerate armi. Pure in questo caso gli avvocati hanno fatto una mozione, hanno portato avanti una mozione proponendo penne per bambini, di quelle che si usano, diciamo, le elementari, per evitare che i bimbi si feriscano a vicenda, no? Azzuffandosi, che sono per definizione proprio sicure, eppure in quel caso è stato negato. Comunque stavamo seguendo a un certo punto un intervento di questa avvocatessa che a un certo punto ha messo la giudice spalle al muro, dicendo che non c'erano assolutamente motivi per continuare in questa direzione, cioè coi cinque dietro questo vetro, e soprattutto col sospetto fondato che i microfoni che servono per comunicare tra gli avvocati e gli UN5 siano sotto controllo. C'è un forte sospetto, quindi la difesa ha chiesto una perizia esterna per verificare se effettivamente questa comunicazione fosse confidenziale. La giudice si è vista a spalle al muro, perché erano punti veramente ottimi da parte dell'avvocatessa, e il pubblico tra cui c'ero anche io, abbiamo semplicemente iniziato a battere i piedi a terra, perché nelle udienze precedenti era stato proibito perfino applaudire qualsiasi forma di approvazione, di incitazione, di e quindi poi a quel punto la giudice ha approfittato per togliersi da una situazione di forte difficoltà e ci ha cacciati tutti, ci hanno reidentificato e ci hanno proibito di rientrare, incluso pure i parenti che hanno viaggiato dall'estero, perché ricordiamo una delle 5 persone è di origini irlandesi, un'altra è di origini spagnole, quindi i parenti, i fidanzati eccetera viaggiano dall'estero e si ritrovano una giudice che fa ostruzionismo praticamente, per non dire bullismo, anzi si può pure dire bullismo, perché a questo punto ci sono stati episodi di bullismo in cui la giudice ha urlato in una maniera autoritaria nei confronti diciamo del pubblico, e a quel punto l'avvocato l'ha richiamata dicendo: questa non è una corte marziale, lei non è un sergente, e lei ha detto invece sì, doch, che in tedesco significa invece sì. E a quel punto l'avvocato ha chiesto che si mettesse agli atti anche questo, perché è una dinamica veramente intimidatoria che si cerca di riportare insomma in una cornice di criminalizzazione non solo dei 5 ma anche del pubblico che viene ad assisterli. Si cercherà poi anche di portare avanti la narrativa che siamo persone che vanno a supportare un'organizzazione criminale, e quindi poi in futuro si prevede anche che si possa criminalizzare chi è andato lì in solidarietà, insomma.
0: Continua comunque la solidarietà e la mobilitazione intorno a questo processo, pur con le difficoltà, i costi eccetera, da quanto mi dici continua la presenza?
1: Sì, continua in maniera alternata, rispetto, nel senso, ci sono alcune udienze in cui sono presenti compagni e compagni di alcune città e altre udienze di altri posti, insomma ci si dà un po' il cambio, perché è una maratona, è molto lunga. Qualche udienza fa c'era Greta Thunberg, per esempio, eppure lei è stata perquisita in maniera molto invasiva, ovviamente per intimidirla, ma sappiamo bene che Greta è abituata insomma ai soldati dell'IDF, non si lascia intimidire, e si cercherà di portare questa presenza costantemente fino a gennaio, anche se comunque è un dispendio di risorse importante, tra benzina, spese, tutto il resto. Però allo stesso tempo la solidarietà si rafforza: più la repressione loro e l'intimidazione sale, più sale anche l'infrastruttura di solidarietà. Ci sono dei posti, per esempio politici che ci hanno ospitato, delle case non occupate, degli spazi politici insomma che ci hanno messo la superficie a disposizione, ci siamo accampati coi sacchi a pelo, insomma non si demorde, si continua, e questo è il lato bello di tutta questa faccenda, insomma, che si sta creando un bel movimento attorno.
0: Bello,
1: però
0: è
1: non
0: importante.
1: È ancora sufficiente, ci vorrebbero osservatori internazionali. Adesso i parenti sono andati al Parlamento europeo a giugno e appunto hanno fatto un appello alle varie nazioni europee di portare degli osservatori a vedere questi processi, di modo che poi possano riferire, insomma, perché è chiaro, se andiamo noi in solidarietà è un conto, se ci va gente che ha anche delle piattaforme, che ha anche una rilevanza di denuncia, come con il ruolo di osservatore si prova a mettere più pressione alla Germania. La Germania sta operando comunque al di fuori della legge, questo deve essere chiaro, perché tu non puoi tenere una persona in arresto per più di 6 mesi, un arresto preventivo senza una condanna. Adesso siamo a 9, da settembre, da inizio settembre, fa il conto, sono 9 mesi, e a quanto pare ci restano fino a gennaio. Le probabilità che poi la mozione dello scarceramento, cioè della sospensione della pena preventiva, sono proprio basse, insomma si è capito che questa giudice non molla. C'è stata una mozione per rimuovere la giudice, ma anche in questo caso con veramente poche possibilità di riuscita. Quindi
0: senti, il dibattito sulla stampa tedesca si è un po' ampliato, perché insomma quando questo è cominciato a aprile i giornali tedeschi ne parlavano molto poco di questa questione.
1: Sì, allora in realtà no, in realtà la verità vera è che no, perché questo è nel loro interesse, in quanto più possono operare nell'anonimato e con basso profilo di interesse mediatico, più possono continuare con questa condotta assolutamente illegale. E chiaramente l'intero spettro dei media tedeschi ufficiali, mainstream, quelli grossi, quelli importanti, sono allineati, anche perché sennò vengono o definanziati o è un attimo che finisci nella suddetta lista di cui parlavo prima, stilata dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione. Infatti Junge Welt, che significa il mondo nuovo, che questa, insomma, questo giornale di sinistra è uno dei pochi che se ne sta occupando in chiave onesta, semplicemente onesta, ed è finito in questa lista. Quindi chiaramente avranno ricevuto chiaramente una direttiva di non parlarne, e gli unici che ne stanno parlando sono organi indipendenti di controinformazione o comunque nell'orbita antisionista, nell'orbita di solidarietà per la Palestina. Il problema è che l'opinione pubblica tedesca sì, sta cambiando lentamente un po' il discorso qua nella società, ma la stragrande maggioranza ha ancora la tendenza, non dico a supportare Israele, ma quantomeno all'omertà. Quando si tratta di questo discorso qua, gli fa più piacere svincolarsi, quindi trova terreno favorevole poi il silenzio in questa società, ed è anche per questo poi che cerchiamo di fare interventi in radio all'estero, insomma verso l'Italia, verso anche la Spagna molto attiva, l'Islanda eccetera, e si sta creando un movimento anche di solidarietà con i vari compagni di Shut Elbit Down, che pure stanno affrontando praticamente le stesse accuse nel Regno Unito, e altri compagni poi in Repubblica Ceca, che pure hanno fatto un'azione molto potente a danno dell'Elbit System e stanno più o meno tutti quanti sulla stessa barca. E infatti ci sono state anche alcune compagne dalla Repubblica Ceca che sono venute ad assistere a alcune udienze a Stammheim, nella speranza di riuscire a fare rete, perché alla fine è la stessa cosa, sono proprio gli stessi processi con le stesse accuse, cambia solo che per ora, per il momento, l'accusa di terrorismo non c'è a danno degli Ulm 5, c'è tra virgolette solo quella di associazione a delinquere, mentre invece le compagne e i compagni in Inghilterra si sono beccati terrorismo. E quindi vabbè, insomma,
0: diciamo, c'è stato anche un caso ultimamente qui in Italia, proprio a Roma, per un ingresso dentro la Leonardo, proprio la Leonardo che è qui in via Tiburtina, e a questi, a un compagno, una compagna di questo gruppo che aveva fatto un piccolo corteo dentro lo stabilimento della Leonardo, adesso è stato chiesto anche un risarcimento danni altissimo, si parla di 150.000 euro, ecco.
1: Sì, avevo seguito che c'erano stati anche episodi l'anno scorso, non ricordo in quale sede, se non sbaglio in Emilia Romagna, in cui poi le compagne erano state costretti a spogliarsi
0: gli episodi sono stati tanti, diciamo, questo è l'ultimo forse in ordine di tempo che è arrivato davanti alla magistratura. E senti, per quanto riguarda Ulm 5, noi dall'Italia cosa possiamo fare? Continuare a dare visibilità? Possiamo fare altro? Si può scrivere alle persone incarcerate?
1: Sì, allora, esattamente, infatti ti ringrazio per questo assist. È tutto su ulm5.info/en, perché la versione in inglese, c'è una pagina dedicata proprio a come fare a scrivere a Ulm 5, che ripeto sono in 5 strutture diverse, ciascuna con un indirizzo e con un codice identificativo della persona. E va da sé che queste lettere vengono setacciate, quindi mi raccomando, però è un'esperienza molto importante. Noi l'abbiamo fatto come esperienza di gruppo proprio domenica scorsa, ci siamo riuniti e abbiamo scritto queste lettere, un modo anche un po' catartico per continuare a mantenere questo contatto con loro, che a loro volta poi rispondono pure, quindi da questo punto di vista sono fonte di grande ispirazione, perché nonostante tutto hanno uno spirito fortissimo quando si presentano in tribunale, ammanettati con delle manette serratissime, e hanno creato questo nuovo simbolo che è un cuore che però non riesce a chiudersi perché le manette impediscono di formare il cuore con le mani, e quindi questa è diventata l'icona, il simbolo che è visibile anche appunto su questo blog, che nonostante le manette riescono comunque a fare questo cuore, e tra l'altro ogni volta che rientrano, visto che la giudice chiama costantemente delle pause, c'è una standing ovation devastante nei loro confronti, cori, cioè una manifestazione ogni volta, tutto questo sempre per dare un messaggio chiaro sia alla giudice sia a, insomma, allo Stato, che noi non li abbandoneremo e che siamo con loro e con la Palestina.
0: Benissimo, senti, noi ti ringraziamo molto, cercheremo di continuare a seguire il più possibile questa vicenda, ma comunque i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti, fateci sapere insomma quando ci sono cose importanti di cui dare comunicazione.
1: Sì, anche su Instagram, The Ulm 5, anche su Instagram, molto importante, ricondividete nelle storie, fate interazione con i contenuti così da spingere almeno l'algoritmo, dare visibilità. E poi per il resto vi terrò sicuramente aggiornati.
0: Grazie ancora.
1: Grazie mille, Palestina Libera.
0: Palestina Libera, ciao.

0: e all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. E sulle note di una canzone di Zaz, Trop Sensible, speriamo questa sia la pronuncia corretta. Stiamo per iniziare un piccolo spazio redazionale in cui vi racconteremo un nuovo campeggio che fa parte della lotta NOTAV, nello specifico estiva in questo caso, di quest'anno. E allora torniamo in voce e diamo subito la voce anche a chi è qua con noi in studio, che sono due compagni della Val di Susa, che appunto ci racconteranno direttamente di questo nuovo campeggio.
1: Ciao, intanto grazie mille per questo spazio, compagni, alle compagne di Radio Onda Rossa, è un grandissimo piacere per noi essere qui in studio.
2: E un saluto a chi ci ascolta, grazie.
0: E allora, questo campeggio è un campeggio itinerante che si terrà dal 30 luglio al 2 agosto e che si terrà nei terreni liberati della Piana di Susa. Come si legge dalla locandina, un campeggio fatto di convivialità, di lotta, di autogestione e di scambio di saperi, ma lascio a voi insomma la parola per continuare la presentazione e raccontarci appunto un po' qual è stata l'idea di questo nuovo campeggio e di quale sarà il programma, quali sono insomma i desideri, gli obiettivi e poi insomma avremo modo sicuramente anche di invitare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Sì, allora diciamo che il campeggio nasce come proposta dal presidio NOTAV di San Giuliano, che è un luogo, un presidio che è stato liberato il 2 dicembre scorso, a pochi giorni dalla storica marcia NOTAV dell'8 dicembre. È sorto proprio sulle case che sono state le prime case espropriate per il progetto TAV, in particolare nella zona dove dovrebbe sorgere la stazione internazionale di Susa. Quindi appunto il 2 dicembre siamo entrati, abbiamo liberato quelle case che sono ad oggi appunto luogo di organizzazione, immaginazione, attività soprattutto della componente diciamo giovanile della valle. E dal presidio appunto è nata questa proposta di costruzione collettiva di un campeggio che si terrà appunto come dicevi prima dal 30 di luglio al 2 di agosto nei terreni liberati della Piana di Susa. Terreni liberati della Piana di Susa che in questo momento sta vedendo un'accelerata per quanto riguarda la cantierizzazione, soprattutto appunto l'ampliamento di quello che è il cantiere della pista sicura di Tra Due Rivi, che è quel cantiere che dovrebbe ospitare lo smarino, il materiale di scavo tirato fuori dalla talpa nel cantiere di Chiomonte proprio per il tunnel di base, ma che dovrebbe vedere anche la costruzione e la realizzazione del tunnel dell'interconnessione tra la linea storica e la nuova linea ad alta velocità. Quindi si tratta veramente di tante frazioni, tante terre coinvolte in quella che sarà la prossima futura cantierizzazione, nelle frazioni appunto che si trovano tra Bussoleno e Susa. E i terreni liberati sono tali perché sono terreni che sono stati espropriati da TELT, che è l'azienda diciamo binazionale, quindi partecipata sia da Italia che da Francia, cui è stato assegnato a cui sono stati assegnati gli appalti per la lavorazione e poi la futura gestione della tratta internazionale del TAV dell'alta velocità. Quindi appunto abbiamo pensato che fosse interessante proporre un campeggio in questi terreni per dare proprio, come dire, la possibilità alle persone che attraversano la valle. Ricordiamo che appunto il fine settimana prima ci sarà l'Alta Felicità, per chi vorrà appunto fermarsi oltre l'Alta Felicità ci sarà la possibilità di passare ancora del tempo insieme in quel fine settimana.
2: Sì, quindi Appunto, diciamo che l'idea di fare un campeggio lì, che è nata a San Giuliano, è perché appunto il presidio di San Giuliano è proprio nelle vicinanze dell'espansione futura del cantiere. Ancora più vicino è il presidio di Tra Due Rivi, la cui struttura peraltro era precedentemente proprio a San Giuliano e poi nel settembre del 2024 è stato sgomberato in forza dalla polizia ed è stata spostata a Tra Due Rivi. E come sempre i presidi Nuotav sono un po' un luogo di ritrovo, di organizzazione, di socialità, e diciamo che è un po' importante, abbiamo ritenuto un po' importante portare un focus su quel punto lì specifico della Val di Susa. Tra l'altro è un punto di passaggio, il campeggio sarà appunto nei terreni che Telta ha espropriato e in cui in questo momento non c'è un vero e proprio cantiere di costruzione del treno, ma comunque un'area in parte canterizzata perché stanno cominciando a fare le operazioni preliminari, no? Quindi come la racconta anche il sindaco di Susa, che è la città più vicina nel cui territorio sarà il campeggio, sono solo lavori del gestore dell'acqua, però di fatto sono dei lavori che sono preliminari per la costruzione per l'apertura del cantiere vero e proprio del TAV, e quindi diciamo che è fondamentale essere, no, il granello di sabbia nell'ingranaggio, quindi continuare a contrapporsi. Molto spesso l'estate è un buon momento in Val di Susa anche per questioni climatiche e di opportunità strategiche per farlo, e quindi insomma ci è sembrato proprio opportuno rilanciare un appuntamento lì.
0: E già che parlavamo di estate Nuotav, mi viene da chiedervi in che modo si inserisce questo campeggio all'interno appunto di questo periodo dove la Val Susa anche si anima di più persone, e quindi ecco in che modo l'avete pensato, ecco, in continuità con il resto.
1: Sì, diciamo che storicamente la valle d'estate è uno spazio attraversato ricchissimo di campeggi, appuntamenti che anche noi personalmente abbiamo avuto modo di conoscere e appunto anche poi di innamorarci della valle, anche proprio per la possibilità di stare tanto tempo, conoscere il territorio attraverso appunto lo sguardo, l'esperienza di chi ci abita. Ricordo appunto i primi anni anche del campeggio dell'Alta Felicità, in cui c'era, come dire, la possibilità di fare il giro dei vari presidi e conoscere le persone che animavano i vari presidi. Ecco, sicuramente come dire, ci poniamo in continuità con questa esperienza storica che ha fatto sì che tantissime migliaia e migliaia di giovani persone potessero attraversare la valle durante l'estate e viverla anche appunto sia nell'appuntamento dell'Alta Felicità, che sicuramente è molto importante per l'estate di lotta, ma anche appunto sia prima che dopo. Ecco, diciamo che abbiamo voluto fare questo sforzo anche per permettere alle persone che avessero voglia di fermarsi più a lungo di avere la possibilità di farlo, e anche, come dire, di dare la possibilità di stare in un luogo che è quello appunto della Piana di Susa, che non è un luogo che, a parte appunto l'anno scorso con il corteo che c'è stato appunto in chiusura dell'Alta Felicità, si è proprio andati e qualcuno è riuscito a entrare insomma anche in forze all'interno del cantiere, non è un luogo particolarmente attraversato dalla lotta Nuotav. Insomma, pensavamo fosse importante mettere un focus su quel territorio lì.
2: Sì, e poi voleva essere un po' un'occasione per sperimentare, appunto, come dice anche la locandina, un po' l'autogestione. Quindi un focus del campeggio vuole essere che sicuramente anche nei prossimi giorni ci sarà, uscirà una proposta di programma per queste quattro giornate, peraltro già che ci siamo ne approfitto per dire che si possono seguire gli aggiornamenti sicuramente sui canali ufficiali del movimento, quindi Nuotav Info e così via, e poi però abbiamo pensato di creare un sito apposito per il campeggio, in modo che ci fosse un focus comunicativo e in cui far uscire anche le informazioni più tecniche, che è franalapiana.noblogs.org, E quindi lì uscirà le informazioni pratiche, insomma tutto quello che vogliamo comunicare poi sul campeggio, però l'idea, un po' un'idea centrale è appunto quella dell'autogestione. Quindi ci sono delle proposte, poi si vedrà, il programma lascerà anche spazio a proposte esterne. È già uscita una chiamata per fare dei laboratori la domenica mattina su diciamo il tema dell'autonomia energetica. Quindi tra l'altro, se c'è qualcuno o qualcuna che ci sta ascoltando in questo momento e che ha delle esperienze che vuole condividere rispetto a appunto la creazione di energia, piccoli progetti in cui appunto ci si riesce a separare dalle grandi multinazionali riguardo al tema dell'energia, è un tema che ci interessa, perché negli ultimi mesi naturalmente il tema della guerra e dell'energia sono dei temi fondamentali che sono stati all'ordine del giorno per ovvi motivi, e tra l'altro negli ultimi mesi è anche un po' uscita la notizia che il TAV è all'interno, è un'opera infrastrutturale che rientra all'interno di questi corridoi di infrastrutture con fini di logistici militari che dovrebbero collegare tutta l'Europa. E quindi il campeggio vuole dare dello spazio anche per riflettere su questo tema, su questi due temi, sia dell'energia sia della guerra. E quindi sì, l'autogestione vuol dire anche questo, non vorrà dire solo dividersi i passi, ma anche portare dei contenuti nelle discussioni e nei laboratori.
1: E anche nei giochi.
0: Infatti leggevo proprio dalla locandina di giochi, riflessioni, dibattiti, workshop, quindi insomma è multiforme questo campeggio. E se vogliamo entrare un po' più nel merito magari delle giornate, se vi va, per raccontare proprio come è stato pensato giorno per giorno.
1: Sì, assolutamente, appunto diciamo che l'idea è quella che chiunque voglia possa portare il proprio contributo e anche, come dire, di lasciare spazio alla diversità delle pratiche che sappiamo attraversano le nostre collettività, le nostre organizzazioni, i modi diversi di fare, perché no? E quindi appunto ci saranno sicuramente dei momenti più liberi dedicati a questo, sicuramente il sabato pomeriggio nello specifico, ma anche le sere. Abbiamo deciso di non chiudere troppo la possibilità di appunto portare delle proposte. Comunque ci si troverà il giovedì mattina. La giornata di giovedì sarà dedicata alla presentazione del campeggio e un po' all'allestimento collettivo della campamento, diciamo, che sarà tra due rivi, e da lì ci si dividerà un po' i compiti, e anche speriamo di riuscire ad allargare il più possibile la discussione su come si potrà stare insieme, che mood vogliamo che abbia il campeggio durante quelle giornate. Il venerdì la giornata invece sarà dedicata ai terreni di Farmacia Viva. Farmacia Viva è un progetto che sorge nei terreni di Santa Petronilla, invece quindi nel comune di Bussoleno. Ci sposteremo a piedi tra due rivi, e Santa Petronilla, Farmacia Viva sono un paio d'ore di camminata. Queste due ore di camminata le vogliamo anche sfruttare per raccontare quello che sarà il progetto del tunnel dell'interconnessione, della nuova cantierizzazione, facendo un po' toccare con mano nel territorio e facendo vedere proprio quanto è estesa l'area che verrà completamente stravolta e cementificata. E appunto arriveremo poi a Farmacia Viva. Farmacia Viva è un progetto, diciamo, di coltivazione di piante medicinali che esiste ormai da 4 anni sui terreni di Santa Petronilla, e si coltivano piante medicinali, si trasformano proprio con l'idea appunto che è un territorio in cui verrà forse no però potrebbe essere interessato da un progetto di nocività e morte. Noi ci riappropriamo di saperi che hanno a che fare con la cura sia di sé che della collettività e del terreno. Questo è il venerdì. Il sabato appunto abbiamo pensato per la mattina la parte di dibattito, che, come diceva il compagno prima, verterà sul tema della guerra e dell'energia. Poi nel sito potrete trovare materiale per prepararsi alle discussioni e anche delle domande generative che vorremmo guidassero la discussione, il momento invece di gioco libero e proposte più laboratoriali per il sabato pomeriggio. Sabato sera ci sarà sicuramente un momento di lotta e la domenica mattina vorremmo appunto proporre questi laboratori su tema autonomia energetica e invece poi per poi spostarci al presidio di San Giuliano per il pomeriggio della domenica da decidere insieme come e poi la domenica sera terminare con una festa.
3: Ma ti va di spifferarci qualcosa di più, tipo questi laboratori o giochi?
2: Beh, siamo sicuramente molto generici effettivamente, però è perché la realtà dei fatti è che stiamo...
3: No, ma è giusto pure avere un po' di suspense.
2: Dai, se no che gusto c'è di venire. Così non si può scoprire in anticipo se uno lo già conosce tutto, quindi tanto via. No, però la verità è che adesso siamo ancora in fase organizzativa, quindi stiamo ricevendo le conferme di partecipazione un po' dei laboratori, abbiamo provato a contattare delle comunità energetiche, chi si occupa più di fare laboratori di costruzione di forni solari e così via, però appunto stiamo un po' ancora lì in fase organizzativa e sui giochi è tutta sorpresa. Però quello che volevo aggiungere appunto l'aspetto poi appunto usciranno un po' delle info anche più logistiche, però un aspetto che ci tenevamo a sottolineare è che stiamo proponendo un campeggio in questi terreni che di fatto sono stati espropriati alla popolazione di Susa e quindi sono già dell'azienda che realizzerà il TAV e così via, che vorrebbe realizzare il TAV. E quindi già il fatto di come è già stato anche proposto in passato di fare un campeggio lì è un modo già per affermare che il movimento NoTav c'è, che porre l'attenzione anche su quel territorio lì, non soltanto per noi, per chi parteciperà, ma anche un po' per Susa in generale. Susa è una città comunque molto importante dal punto di vista turistico. L'estate siamo vicino alle statali, quindi siamo vicino a una statale, quindi saremmo in questi pratoni facilmente visibili. È importante rompere la normalità anche in un certo qual modo della Val di Susa, perché è facile che ci si scordi di cosa sta succedendo in realtà 50 metri da lì, però proprio accanto alla città, e bisogna anche un po' trovare dei modi per svegliare un po' Susa. Susa è una città particolare perché è una città in cui l'amministrazione è estremamente SITAV e su cui negli ultimi mesi peraltro abbiamo visto che stanno convergendo sia degli interessi della destra locale, che usa il fatto di governare Susa per avere poi un possibile trampolino di lancio a livello invece più regionale, e la destra regionale che invece va a Susa perché è una zona calda e quindi per raccogliere consensi per spingere il TAV, ma non solo il TAV, proprio la propria carriera personale, no? E quindi insomma il senso di stare lì è un po' complessivo, no?
1: Sì, vabbè, magari poi a chi ci ascolta da queste frequenze non vorrà dire nulla, ma appunto un personaggio che per noi è molto conosciuto, che è Maurizio Marrone, che è diciamo uno dei pupilli meloniani nella regione Piemonte, e adesso appunto si candiderà a sindaco di Torino ed è proprio uno di questi personaggi che sta venendo a fare la propria passerella elettorale a Susa, insomma, da presentazioni di libri alla presenza proprio in eventi pubblici, quindi sicuramente c'è tanto spazio che sia il TAV e l'amministrazione di Susa sta lasciando questi personaggi. E vabbè, Marrone è quello del progetto Vesta, della guerra ai corpi delle donne, alla libertà di scelta, cioè insomma un personaggio veramente disgustoso. Chiaramente appunto, come ben sappiamo, la lotta al TAV non è soltanto la lotta contro un treno, pieno, è una lotta contro un intero sistema di controllo dei corpi, dei territori, e come dire, la presenza di Marrone si inserisce perfettamente all'interno di questa logica anche mafiosa, comunque, perché c'è da dire anche quello, che oltre agli interessi del piccolo governante o grande di turno, ci sono anche grossissimi interessi mafiosi dietro quest'opera.
0: E, che dire dopo tutto ciò? appunto, vi chiederei se volete aggiungere qualcosa. Abbiamo già detto tante cose differenti tra loro, e anche questo campeggio, ecco, per come l'avete presentato, è chiaro che sia un campeggio di lotta in primis, di autogestione, quindi insomma di relazioni, di saper stare insieme, che comunque anche questo non è scontato, e mi sembra un campeggio appunto che voglia toccare differenti tematiche, differenti punti, perché come al solito, insomma, anche solo dal piccolo si possono fare tante riflessioni anche del grande, no? Quindi tra micro e macro poi in qualche modo sono sempre collegate tra loro, e quindi niente, questo. Se avete qualcos'altro da aggiungere, mi ripeterei senza dubbio le date e anche i contatti, se vi va.
2: Sì, certo.
0: E poi ho una curiosità.
2: Ok.
0: No, rispetto a Fran alla piana.
2: allora, anzitutto, il sito è franalapiana.noblogs.org.
0: Allora vi inserisco. Volevo sapere quanti giochi di parole avete testato prima di decidere che era questo. E se ve li ricordate, se ce li potete dire, perché Franalapiana è proprio carino.
1: La verità è che a quanto pare ci sono tra noi delle persone estremamente simpatiche e creative, che quindi hanno tirato fuori questo nome abbastanza con facilità. Non c'è stata chissà quanta ricerca, c'è stata molta ricerca invece per l'appello appunto alle realtà che si occupano di autonomia energetica, per appunto invitarle a venire soprattutto la domenica 2 agosto a partecipare, e il titolo di questo invito è Carichiamoli, porta le tue energie. Ecco, su questo sì, diciamo un po' ci abbiamo messo, un po' ci siamo sbizzarrite, è stato comunque molto divertente.
0: Bellissimo. Com'è che è?
2: Carichiamoli, porta le tue energie.
0: Vabbè, incredibile, bellissimo.
2: Guarda, abbiamo un sacco di tempo
0: libero. Se chi ci ascolta anche vuole giocare con noi su questo, tra l'altro ancora non abbiamo detto il numero, è lo 06 49 17 50, se avete domande, insomma, o volete avere degli approfondimenti a riguardo.
2: E, a proposito, comunque i canali per rimanere aggiornati, c'è appunto il sito, ci sono i canali di movimento, quindi come Notav Info, e poi c'è un canale Telegram che è quello del Presidio di San Giuliano, che si chiama Presidio di San Giuliano, e autoesplicativo, e che tra l'altro, se volete seguire, è un modo anche per entrare in contatto con il presidio, per ricevere aggiornamenti. E ci tenevamo a ricordare la serata di autofinanziamento della cassa di resistenza Notav, che domani sarà al Forte Prenestino, perché comunque quest'anno stanno cominciando a essere importanti anche le spese legali per, come sono sempre state del resto, per il movimento Notav, in particolare per le giornate di lotta tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011, quindi proprio esattamente 15 anni fa. Ci sono compagni e compagne che stanno ancora nei bracci della giustizia a causa di per la loro resistenza portata generosamente anche da fuori dalla valle contro il TAV, e quindi ci sembra doveroso ricordare che chi può e chi vuole può andare a sostenere la cassa del movimento domani dalle...
1: Sì, abbiamo trovato l'evento Fascino, si chiama, 3 luglio 2011 si parte, si torna insieme, 3 luglio 2026 e sarà appunto al Forte Prenestino
3: dalle ore 22. Ci sarà un drag show, special guest, warm up, poi DJ set e insomma, quindi una grande serata.
1: Esatto, venite a sostenere il movimento NOTAV sia a Roma, che appunto rinnoviamo l'invito a passare in valle durante tutta l'estate di lotta, che si concluderà con il campeggio della Piana dal 30 di luglio al 2 di agosto.
3: Benissimo, allora vi ringrazio di essere stati qua con noi, siamo sempre molto felici, ecco, quando la radio si riempie.

0: Ne sarebbero tantissime, vi invitiamo al di là del campeggio a seguire i canali di notav.info in queste settimane si sta facendo un grosso lavoro di comunicazione anche rispetto appunto a tutto quello che riguarda, ecco, un pezzo che sicuramente è mancato nel nostro racconto, è stato quello che riguarda la Bassa Valle, quindi l'approvazione del progetto definitivo di quella che sarà la tratta nazionale, cosiddetto snodo Avigliana-Orbassano. Stanno nascendo tantissimi comitati. Sta nascendo un nuovo presidio notav ad Avigliana, insomma, comunque in valle si resiste, in valle si muovono tantissime cose. Vi invitiamo a seguire i canali per rimanere informate e informati.
1: E allora mi aggiungo anch'io dicendovi che sul nostro sito di Radio Onda Rossa, su www.radioondarossa.info, potrete ritrovare questo approfondimento che abbiamo appena fatto, quindi potete riascoltarlo sulla home principale del nostro sito. Se volete scriverci, la mail è ondarossa@ondarossa.info e vi salutiamo, insomma, da questi microfoni. Ciao!
2: Ciao, grazie.
1: Ciao!

0: nonna, tu ci senti, Emanuele?
1: Sì, sì, mi sento. Voi mi sentite?
0: Sì, eccoci, perfetto. E allora ti chiedo se ci puoi raccontare, se puoi parlare un po' più.

0: lontano dal microfono perché si sente. Okay. E, se ci puoi raccontare, appunto, domani ci sarà un'assemblea nazionale del coordinamento non nato a Spin Time, se ci puoi raccontare appunto un po' la situazione.
1: Certo, allora l'assemblea che il coordinamento nazionale non nato terrà domani presso lo Spin Time, diciamo, cade in un giorno particolare, perché il 4 luglio, vabbè, oltre ad essere, diciamo, il giorno dell'indipendenza americana, è in realtà anche la giornata in cui si terrà il vertice NATO ad Ankara, in Turchia, in cui, diciamo, sostanzialmente verranno discusse i nuovi accordi, i nuovi equilibri, nuove linee rispetto soprattutto a quella che dal nostro punto di vista è anche la sconfitta che USA e sionisti hanno subito, diciamo, nell'aggressione contro la Repubblica Islamica dell'Iran, e quindi, come dire, in una situazione dove ci sono diverse spinte ad allargare ulteriormente la guerra mondiale pur di non far rientrare tutti i vari conflitti, le varie guerre che la NATO e i suoi alleati, nel caso specifico lo Stato sionista di Israele, stanno promuovendo, diciamo, nel mondo e nel particolare in Asia occidentale. Ecco. Quindi cade in una giornata di questo tipo qui, e noi, diciamo, ci stiamo interrogando sempre di più, alla luce anche di quelle che sono state le grandi mobilitazioni dello scorso anno a sostegno della Palestina, di quella che è stata in generale il movimento contro la guerra. Ci stiamo interrogando su come sostanzialmente rendere più concreto, più attuale, più fattivo quello che sembra quasi scontato, sembra quasi banale, sembra quasi legalitario, diciamo, quella che è l'attuazione dell'articolo 11 della Costituzione, in definitiva, che afferma che l'Italia ripudia la guerra. Questo è un principio, diciamo, generale, allo stesso tempo va tradotto in misure e iniziative specifiche. Diciamo che l'idea dell'Assemblea nasce dal fatto che rispetto alla questione della Costituzione, finora in tanti ne hanno parlato, ne hanno discusso, eccetera, però tendenzialmente si omette di dire che le parti che più progressiste, diciamo, più che vanno in favore di lavoratori e lavoratrici vengono sistematicamente eluse, violate, in qualche modo, diciamo, rimbalzate, mentre le parti che fan comodo, diciamo, mantenere per alimentare il sistema di sfruttamento e di guerra, quelle vengono anche, diciamo, in qualche modo mantenute. Quindi a noi ci interessa la lotta per l'applicazione dell'articolo 11 della Costituzione, che non è un appello, diciamo, al governo Meloni affinché lo faccia, perché abbiamo visto benissimo che ciò non è possibile, non hanno intenzione di fare una roba del genere, ma una lotta, diciamo, che tiene conto anche dei risultati di quelle che sono state le mobilitazioni degli ultimi tempi, ecco, in particolare degli ultimi 2 anni. E sostanzialmente l'Assemblea si baserà su tre questioni, quindi un'applicazione, diciamo, dal basso, attraverso la gestione di un fronte che sostanzialmente si deve concentrare dal nostro punto di vista su 3 filoni principali. Uno è quello della desegregazione degli accordi USA-Italia. Noi abbiamo gli accordi del 1954, le sigle sono BIA e ATA, che sono sostanzialmente accordi quadro per quanto riguarda l'utilizzo delle basi in Italia sul suolo dello Stato italiano da parte dell'esercito statunitense, sono assolutamente segreti. Solo alcune parti sono state rese pubbliche solo per motivi sostanzialmente legati a procedimenti giudiziari, ma parti, diciamo, non sostanziali, e su cui, diciamo, anche il governo Meloni attua tutta una sua politica di guerra, nel senso che Crosetto, penso l'abbiate tutti ascoltato nelle scorse settimane e mesi, dice: nessuno mette in discussione questi accordi, noi disponiamo le basi per gli statunitensi sulla base di accordi che nessuno ha messo in discussione. È anche vero che questi accordi nessuno li conosce, a parte probabilmente Crosetto e pochi altri. Quindi noi come facciamo a dire se cosa effettivamente viene rispettato di quegli accordi? Uno. Il secondo aspetto è che noi non ne facciamo una questione legalitaria, sicuramente, cioè per noi questi accordi sono illegittimi a prescindere, perché non rispettano alcun tipo di processo decisionale popolare di alcun tipo. Ecco, quindi in questi termini qui Questo secondo me è un aspetto che oggi bisogna toccare e su cui bisogna lavorare. Il secondo aspetto è sicuramente la questione dell'obiezione di coscienza da parte dei lavoratori e lavoratrici alla guerra, quindi al traffico di armi, quindi alla produzione militare, quindi a quello che è in realtà una tendenza generale alla creazione di un sistema produttivo di guerra, perché oggi non si tratta più di produrre bombe o carri armati, si tratta, come dire, che tutta l'economia si conforma in quella direzione, basti vedere diciamo il dual use, ecco, per così dire, e in generale anche i fondi pubblici che vengono spesi vengono dirottati in quelli che sono progetti di guerra, da quella che è la formazione degli studenti, per dire, con i QCTO nelle caserme o nelle aziende belliche, a quelle che sono, diciamo, tutta un'altra serie di iniziative che vengono messe in campo per foraggiare sostanzialmente la guerra mondiale. Il terzo aspetto è la lotta contro il tentativo di reintroduzione di leva obbligatoria, anche se non viene chiamato esplicitamente in questo modo, ma assume tante varie forme che comunque, diciamo, lega in qualche modo quella che è un'esperienza anche di mobilitazione di centinaia di migliaia di giovani che negli ultimi 2 anni, che ne dica qualcuno che i giovani in Italia non si muovono e che sono tutti bamboccioni, hanno in realtà come dire, sono stati protagonisti di quella che è una mobilitazione a difesa della Palestina, a sostegno della resistenza palestinese e diciamo contro la guerra, ecco, per uno schieramento diverso del nostro paese. Quindi secondo noi questi sono i 3 campi che oggi vanno in qualche modo via via unificati in un fronte di lotta che è il più ampio possibile e che, diciamo, produce sostanzialmente iniziative, attività, campagne, mobilitazioni che hanno al centro l'attuazione pratica dell'articolo 11 della Costituzione. Ecco, questo per fare un po' una sintesi del ragionamento delle varie riunioni e assemblee che precedono, diciamo, l'iniziativa di domani.
0: E quindi domani alle 14:30 a Spin Time, Assemblea Nazionale, e quindi invitiamo tutte e tutti a partecipare. Ovviamente, essendo nazionale, ci saranno le varie componenti del coordinamento non nato. E quindi ti ringraziamo, se non hai altro da aggiungere.
1: Volevo solo fare un piccolo passaggio quello che è il vertice di Ankara, senso che nei giorni scorsi sono partite in Turchia diverse iniziative di controvertice popolare al vertice NATO. E diciamo il governo reazionario di Erdogan ha portato avanti una serie di arresti, sono quasi 300 le compagne e compagni arrestati in Turchia, e secondo me vale la pena spendere, diciamo, attestati di solidarietà nei confronti di chi ha avuto innanzitutto il coraggio di promuovere tutta una serie di iniziative in questi giorni verso il controvertice NATO in Turchia, e che, diciamo, in questi giorni si trovano nelle galere turche o con tutta una serie di misure restrittive, tant'è che alcune iniziative sono state completamente cancellate perché sono stati arrestati completamente i promotori, ecco. Quindi secondo me anche in questi giorni bisogna promuovere la solidarietà verso le compagne e i compagni turchi che si sono mobilitati e che si stanno mobilitando, altri si mobiliteranno nei prossimi giorni. Per domenica 5 luglio è prevista anche una manifestazione ad Ankara, che ovviamente è stata vietata, quindi non si sa come andrà a finire. Ecco, secondo me vale la pena appoggiare, sostenere, diciamo, coloro che sono in Turchia, anche per chiederne la liberazione e l'immediata scarcerazione.
0: Certo, seguiremo ovviamente dalla radio gli eventi, e intanto quindi ti ringraziamo e rimandiamo di nuovo Assemblea Nazionale del Coordinamento Nazionale Non Nato in occasione dell'incontro NATO ad Ankara, e domani alle ore 14:30 a Spin Time. Grazie mille
1: a voi per lo spazio e buona giornata.
0: Grazie.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: in giro per l'Italia.
1: Buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, anche questo fine settimana sono copiose le iniziative e si caratterizzano in particolare quella di oggi, anche se l'anniversario drammatico dei 1000 di genocidio a Gaza erano ieri e già c'è stata un'iniziativa sotto il Parlamento, ma oggi in oltre 200 comuni italiani ci sarà varia umanità, flash mob, presidi, percorsi, immagini e quant'altro. È veramente un'importanza unica delle grandi metropoli per arrivare alle città, ai paesi, alle frazioni. Tutti si sono dati da fare, si aggiungono a questa enorme catena di mobilitazione. Ovviamente non cessa il genocidio, i morti si susseguono di giorno in giorno, si sono ovviamente allungata la catena verso Libano, ovviamente Cisgiordania e quant'altro. La seconda caratteristica di questo fine settimana sono le iniziative che ci sono in più regioni, soprattutto del sud, nei confronti dell'accaparramento ormai di terre per trasformarli in resort chiusi da parte dello Stato israeliano. E ovviamente c'è la protesta a livello di queste regioni, dei territori dove questi avvengono in Sicilia, avvengono in Sardegna, avvengono in Puglia e per ultimo nelle Alpi piemontesi, in Valsesia. E quindi c'è una quantità di iniziative che sono cominciate a partire da mercoledì e si concluderanno ancora nella giornata di domani, sia agli aeroporti, in virtù che c'è lo sbarco dei militari israeliani per andarsi a fare le vacanze nei territori aviti appunto dei nostri mari e quant'altro, sia nei confronti ovviamente di questo costante accaparramento che mette veramente una preoccupazione infinita, e tenuto conto della capacità di mobilitazione che salutiamo a partire da quanto è accaduto nella mobilitazione per l'accaparramento dell'isola di Tavolara in Sardegna. C'è stata veramente una splendida iniziativa che va tutto merito dei sardi, che ci hanno messo le loro persone in diretta e in differita con 100.000 firme raccolte velocemente per impedire questa concessione nazionale che trasformava appunto quell'isola, che è da sempre uno dei simboli della Sardegna, in un grande resort di 5.000 stanze e quant'altro, a tutto danno ovviamente del patrimonio ambientale e ovviamente territoriale, con l'espropriazione della terra sarda in particolare. Stamattina presto abbiamo avuto la notizia che il governo ha rinunciato all'autorizzazione, quindi la lotta paga e bisognerà mettercela tutta, sia in termini diretti, sia in termini di comunicazione come fa Radio Onda Rossa, sia in termini di attivizzazione da parte di una serie di soggettività che sono soggettività professionali, sono articolazioni ovviamente di pezzi di amministrazioni locali e quant'altro, e questo è veramente veramente importante in assoluto. E questo erano, come dire, la sintesi di questo fine settimana, e con quanto adesso sentirete le iniziative che ci sono in corso, che sono ovviamente avvenute già a partire da ieri. Lo dicevo che c'è stata sotto il Parlamento la mobilizzazione che ormai residua da un anno e mezzo da parte del sostegno alla Palestina in tutti i sensi, e che ovviamente ha trovato appunto nella giornata di ieri, che segna i 1000 giorni di genocidio, un ulteriore partecipazione che appunto continuerà nella giornata di oggi, che ricordavo adesso. Vi faccio solamente un accenno, come dire, dove ci saranno queste iniziative. Ovviamente ci saranno a Milano, ma è nell'Interland milanese, a Rovigo, a Porto Gruaro, ad Alba Adriatica, ma insomma veramente ce n'è una, Cuneo, Bra, Forlì, Chivasso, insomma, le ho detto, sono circa 230 almeno fino a quella che io ho censito, e veramente è importantissimo. Ecco, per esempio nel Trentino, a Rovereto, ad Arco, a Pergine Val Sugana, a Rovereto, sono veramente enormi da questo punto di vista. Il presidio è sul titolo, ovviamente, 1000 giorni di genocidio a Gaza, fermatevi, e quindi è di una importanza dirimente da questo punto di vista. Cioè, non manca occasione ovviamente per scendere in piazza, cosa che hanno fatto ancora ieri, abbassando il grappolo alle ore 18:30 in Piazza della Libertà, con un presidio al titolo La resistenza è un diritto. A Cagliari, in via Roma, alle ore 10 c'è stato un presidio contro la militarizzazione del sud della Sardegna, perché lo Stato italiano vuole raddoppiare l'area di sfruttamento per costruire bombe e quant'altro della ditta tedesca come licenza, ma dove lavorano ovviamente un sacco di lavoratori sardi, che è la RVM, di cui abbiamo avuto tante volte a che fare e comunicare qui in radio, da quando produceva bombe a grappolo per l'Arabia Saudita, che scagliava contro i bambini le donne nello Yemen, e poi ovviamente nell'attualità delle guerre in Ucraina e ovviamente in Palestina. E poi ancora ieri c'è stata una importantissima manifestazione a Marina di Carrara, che è partita dalla parrocchia della Santissima Annunziata, contro il traffico di esplosivi in porto. Carrara è una di questa dimensioni, e tutto questo ha avuto una grossa partecipazione, era a cura dell'Accademia della Pace locale, ma anche a Campi Bisenzio, presso il presidio della GKN, c'è stata un'altra iniziativa, come di frequente ci sono, in sostegno della Global Flottiglia, e anche nel paesino di Settebello, che è in provincia di Firenze, alle 21:30 presso il circolo Arci c'è stata una cena di sottoscrizione e poi un confronto ovviamente inteso a sostenere la libertà della Palestina. Ma arriviamo ancora ad oggi, dove a Pietrasanta, sempre siamo in Toscana, presso il giardino di via Garibaldi, alle ore 18 ci sarà una necessità di mantenere viva l'attenzione sulla Palestina. A Firenze, alle 18:30, presso la Società di Mutuo Soccorso di Rifredi, Palestina, un popolo meraviglioso. E invece alle ore 21, sempre a Firenze, presso il Teatro dell'Affratellamento, il film Palestina, Every Day in Gaza, mentre a Bergamo, alle ore 16:30 in prefettura, ci sarà una iniziativa a sostegno di una famiglia Gazzavi che deve essere sostenuta e sostanziata. Mentre a Palermo, alle ore 10:30, presso l'agenzia Reo Viaggi, ci sarà un presidio no turismo sionista in Sicilia. E a Sant'Arcangelo in Romagna ci sarà il Sant'Arcangelo Fest, che comincia oggi e si conclude domenica, presso il Teatro Lavatoio. Ci sarà soprattutto una pièce a carattere di balletto teatro sul concetto dei corpi costretti e vilipesi nella Palestina occupata. Ricordo ancora ovviamente la enormità di oltre 200 comuni che vedranno iniziative di varia umanità a sostegno del finitela con il genocidio, e veramente sono enormi i numeri e si aggiungono costantemente in queste giornate estremamente importanti, anche perché sono molto calde, ma non impediscono le proteste e gli eventi. Arriviamo a sabato, dove a Milano l'ennesima manifestazione si svolge di sabato, come tutti i sabati, alle 19:30, alle 7:30, in Piazza dei Mercanti, sul titolo Gaza-Libano, il dovere di rompere il silenzio. A Ravenna, presso la biblioteca Classense, ci sarà la mostra Gaza on the Wall, che inizia alle 10, viene sospesa all'1 e poi ricomincia dalle 17 fino alle 19. A Castiglione di Sicilia, alle ore 16, ci sarà, sul titolo Musica per la Palestina, una sottoscrizione, appunto. E ad Ivrea, in piazza, in questo caso il giorno ancora dopo l'appuntamento dei 1000 giorni per il genocidio, alle ore 11 in piazza Balla si farà un corteo. E arriviamo a domenica 5 luglio, dove a Lenno, in provincia di Como, in piazza 11 febbraio alle ore 17 ci sarà la manifestazione per la Palestina libera, a Cantù, sempre in provincia di Varese, presso il parco Bersagliere ci sarà la cena per la Palestina, e poi a seguire il film Innocence sulla Palestina. E a Bari, alle ore 15, sempre domenica luglio, 5 luglio, presso l'ex caserma liberata ci sarà l'assemblea pubblica sul titolo Il consolato sionista di Bari deve chiudere. E arriviamo in conclusione degli appuntamenti a lunedì, perché a Roma intanto c'è a Piazzale Clodio un presidio in virtù delle denunce, in qualche caso degli arresti, e poi a piede libero ovviamente le compagne e i compagni giovani e giovani studenti sono stati perseguiti, come ormai centinaia e centinaia in tutta Italia. Ci sarà l'ennesima udienza di questo processo, per cui sia la realtà dei giovani palestinesi che il Comitato di Solidarietà con la Palestina hanno dato appuntamento, appunto, a Piazzale Clodio alle ore 9:30 per un presidio. E invece nelle Marche, ad Uffida, che è in provincia di Ascoli Piceno, inizia la rassegna dei film intitolata Palestina Mon Amour, comincia alle ore 21:15 e tutto avviene in piazzale Pasqualetti, appunto si inaugura lunedì. E questi erano gli appuntamenti. Adesso alcune ulteriori conoscenze di come si sono sviluppate le cose nell'arco di questa settimana. Intanto a Roma il 13° municipio respinge la mozione per la rottura dei rapporti con Israele, sapete sono state raccolte 16.000 firme e quant'altro, il comune, il sindaco non ha ancora intenzione di mettere a votazione in consiglio comunale una mozione, è un diritto, è scritta nello statuto comunale tutto questo, ma purtroppo al 13° municipio invece è stata respinta, perché insieme alla destra hanno votato 7 consiglieri del PD insieme alla destra, quindi per bocciare. Capite bene che cosa gira in quel partito a proposito di sostegno alla Palestina. E arrivo poi ancora, ci ritorno infine sulla occupazione, ormai accaparramento delle terre qui in Italia. E mentre volevo annunciarvi ovviamente che questa settimana che si avvia vede intanto la subalternità del nostro governo all'anniversario degli Stati Uniti, dove da ieri si sono abbuffati presso Villa Taverna il centrodestra, e però continua ovviamente l'iniziativa che è il culmine appunto nel 4 luglio, mentre in opposizione, o quantomeno fregandosene che è l'anniversario degli Stati Uniti, che ha tutt'altra storia, la propria liberazione dall'imperialismo inglese dell'epoca, il problema è che di fronte all'imperialismo attuale, a tutte l'azione guerrafondaia, genocida che sta svolgendo, intanto il 4 luglio, che appunto è sabato, e domani alle ore 14:30 a Spin Time ci sarà un'assemblea a carattere nazionale sul titolo Non NATO, No War. E do pure comunicazione che sempre il 4 luglio a Istanbul c'è una convocazione del vertice dei popoli organizzata dal sindacato dei lavoratori turchi TIP contro il vertice NATO, che sapete ci sarà il 7 e l'8 luglio ad Ankara, e ovviamente ne sapremo di cotte e di crude, ovviamente quello che ci daranno da bere, ma all'ordine del giorno ovviamente ci sono molte cose, la cui principale è l'adeguamento alle spese per il riarmo, che ovviamente l'America di Trump non vuole più sostenere, che vengono ovviamente accollate a tutti gli altri contendenti all'interno della NATO, ma non è solo questo, vedete quanto finanziamento viene alle armi della guerra in Ucraina, e non se ne vede l'ora di non ci sarà mai un'azione ovviamente che stimoli invece la pace. Do anche notizia che il prossimo numero di Limes vedrà un confronto che c'è stato stringente tra il direttore Caracciolo e il cardinale Pizzaballa, che sapete è il cardinale della Palestina, ma non solo, c'ha una diocesi sconfinata e purtroppo martoriata, Palestina, Israele e ovviamente addirittura un altro pezzo, la Cisgiordania e quindi addirittura Cipro e quant'altro. Ma il problema essenziale è che l'intervista, il confronto è stato su che fine fa Gaza, ovviamente il lamento del cardinale Pizzaballa è al più alti livelli assoluti, perché non se ne vede ragione, e la preoccupazione che quello che era la Terra Santa diventa una terra israeliana e basta, visto l'uscita, la fuga anche di cristiani, di tutte le religioni e quant'altro, visto l'ostracismo israeliano, oltre che l'accaparramento appunto di spazi, negozi, terre nella stessa Gerusalemme, che nella cittadella vecchia era completamente araba e oggi è tutto messo in discussione. E la preoccupazione anche qui nelle domande e risposte, che fine fa la Cisgiordania, ovviamente dice i coloni possono tutto nella suddivisione delle zone, in zona C fanno già quello che gli pare, ma anche in zona B e A, quella zona A dove ci dovrebbe essere l'autorità palestinese, su cui Pizzaballa mette il dito nella piaga, sostenendo ovviamente la passività della NP dentro questo quadrante, che però azzarda a dire, però non attenti a condannare anche questo simulacro di autorità, perché in contesto si condanna il popolo palestinese, come dire, purtroppo di riflesso, e questo è pesantissimo ovviamente da digerire. E discute e poi riflette e poi annuncia che ovviamente la maledizione presente in Israele sono ormai i partiti messianici, quelli di Ben-Gvir, di Modric e quant'altro, che prevalgono nella vicenda ovviamente della cosa pubblica e nelle armi da questo punto di vista, e ce ne sarà da combattere, perché tanto c'è un altro spettro che si aggira in funzione di sostegno al sionismo e al colonialismo e alla guerra, che sono gli evangelici con cui non c'è quasi confronto con cattolici e altre forme della cristianità, ma che hanno a disposizione una quantità di soldi e hanno la stessa concezione guerra fondaia nei confronti degli altri popoli, insomma sono biancocentrici, insomma, da questo punto di vista, e che quindi sono un pericolo per l'intera umanità. E per ultimo, sicuramente cosa che potrebbe essere ancora ai più di noi sconosciuta, il problema dei lavoratori migranti in Israele, che non sono i palestinesi, a cui ormai è stato vietato di essere sfruttati anche nei territori occupati, oltre che nell'area di Gerusalemme e quant'altro dopo il 7 ottobre, e che quindi questi sono presenti e provenienti dalle Filippine, dalla Thailandia, dalla Cina. È veramente preoccupante tutto questo status, perché intanto garantisce economia e servizi ad Israele, e purtroppo lo sfruttamento non finisce mai anche di costoro. Ecco, è una intervista da leggere, perché ci sono anche le piantine nuove di come Gaza si è ridotta di 2/3 rispetto a quello che era Gaza, stante l'occupazione ovviamente da parte israeliana. E altre due brevi notizie, quella ormai in questo mese è stata la premiazione di questi due giornalisti olandesi che hanno ottenuto il premio Howard, che è paragonabile al Pulitzer, cioè un premio a carattere mondiale, sui loro reportage. Sono Maud Efting e William F. Nestra del quotidiano Volkskrant, per l'inchiesta che hanno fatto ovviamente sulla vicenda dei bambini uccisi di proposito. Loro sostengono, e la motivazione del premio è proprio questa, che c'è un progetto di decimazione e di distruzione della continuità biologica del gruppo etnico palestinese, e che quindi mettono in luce tutto questo e meritano ovviamente di passare dalle pagine locali o nazionali alle pagine internazionali, perché di questo si tratta nel genocidio. Per finire, la comunicazione che i nostri compagni palestinesi presenti nelle carceri di Amman a Melfi, dove si annuncia la presenza sotto il carcere, quindi un presidio, il 18 di luglio, e gli altri, dove si annuncia altrettanto la possibilità di fare nello stesso giorno iniziative, Annun dell'Apis a Terni. Gli altri tre sono a Rossano Calabro, di cui però uno dei tre, di cui ancora non so con precisione che sia, sembra che sia Hamad Salem, il giovane palestinese condannato a Campobasso, che dovrebbe essere stato trasferito a Sassari. Quindi tra le altre componenti carcerarie si aggiunge appunto Sassari da questo punto di vista. E sempre a Sassari dovrebbe essere stato trasferito anche l'ultimo palestinese arrestato, che è stato arrestato a Latiano in provincia di Brindisi, sul titolo del terrorismo della parola, appunto avendo scritto un messaggio o qualcosa del genere sul telefonino, sequestrandolo gli hanno dato questa imputazione. Ecco, finisco veramente aggiungendo che le cose dette in precedenza sull'accaparramento delle terre nel nostro territorio, nel territorio italiano, oltre a avervi già comunicato alcune località della Sicilia, della Sardegna e della Puglia, né in Puglia in particolare si aggiunge di recente la compera in Ostuni, la città bianca, in località Villanova sul mare, di 30 ettari, ovviamente da trasformare in resort di lusso, fortificati e ovviamente militarizzati da questo punto di vista. E per ultimo, appunto, siamo oltre ovviamente il mare, andiamo anche in montagna, perché anche qui un'altra società israeliana col progetto Baita ha comprato vari appezzamenti di terreno in Valsesia per crearci un insediamento presso le Alpi piemontesi. Bisognerà essere attenti e vigili su tutto questo, e lo faranno ovviamente le comunità che nel territorio ci vivono e combattono. Grazie.
0: Ebbene, grazie a te di questa panoramica settimanale che ci fa sentire comunque parte. Avevamo già parlato delle iniziative a Roma, ma ovviamente sia sulle iniziative che sulle notizie fa sempre piacere e sempre bene vedere quante sono in giro per l'Italia. Va bene, grazie mille allora.
1: Grazie di nuovo a te, veramente un abbraccio.
0: A te, ciao.
1: Ciao.

0: una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno a voi, sono Loretta.
0: Oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su 3 banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Ezimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, il CREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle 3 più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste 3, chi più chi meno sono tutte complici, queste 3 lo sono in particolare. E questa la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da 3 riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le 3 banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più controcorrenti, quindi coprono di fatto 24 milioni di controcorrenti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste 3 banche.
0: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. E volevo ancora dire una cosa di carattere generale: perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare? L'embargo militare, fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, alcuni punti porti dell'Italia, e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla vicinanza internazionale di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che Unicredit e Intesa sono abbastanza grosse e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi di noi cittadini normali sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità, che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo Banca Etica, e oltre a Banca Etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori

0: semplicità a chi ci ascolta cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare, allora quando se noi diciamo mandare, di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone, specialmente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice guarda Bank che io da questo momento ritirerò i miei liquidi e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte, naturalmente ce ne vuole molte molte di più e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo e questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.

0: insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto

0: la vendita in Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi il colpo di grazia al Sudafrica, l'hanno dato proprio le banche che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di come si chiamano delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cybersicurezza.
1: Andiamo ad iniziare, Lara.

buongiorno a tutti. Spero che si senta, perché qui c'è qualche problema tecnico. Iniziamo la rassegna stampa, di Radio Onda Rossa. Sono le 8 in punto. Oggi è il 6 luglio e siamo in diretta. Se volete chiamare allo 06 49 17 50 dopo la rassegna. E iniziamo leggendo le iniziative di oggi, che le vado a riprendere. E oggi c'è Colpevoli di Palestina, oggi 6 luglio alle ore 11 presso il davanti al tribunale a Piazzale Clodio c'è un presidio Colpevoli di solidarietà con la Palestina, mentre l'entità sionista, con il compiacimento dei governi occidentali, continua a negare al popolo palestinese il diritto di esistere, proseguono impunemente i massacri a Gaza e in Cisgiordania, compie atrocità in Libano e spinge per allargare il conflitto in Iran, lo Stato imperialista nostrano mette in moto la macchina repressiva contro tutti e tutte coloro che rifiutano i diktat imposti dal sionismo e scelgono la lotta. Diversi arresti e decine di denunce pendono sul capo di chi ha scelto di essere la voce di donne, bambini e uomini massacrati, torturati, incarcerati dal mostro genocida sionista, di chi ha scelto di stare consapevolmente e senza tentennamenti dalla parte della legittima resistenza dei popoli palestinesi, libanesi, yemenita e iraniano. Le molte iniziative di solidarietà con la Palestina in questa città hanno ribadito con forza la nostra rabbia, la nostra determinazione e la nostra promessa di continuare la battaglia. Il 16 aprile 2024 alla Sapienza si è tenuta una manifestazione contro la collaborazione tra gli Atenei e le università italiane. Una giornata intensa segnata da cariche, lacrimogeni e aggressioni da parte della polizia, che è costata al movimento resistente due arresti e diverse denunce. Il 6 luglio si celebrerà l'udienza preliminare che vede imputati alcuni compagni e compagne protagonisti di quella giornata. La solidarietà è un'arma, ebbene trasformiamo questo slogan in termini pratici, perché nessuno resti davvero indietro. Per aver solidarizzato con i popoli oppressi dal mostro sionista ci dichiariamo colpevoli. Lunedì 6 luglio alle ore 9.30, scusate, avevo letto alle 11 ma è alle 9.30, presidio a Piazzale Clodio. E poi l'unico altro appuntamento per oggi pomeriggio alle 18.30 al CSOAT Aure Marco in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 268 c'è un evento su laboratorio di autodifesa abitativa. Sarà un momento per incontrarci e confrontarci su tutto ciò che ruota intorno all'abitare, una casa, un quartiere e una città, partendo dalle nostre esperienze e bisogni, cercando risposte e soluzioni nel mutuo appoggio e nella solidarietà. Se hai problemi col tuo proprietario, se hai subito una minaccia di sfratto, se pensi che la casa sia prima di tutto un diritto per tutte, ci vediamo ogni lunedì alle 18.30 al CSOAT Aure Marco in Viale Caduti della Guerra di Liberazione 268. E quindi iniziamo invece ora realmente la rassegna stampa.

0: E quindi eccoci in onda e iniziamo con una carrellata delle prime pagine. E vediamo che sulle prime pagine i titoli sono piuttosto misti. Abbiamo Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa, che naturalmente titolano in maniera omogenea sulla sparata di Trump su Meloni, Trump shock su Meloni, ordine restrittivo, Meloni, Trump oltre i limiti. E mentre, diciamo, omogenei in un altro verso, Il Fatto Quotidiano, Il Tempo, Libero, ci parlano invece di Conte e del Mascherina Gate, come era stato chiamato. Poi abbiamo su in maniera particolare Il Manifesto e L'Avvenire hanno la stessa foto invece del Papa. Parole al vento titola Il Manifesto, anche se oggi non è in edicola, e è la foto, fotoracconto, e poi sull'Avvenire magari più tardi leggiamo comunque l'editoriale sul Papa a Lampedusa, su cui si basa molto lo scontro con Trump degli ultimi giorni. E direi che le prime pagine principali sono queste, e quindi ti darei la pagina, prima di tutto il buongiorno a chi è di fronte a me, alla voce che mi ha di fronte, e iniziamo direi con la lettura della prima pagina dei giornali. Chi abbiamo? La Stampa.
1: Abbiamo La Stampa, abbiamo Domani, abbiamo Il Corriere della Sera, abbiamo Il Fatto Quotidiano e abbiamo Il Sole 24 Ore. Allora, dalla Stampa vediamo, come diceva Chiara, Meloni, Trump oltre i limiti. Il presidente USA su Truth stanotte, la nostra notte, cito, ordine restrittivo alla Premier, e chiudo parentesi, vuole evitare foto al vertice della NATO, Putin minaccia la Polonia, producete droni per Kiev, preoccupatevi della vostra sicurezza. Inoltre, continuo sempre sulla Stampa, il commento, se lo zar è sempre più isolato, e seguo un articolo di Stefania Auci in merito a Lampedusa è sola, merita da anni il Nobel per la pace. Continuo rispetto agli interni, la politica interna, Schlein e co, cioè svegliatevi, il mondo è altrove, un articolo di Alessandro De Angelis. Prosegue sempre la Stampa, sempre gli interni, anziani, gli anziani e la vergognosa RSA Piemonte, 11.000 in attesa. C'è un'inchiesta di Alessandro Mondo proprio in merito appunto a questa vergogna degli RSA, ne parliamo della sanità pubblica, e prosegue con l'aggressione di Milano da parte di un giovane nei confronti di un uomo, in cui dice: mi sono divertita a pugnalare, lo farò di nuovo. Domani. Direttamente dal Domani invece passiamo proprio a un altro tipo di tonalità, apre con il Quirinale non può essere un fortino da espugnare, un articolo di Lorenzo Castellani, prosegue all'interno a pagina 3, e poi invece passa agli interni, continua con gli interni, la rete di finanziatori e di sostenitori che gravitano intorno al nuovo partito, si riferisce al nuovo partito di Vannacci, quindi costruttori, petrolieri e colossi USA, Vannacci ruba i lobbisti a FI e Lega. Prosegue Futuro Nazionale, accumula finanziamenti mentre cresce nei sondaggi, lo schermo dell'associazione all'Europarlamento, lo schermo dell'associazione all'Europarlamento, l'ex generale Vannacci appunto, ha incontrato diversi mediatori di autocrazie, mediatori tra virgolette, e grandi aziende militari. Prosegue sempre dalla prima pagina del Domani, quegli interessi condivisi fra USA e Iran in un articolo di Marco Giro, e prosegue all'interno a pagina 2, e sempre gli interni, il Domani introduce il pressing di Crosetto su Meloni per il riarmo. In Iran la folla grida morte al tycoon. E il governo placa Trump con 17 miliardi, all'interno un articolo di Malatesta e Merlo in merito ai funerali di Al-Khamenei, e continua con i fatti da Hormuz al paradosso artico, così il clima stravolge le rotte.
0: Ci siamo, e vado avanti sul Corriere della Sera, la prima pagina del Corriere della Sera. Sparata di Trump su Meloni, come dicevamo, è il titolo principale. Il Post, dopo lo scontro sulle foto, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi, provocazione. Putin minaccia la Polonia, invece è il titolino. Se si chiama così, Putin minaccia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia, l'Italia rispetteremo gli impegni. Trump torna ad attaccare la Premier Meloni sul suo social, serve un ordine restrittivo, non rispondiamo alle provocazioni, la reazione di Palazzo Chigi. Poi abbiamo la Costituzione, editoriale di Sabino Cassese, i diritti e la carta inattuata. Singolare destino quello della Costituzione italiana, ha quasi 80 anni e resiste bene. La Costituzione tedesca, di poco più giovane e con numerosi articoli eterni, cioè immodificabili, è stata modificata 3 volte di più di quella italiana. Tuttavia alcune forze politiche a sinistra si propongono di costituire un'alleanza per la Costituzione, in qualche modo appropriandosene come se la Costituzione non fosse di tutti. Ancora più singolare la circostanza che quelle stesse forze politiche, quando erano al governo, non si siano preoccupate di dare attuazione piena a molte promesse della Costituzione che risultano ancora inattuate o solo parzialmente attuate, come la parità di genere, il dovere di lavorare per il progresso materiale o spirituale della società, la promozione delle autonomie locali, il diritto di asilo, la funzione rieducativa della pena, il diritto allo studio e il riconoscimento del merito, l'ordinamento interno dei sindacati su base democratica, la riserva di attività economica alle comunità di lavoratori e utenti, l'accesso del risparmio popolare ai grandi complessi riproduttivi del paese, l'accesso ai pubblici uffici per concorso pubblico. E questo era il lungo elenco delle indicazioni riportate nella Costituzione disattese. Ci si può chiedere perché quelli che fanno della Costituzione una bandiera non si siano in passato impegnati ad attuarli, o non propongano oggi leggi di attuazione delle promesse costituzionali non mantenute. Poi andiamo invece alle due fotonotizie. Sempre siamo sul Corriere della Sera, abbiamo due immagini di sport, abbiamo Leclerc e la Pichino il ferrarista e un salto in lungo, e va bene. E poi abbiamo in spalla destra Conte, sfido chi mi accusa sul Covid, è solo fango. Covid, sulla gestione dell'emergenza, l'ex premier Conte si difende e attacca la maggioranza. Non si capacitano che io non abbia approfittato, quando era a Palazzo Chigi, dell'emergenza per arricchire me o i miei amici. Poi abbiamo a Firenze, da Oggi Italia, il cavalcavia che divide l'Italia dei treni. A Firenze treni deviati in altre stazioni o del tutto cancellati per la sostituzione del cavalcavia stradale sotto cui passano i binari. Trenitalia attiverà un servizio sostitutivo e va bene. Un po' di troppo di dettaglio. Sanchez nei guai, 126 indagati per corruzione. Sara Gandolfi ci racconta che il potere corrompe, si dice, anche in Spagna, con 126 fedelissimi di Sanchez indagati o già condannati, tra di loro familiari, collaboratori, colleghi e vari funzionari del Partito Socialista. E poi questo ce lo andremo a vedere agli interni, a pagina 13 del Corriere, sempre. Milano, abbiamo prima Ankara. Giorgia Meloni è attesa a una doppia difficile prova del vertice della NATO che inizia domani ad Ankara in Turchia. Come tutti i leader europei dovrà innanzitutto fronteggiare Donald Trump. Poi invece Milano, le parole dopo l'arresto, l'accoltellatore, mi sono divertito, se esco lo rifaccio, e questo magari poi lo andiamo a vedere agli interni, nelle pagine interne. Donald chiama, la squalifica scompare. Sempre dalla prima mondiale parla con Infantino, che poi grazia Balogan, l'attaccante USA sarà in campo. L'ombra di Trump sul mondiale, avrebbe chiamato Infantino chiedendogli di togliere la squalifica al centravanti degli USA, Balogun, sinceramente non lo so, a svelare il retroscena è il New York Times. L'indiscrezione riferita da tre persone a conoscenza della conversazione. I dubbi erano già insorti subito dopo che la FIFA aveva deciso di congelare lo stop del giocatore arrivato per il rosso, diretto dopo l'intervento del VAR nella sfida con la Bosnia. E anche questo può essere interessante da vedere dopo, leggerlo negli interni. Brasile eliminato, Haaland trascina la Norvegia, stiamo sul calcio. Il talento inglese che sceglie di essere francese, e stiamo sui mondiali, ma direi che questa, con questo finiamo la prima pagina del Corriere. Passiamo velocemente al Fatto, come dicevo prima, il Fatto Quotidiano titola su Conte: morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite. Commissione Covid, cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri. La bicamerale ignora le gravi responsabilità delle giunte di destra in Lombardia, Veneto, Liguria e Sicilia. Fratelli d'Italia contro il fatto e giudici colpevoli di aver prosciolto ex premier e commissario. Autonomia, ecco perché Calderoli genera disastri, preintese con la Lombardella e le altre regioni, con la Lombardia. È uscito un Lombardella, è bellissimo, e le altre regioni di centrodestra, ma i giudizi sono negativi, richieste non motivate, devoluzione di poteri abnormi e rischi finanziari. Poi abbiamo in taglio basso il racconto, la vita tranquilla dei russi il giorno dell'attacco ucraino, ma a Pietroburgo i droni non si vedono. Sabato 4 luglio ero a Pietroburgo e sono stato nei giardini di Tauride, che era il parco della villa di Potemkin, che da noi in Italia è conosciuto per aver dato il nome a una corazzata che dà il titolo a un meraviglioso film di Eisenstein che, se uno ha visto Fantozzi, credo che duri ore e ore. In realtà dura 64 minuti, è una straordinaria lezione di montaggio. Potemkin in realtà era un politico molto influente nella Russia del Settecento, e il parco nel centro di Pietroburgo che gli apparteneva è un parco bellissimo che sabato 4 luglio era affollato da russi che prendevano il sole, andavano e venivano da matrimoni o facevano footing, e va bene. E questo ci interessa molto poco. In realtà l'editoriale di Marco Travaglio, che come sempre non leggerò tutto, sono piccole frasi, le sue prigioni, Moretti in carcere, pittura, ceramica e l'enciclopedia del Papa, non spreco tempo, imparo qualcosa. Repubblica del 27 luglio. Beh, sono tutte citazioni che veramente saltellano di qua e di là, e quindi non le leggerò assolutamente. E quindi abbiamo finito con la lettura delle prime pagine dei giornali. Mettiamo un po' di musica per risentirci tra qualche minuto.

0: E bentornate e bentornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
1: Ritorniamo in voce e ricominciamo con la lettura dei giornali e ti passo la parola.
0: Siamo sulla stampa, come accennato prima, sia sulla stampa sia sul Corriere della Sera, ma in filigrana sulla maggior parte delle testate quotidiane si parla, modificando alcuni concetti, ma i contenuti restano, vuoi dello schiaffo di Trump a Meloni, vuoi della sparata di Trump a Meloni, ma insomma si parla di questa offesa apparsa nella nostra notte sul social Truth di Donald Trump, gestito diciamo da Donald Trump, e quindi leggo dalla stampa: Donald, l'ultimo schiaffo a Meloni, deve stare lontano da me, tra virgolette, quindi un citato. Il presidente americano su Truth dice: serve un ordine restrittivo, vuole evitare foto con la premier al vertice NATO, che sappiamo avverrà ad Ankara. Sale la tensione alla vigilia del summit di Ankara, appunto, il governo alla prova dell'aumento delle spese militari. In un articolo di Francesco Malfetano si legge un citato: ordine restrittivo necessario, quindi chiudo virgolette, bastano tre parole e un fotogramma a Donald Trump per terremotare anche il vertice NATO che comincerà ad Ankara domani sera. A poco più di 48 ore dalla cena d'inizio lavori, quando Palazzo Chigi aveva già tirato qualche sospiro di sollievo, un nuovo post sul social Truth chiarisce a Giorgia Meloni, ma pure al resto dei leader europei, che quello turco sarà soprattutto l'ennesimo palcoscenico del tycoon, già impegnato da giorni a ricordare ai paesi del patto atlantico che l'obiettivo del 5% del PIL per le spese militari andrebbe centrato immediatamente e non nel 2035. L'attacco rivolto alla premier è duro, quasi più delle altre volte. Alla frase ingenerosa si somma infatti un'immagine che si vede appunto nella pagina 4 della stampa e che ritrae Trump di spalle al G7 francese, quello, per capirci, del, tra virgolette, quindi del citato, mi ha supplicato per una foto, chiuso virgolette, con di fronte a Trump appunto Meloni ritratta in una posa quasi adorante, un meme, tra virgolette, che rimette in discussione giorni di rassicurazioni sulla vicinanza tra Italia e USA. Saranno pure le follie dell'imperatore, tra virgolette, come le ribattezzano fonti diplomatiche, ma è impossibile ignorarle, specie se contestualizzate con le più recenti minacce di Vladimir Putin. Queste le vedremo in seguito, faremo un ulteriore approfondimento in altre pagine di altre testate dei quotidiani oggi. Quindi dicevo, vedremo dopo le minacce di Putin verso l'Europa, in particolare sulla Polonia, ma le vedremo anche con quelle, con le più recenti minacce trampiane di ridimensionare la presenza dei militari americani nelle basi NATO del vecchio continente. E dire che Meloni aveva in mente di presentarsi ad Ankara con il petto gonfio di chi può dimostrare di aver mantenuto l'impegno di raggiungere il 2,8% del PIL investendo in difesa e sicurezza. Una medaglietta che ora è difficile appuntarsi. Sarà un caso, ma fonti di governo, già da qualche ora prima dell'attacco, parlavano di aumenti potenziali pari allo 0,3% nel 2027 e al doppio nell'anno successivo, per un valore complessivo di circa 17 o 18 milioni di euro. Aumenti disconosciuti a Palazzo Chigi, almeno in questa fase, ma utili a descrivere la consapevolezza dell'esecutivo circa la necessità di investimenti maggiori. L'attacco di Trump però non sposta molto nelle intenzioni meloniane ad Ankara. Attraverso la sottoscrizione della dichiarazione finale e i suoi interventi durante i lavori, Meloni dovrebbe ribadire l'impegno italiano e la disponibilità a sostenere tanto l'Ucraina quanto il rafforzamento industriale e militare europeo. L'ambizione era chiara e condivisa da tutti i leader, cioè non offrire sponde alle recriminazioni americane. Lo aveva spiegato anche il ministro della difesa Guido Crosetto, intervenendo a Pantelleria Mediterraneo da Dottore, questa è una citazione, dicendo: Ankara è stata costruita perché tutti funzioni, gli impegni saranno rispettati e ogni paese si presenta avendo fatto la sua parte. Questa era una citazione di Crosetto. E ancora, cito di nuovo: poi quello che farà Trump, lo vedremo, sarà un vertice molto breve, diceva Crosetto, e chiudo citazione. Difficile fare previsioni. Crosetto sarà in Turchia insieme al ministro degli esteri Antonio Tajani, continua comunque a non essere in ogni caso tenero sulle scelte prese dall'esecutivo e cito: se tu vuoi far parte di questa alleanza, dice Crosetto, devi rispettare gli impegni presi, e chiudo la sua citazione. Ad oggi, infatti, l'obiettivo NATO del 5% entro il 2035 resta lontano e affatto scontato. La traiettoria già disegnata, cioè il documento programmatico di finanza pubblica che prevedeva un aumento graduale della spesa militare, è stata disattesa. La mancata chiusura della procedura per deficit eccessivo e la prudenza sull'uso degli strumenti UE hanno rallentato il percorso, rinviando gli incrementi alla prossima legge di bilancio, con grande delusione di Crosetto. Giancarlo Giorgetti lega ogni accelerazione alla tenuta dei saldi e l'uscita dalla procedura di infrazione. Non un passaggio tecnico, ma politico. Da quello dipende lo spazio reale per qualsiasi revisione della spesa. Sul piano politico interno il tema è sensibile. La maggioranza è già in campagna elettorale di fatto e l'incremento delle spese militari è considerato un dossier ad alto rischio. Da qui il safe messo in stand-by e l'allungarsi delle valutazioni sul PURL, il meccanismo di acquisto di armamenti americani destinati all'Ucraina. Anche i nuovi pacchetti di aiuti a Kiev non sono al momento in agenda. E non solo la stampa, ma anche, non lo leggeremo, ma anche il Corriere della Sera, abbiamo letto prima i titoli, ma leggiamo soltanto l'articolo, la prima pagina, diciamo il titolo della prima pagina interna: Trump, frase shock su Meloni, serve un ordine restrittivo. Ma vediamo appunto che questo schiaffo è letto in chiave, una chiave politica rivolta all'incontro NATO che si svolgerà ad Ankara. E infatti gira anche sui social, ed è anche qui presente, l'immagine di Donald Trump, pubblicata da Donald Trump su Truth con la Premier, in cui c'è scritto ordine restrittivo. Passo la parola a Chiara per continuare con altre notizie.
1: Eh sì, eccoci, continuiamo con le notizie dagli esteri. Andiamo in Iran perché è il terzo giorno di funerali per Ali Khamenei e c'è una folla immensa al corteo funebre per le vie di Teheran. Non sta partecipando il figlio Mojtaba, nuova guida suprema. Lo sto leggendo questo da Rai News, perché è proprio di queste ore il corteo in strada, milioni in strada per il corteo funebre. Però leggo dal Fatto, l'Iran grida kill Trump in vista del vertice NATO, Donald telefona a Putin, e va bene questo sottotitolo. E funerali di Khamenei nel segno della vendetta, anche di questo si parlerà ad Ankara prima di vedere gli alleati. Il tycoon parla con Mosca, e va bene che evoca la guerra con l'Europa. Uccidere Trump, uccidere Bibi, gli iraniani vogliono che il mondo comprenda il loro messaggio di morte e hanno tradotto la loro vendetta, lo hanno scritto sugli striscioni in inglese, talvolta rinunciando al persiano. Uccidere Trump, l'ira L'Iran lo urla anche nelle sue piazze zeppe, mentre piange la morte di Khamenei. Da domani comincia il viaggio del feretro della guida suprema che partirà da Teheran e in processione raggiungerà la culla del clero sciita.

notizie dal campo di guerra, quello che va da Beirut alla striscia di Gaza e alla Cisgiordania. Hanno omaggiato la Repubblica per la sua resistenza ai comuni nemici, per successi militari e diplomatici. Esibizioni di potere, il funerale della guida suprema è un'esibizione di potere e di unità, ma sui palchi dell'Iran che agita i suoi punti e le sue lacrime c'è anche un fantasma, quello del figlio del defunto, designato come suo successore. Tutti si aspettavano che per il funerale arrivasse Mojtaba, nessuno lo vede dal 28 febbraio. È una presenza invisibile da 5 mesi, quando è rimasto ferito nell'attacco che ha ucciso la sua famiglia. Ha subito interventi chirurgici alla gamba, ha il volto ustionato e attende una protesi per poter tornare a parlare. L'intelligence sciita avrebbe declinato la sua richiesta di guidare la messa funebre nella grande Mosalla di Teheran per non offrire la facile possibilità ad Israele di eliminarlo. Le celebrazioni americane per il 250° anniversario degli Stati Uniti e i cortei funebri iraniani hanno preceduto il vertice NATO fissato ad Ankara in Turchia il 7 e l'8 luglio con 32 diversi leader. C'è un'alleanza sfaldata chiamata a dimostrare unità nel suo momento di minor splendore politico e spessore militare, con tensioni e malcontenti continui che rimbalzano tra le due sponde dell'Atlantico. Trump ha riferito che parteciperà all'incontro solo per tributare rispetto all'omologo turco Erdogan, il padrone di casa del summit, dove verrà annunciato un nuovo piano biennale di aiuti all'Ucraina. Per Kiev verranno stanziati altri 140 miliardi di euro da investire in un'altra guerra che non riesce a terminare, ma si sa perché il repubblicano è disamorato. Gli europei non spendono abbastanza in munizioni americane. Indicativo chi Trump abbia voluto chiamare prima di incontrare gli alleati, a chi abbia proposto per primo un percorso diplomatico per mettere fine al conflitto contro Kiev, è Putin. E qui passa ad un altro argomento. Io volevo restare comunque sull'Iran, mentre l'articolo continua su Ankara e NATO, e quindi leggo il commento di Mario Giro: USA e Teheran sono più vicine di quel che si crede. Grandiosi funerali in Iran e sfarzose feste per i 250 anni degli Stati Uniti. Malgrado ciò, USA e Iran sono più vicini di quanto si creda. Durante i negoziati appare visibile il duello. Entrambi tentano di avvantaggiarsi ottenendo qualcosa in più, specialmente a fini interni. Hanno un problema di consenso palese per Trump, le midterm, ma reale anche per il regime iraniano. Nessun governo autoritario può mai fare a meno del sostegno di un'ampia fetta di popolazione. Di conseguenza USA e Iran non hanno ancora perso la speranza di vincere, se non con le armi, almeno simbolicamente. Per Trump significa ottenere dall'Iran ciò che Obama non ottenne, la distruzione dei 300-500 kg di uranio parzialmente arricchito. Durante tutto il resto, rinuncia formale all'arma atomica, ai missili e via dicendo, sono petizioni di principio scritte sull'acqua. Per il regime iraniano vincere vuol dire ottenere controllo, anche condiviso, figurativo e informale, sullo stretto di Hormuz. Si parla del modello Malacca, una tassa volontaria versata in fondo genericamente dedicato alla sicurezza della navigazione. Già questo per Teheran può essere venduto come vittoria strategica. Ma esiste la possibilità di una patta basata sul reciproco interesse. Le due parti hanno un tratto comune, dei clienti difficili da soddisfare. Per gli Stati Uniti si tratta di Israele, per l'Iran di Hezbollah, insieme al resto dell'arco sciita. Ci sono segnali che entrambi percepiscono.

tale situazione sempre più come un peso. Il legame Washington-Tel Aviv è antico, quello tra iraniani ed Hezbollah data dalla strategia di Qassem Soleimani. Il leader Pasdaran, ucciso a Baghdad nel gennaio del 2020 sotto la prima amministrazione Trump. Tali vincoli di clientela non soddisfano più né gli USA MAGA né Teheran post Khamenei. Sono costosi, controversi e se ne comprende sempre meno l'utilità. Negli Stati Uniti cresce l'irritazione per l'azione di Benjamin Netanyahu e si ha l'impressione di venire manipolati. La reazione non cambierà tanto presto, ma c'è una diffusa sensazione di strumentalizzazione. È un'alleanza non più conveniente per gli interessi americani. L'aspetto interessante è che anche da parte di Teheran le cose non sono così lineari come si pensa. Soleimani e i suoi erano la generazione della guerra Iraq, formati a quella dura scuola, ideologicamente molto anti-occidentali e costruttori dell'arco sciita. La nuova generazione non è meno estrema, ma più pragmatica, stufa di immolarsi per gli altri. Le strategie dei proxy, Hamas, Hezbollah, Houthi, eccetera, non sono piaciute a Teheran, come il fatto di prendere decisioni senza avvisare né chiedere il permesso. Il 7 ottobre è un esempio, ma non il solo. La svolta è avvenuta con la guerra di Hormuz. A Teheran si è compreso di avere in mano un atu molto più forte delle varie milizie sciite. È bastato chiudere lo stretto per ottenere quello che in tanti anni non si era riusciti a conseguire, un negoziato con gli Stati Uniti in barba ad Israele. A Teheran esistono ancora i sostenitori dell'arco sciita, ma sono in perdita di velocità. Anche in questo caso la collaborazione non si spezzerà tanto presto. Tuttavia, nella nuova leadership iraniana in formazione è iniziata una riflessione sul fatto che i proxy siano già più un peso che un guadagno. Molto dipenderà dalla qualità dei negoziati tra americani e iraniani. Paradossalmente sono ora i migliori reciproci alleati, ma devono parlarsi direttamente, mentre fino ad ora hanno utilizzato un metodo indiretto, senza diplomazia né confidenzialità. Se non incontri il tuo nemico, non lo guardi negli occhi, non capisci le sue ragioni e soprattutto se non individui i suoi interessi, non uscirai fuori dal tunnel del conflitto infinito. Lo sforzo più arduo da fare per iraniani e americani è superare decenni di diffidenza e di polarismo dell'odio. Singolare il fatto che la caratteristica ideologica di entrambi favorisca oggi un atteggiamento pragmatico, perché tutti e due sono costretti ad ottenere risultati tangibili. Parlandosi davvero, Iran e Stati Uniti possono trovarsi di fronte a una sorpresa, scoprire di avere più bisogno l'uno dell'altro di quanto pensino. E con questo ho finito sull'Iran e facciamo piccola pausa.

E torniamo alla nostra rassegna stampa, nella lettura delle prime pagine, torniamo in Europa, torniamo a leggere rapidamente alcune testate, quindi siamo al Fatto Quotidiano, il Corriere della Sera e La Stampa rispetto a Mosca, che invita gli Stati Uniti per i negoziati, tuttavia avverte Varsavia per i droni a Kiev. Questo sul Fatto Quotidiano. Il Corriere della Sera, cito: Mosca avverte la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza. E ancora dalla Stampa si legge: Mosca apre il fronte polacco, attenti a dare armi a Kiev, e cerca la sponda con Donald. Ecco, forse La Stampa è un po' più diretto. Dal Corriere della Sera leggiamo appunto: Mosca avverte la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza. Peskov accusa: aiutate gli ucraini sui droni, il giallo dei Patriot inviati in segreto. Il Cremlino minaccia la Polonia, che accusa di aiutare militarmente l'Ucraina, ma allo stesso tempo se la prende anche con i media occidentali, che ritiene responsabili di inventare, cito, racconti horror sulla possibilità di un attacco militare russo contro Varsavia. Vanno lette alla luce delle difficoltà russe nella guerra con l'Ucraina, ma anche delle tensioni bilaterali ucraino-polacche e del summit NATO ad Ankara, le nuove dichiarazioni di Dmitry Peskov. E vale a dire: Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. Non c'è nulla di buono nel fatto che in Polonia si trovino molte imprese che producono i droni, i quali poi vengono lanciati contro di noi, diceva Peskov. Dice appunto il portavoce del Cremlino, reagendo alle indiscrezioni apparse sulla stampa occidentale per cui gli Stati Uniti avrebbero messo in allarme la Polonia sul rischio di una, e cito, provocazione armata russa per mettere alla prova la risolutezza della NATO, e chiudo virgolette. Non è certo la prima volta che cresce la tensione fra Mosca e Varsavia. Ripetutamente il Cremlino, sin dall'inizio della guerra nel febbraio 2022, ha condannato il sostegno politico e militare polacco a Kiev. I frequenti sconfinamenti di droni russi in territorio polacco negli ultimi anni hanno poi visto il rafforzamento delle difese aeree polacche e l'aumento della presenza di velivoli in unità terrestri della NATO. Ma ultimamente è apparso anche evidente che gli apparati dell'intelligence e della propaganda di Mosca hanno fatto di tutto per aizzare l'opinione pubblica polacca contro l'Ucraina. Già nel 2024 i servizi segreti di Kiev mettevano in guardia sulle ingerenze russe tra i sindacati dei contadini e dei trasportatori polacchi che protestavano contro l'export agricolo ucraino. Ingerenze queste che sarebbero state registrate anche di recente con il crescere delle polemiche storiche tra le forze nazionaliste dei due paesi e le accuse di massacri di civili polacchi da parte di estremisti ucraini, alleati delle truppe d'occupazione tedesche in chiave antisovietica durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo stesso Zelensky ha appena reso a Varsavia un'importante onorificenza dopo aver intitolato un'unità combattente ucraina alla memoria dei partigiani ucraini di quegli anni. Ma tra i due paesi è anche in corso un tentativo di riappacificazione che Mosca vorrebbe far deragliare. In questo contesto va letta la decisa reazione di Kiev alla notizia delle ultime ore del vandalismo contro la tomba dell'intellettuale ucraino Bohdan Levski nel cimitero di Cracovia. Noi, dice Zelensky, vediamo in questo atto una deliberata provocazione mirata ad esacerbare l'ostilità tra l'Ucraina e la Repubblica di Polonia. Questo si legge nel comunicato del Ministero degli Esteri a Kiev. Va anche aggiunto che il nuovo presidente nazionalista polacco appare meno propenso del presidente ad aiutare militarmente Kiev.
il ministro della difesa ha espresso l'intenzione di rendere nota la lista degli aiuti militari polacchi all'Ucraina sin dall'inizio dell'invasione. Una mossa in reazione alle accuse dell'estrema destra in Parlamento, secondo la quale sarebbero anche stati donati alcuni sistemi antimissilistici Patriot di fabbricazione americana. Continuano intanto gli attacchi russi sull'Ucraina e quelli ucraini contro la Russia, specie sulle zone occupate della Crimea. Zelensky mette in guardia sull'imminenza di nuovi massicci raid e torna a chiedere aiuti agli alleati della NATO. E questo era diciamo, tutto per quanto riguarda questa, diciamo, le dichiarazioni russe, diciamo, gli avvertimenti russi alla Polonia.

0: sulla rassegna stampa e volevo leggere dal Domani solo un trafiletto e poi lo andiamo a leggere invece dal Corriere. Attesa la sentenza su Marine Le Pen, oggi la Corte d'Appello di Parigi emette la sentenza sulle accuse di peculato a carico della leader del raggruppamento nazionale, Marine Le Pen. Se condannata non potrà candidarsi alle presidenziali e dovrà cedere al delfino Bardella il compito di guidare la destra alle elezioni. Prendo invece dal Corriere della Sera, Le Pen in Francia attesa la sentenza che decide la corsa per le presidenziali, con lo stop dei giudici si fa avanti Bardella. E Parigi, domani la Francia volterà comunque pagina. Nel caso che Marine Le Pen possa ripresentarsi alle presidenziali o che il tribunale glielo impedisca, obbligando il partito a lanciare al suo posto una volta per tutte Jordan Bardella. Il Rassemblement National, i suoi avversari e gli elettori sapranno finalmente chi sarà il candidato dell'estrema destra nella corsa per l'Eliseo della primavera 2027. Avrà così fine un elemento di incertezza, l'ennesimo, della politica francese, che dura dal 31 marzo 2025, quando la figlia del fondatore è stata condannata in primo grado a 4 anni di carcere, dei quali 2 con la condizionale, 2 con il braccialetto elettronico, e soprattutto a 5 anni di ineleggibilità per l'affare degli assistenti parlamentari pagati dalla UE a Bruxelles ma fatti lavorare per il partito a Parigi. Marine ci ha detto che si sta ispirando a Seneca, inutile preoccuparsi di cose che non dipendono dalla nostra volontà, dicono nel suo entourage. Ma la sera della prima sentenza la leader di Rassemblement National era apparsa molto meno stoica, gridando furibonda in TV che si trattava di un processo politico destinato a bloccare la democrazia. Se i giudici domani dovessero confermare la condanna e la pena anche in appello, il nome Le Pen sarà assente dalle presidenziali dopo il lontano 1974, quando Jean-Marie venne largamente eliminato al primo turno con un poco lusinghiero 0,75% di voti. In questi 52 anni, con la sola pausa del 1981, Jean-Marie Le Pen non ottenne le 500 firme di sostegno necessarie. La dinastia Le Pen non ha fatto che avanzare, fino al 41% del ballottaggio di Marine contro Emmanuel Macron nel 2022. Quali sono gli scenari? Alcune voci, come quelle in privato del ministro della giustizia Darmanin, sembrano suggerire che i giudici non si prenderanno la responsabilità di bloccare una rincorsa verso il potere durata mezzo secolo, anche perché i francesi non lo capirebbero. In queste settimane il paese è stato scosso dall'affare Lianna, la bambina rapita, violentata e uccisa dal pedofilo recidivo Barella. Nonostante le ripetute denunce, le segnalazioni arrivate negli anni persino dagli Stati Uniti, la magistratura non è stata capace non solo di condannarlo, ma neanche di farlo arrestare o interrogarlo in tempo, permettendogli di uccidere Lianna. Il clima generale non sembra di grande fiducia e sostegno nella magistratura, chiamata a giudicare una leader politica che ha senz'altro violato la legge, ma il cui crimine, usare i fondi europei per l'attività politica nazionale invece che europea, non appare così imperdonabile al cittadino comune. Figurarsi ai francesi pro Rassemblement National, 1 su 3 votanti alle ultime legislative anticipate del 2024. Da una parte molti sono tentati dall'idea di Marine Le Pen non fosse altro perché le abbiamo provate tutte, tanto vale provare anche lei. Dall'altro c'è la questione tecnico-giuridica e da questo punto di vista la sua sorte sembra quasi segnata. Ecco gli scenari possibili, meno probabile è l'assoluzione. Ugualmente difficile, una condanna senza ineleggibilità. Un esito che comincia a essere possibile, che potrebbe riaprire i giochi per Marine Le Pen, è una pena accessoria di ineleggibilità ridotta in appello a soli 2 anni, avendo scontato già 15 mesi a partire dal 31 marzo 2025, potrebbe tornare a candidarsi il 31 marzo 27. Appena in tempo. La decisione più probabile è la conferma dell'ineleggibilità oppure l'obbligo di braccialetto elettronico che renderebbe praticamente impossibile fare campagna elettorale.
1: E continuiamo con gli esteri prima di occuparci degli interni. Negli Stati Uniti, a seguito dei festeggiamenti per il 4 luglio, leggo dal Corriere della Sera, interpreto dal Corriere della Sera, ma anche dalla stampa e da altri quotidiani, c'è stata una invasione, una marcia importante dei suprematisti bianchi che con il grido "Riconquistiamo l'America" hanno sfilato appunto in occasione del 4 luglio con l'obiettivo di sbarazzarsi, dicono, di ogni immigrato presente sul suolo statunitense. Interessante che dalle pagine della stampa emerge, diciamo, viene evocata una foto dove si ritrae una giovane donna nera sulla metropolitana, circondata da suprematisti bianchi con i visi coperti da maschere, da occhiali, cappelli e da tappabocca, diciamo, saprei, foulard bianchi, appunto evocando la supremazia bianca, mentre la donna nera non è coperta. E invece dal Corriere della Sera c'è sempre un uomo nero, anche qui sulla metropolitana di Washington, circondato appunto da suprematisti bianchi. Rimango sempre colpita da, non soltanto dai suprematisti bianchi, ma anche dalle foto che vengono veicolate di donne e uomini neri messi un po' alla mercé, no? Diciamo spiattellati sui giornali, ecco. E quindi dicevo, non ci chiediamo, abbiamo smesso di chiederci il perché di queste marce, però l'invito era proprio fatto da Trump, che in occasione dei festeggiamenti per il 4 luglio dice: siamo i più potenti, e leggo dalla stampa, e appunto per il vertice di Ankara prepara la carta Erdogan. Dopo la festa rovinata dal caldo e i fulmini, si riapre la partita NATO, il rischio di uno scontro sulle spese per la difesa con gli europei. Vedete come le pagine di oggi sono tutte veramente meticce, perché si parte dai festeggiamenti del 4 luglio a delle dichiarazioni di Trump che cito ora: siamo i più ricchi e forti che mai, lo saremo ancora di più, non vogliamo comunisti nel nostro paese. Ed ecco appunto l'invito poi alla marcia dei suprematisti bianchi ai vertici NATO che abbiamo letto finora ad Ankara. E leggo un articolo di Alberto Simoni dalla stampa, appunto un inviato negli Stati Uniti, che dice: il caldo torrido, i fulmini, l'evacuazione del National Mall, il programma per le celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza USA che cambia con gli eventi atmosferici, e la determinazione di Donald Trump che dice: se c'è bisogno parlerò alle 4 del mattino. Insomma, il presidente alla fine è salito sul palco, attorniato dalle bandiere a stelle e strisce, e alle 11 di sera ha parlato per 35 minuti, introdotto gli eroi americani, e alla fine, dopo i fuochi d'artificio eccetera, ci sono state le dichiarazioni che ho letto prima. Quindi continua l'articolo, vado un po' avanti, dice: è una coincidenza straordinaria che Trump nelle ultime 48 ore abbia disegnato l'identità dell'America come baluardo anticomunista, con l'identità minacciata dai migranti e che questa sera l'Air Force parta alla volta di Ankara per il summit della NATO, alleanza sorta nel 1949. Quella che oggi Trump etichetta, che oggi Trump etichetta come guastatori dell'idea USA di una società, cito, grande, ricca e prosperosa, dice: sono i socialisti democratici che hanno vinto diverse primarie e per lui rappresentano appunto i rivali perfetti per il midterm. E vado avanti, dice il presidente: ad Ankara Trump troverà un clima teso, viste le relazioni con gli europei che abbiamo letto prima, fra minacce di ritiro delle truppe e delle basi e incomprensioni su Hormuz. Il presidente turco Erdogan proverà a trasformare il teso in disteso. Domani ci sarà il bilaterale fra i due leader e il presidente USA e non ha nascosto, anzi qualche giorno fa nello studio Vale ha ammesso che non poteva non andare in Turchia al summit e che se lo fa è per rispetto ad Erdogan, leader che rispetta, con il quale ha diciamo il linguaggio schietto, non ha mai fatto difetto. Ai turchi, fra l'altro, Trump non ha chiesto di intervenire su Hormuz poiché, si spiega in ambienti diplomatici, cito, ad Ankara gli USA hanno chiesto di mediare con l'Iran. Gli darà pezzi di ricambio per i caccia e altre dotazioni. L'agenda del summit è stata studiata con accuratezza nella consapevolezza, ne fanno sapere alcune fonti occidentali, che Trump è imprevedibile. Il leader USA starà solo una notte in Turchia, parteciperà alla cena con i pari grado, alle sessioni di lavoro, eccetera, e per poi ripartire per Washington mercoledì. Io direi che per quanto riguarda i festeggiamenti del 4 luglio abbiamo chiuso, ma ecco, ci interessava soprattutto vedere come le conseguenze di un diciamo di nuovo delle parole di Trump abbiano poi dato avvio appunto a questa marcia che non ci lascia indifferenti mai.
0: Assolutamente. E andiamo, diciamo, cerchiamo di chiudere un po' gli esteri, però ancora qualche notizia da Europa e dal mondo. Sul domani in effetti c'è una notizia interna in Israele. Il governo israeliano del premier Netanyahu ha approvato all'unanimità una dichiarazione in cui afferma che non rispetterà una decisione della Corte Suprema israeliana. Sempre i giudici avevano fissato una serie di paletti al funzionamento dell'autorità che regola il settore televisivo, ma in una dichiarazione ufficiale il governo ha affermato che la Corte non ha l'autorità di scavalcare la legge. Una sentenza che contraddice la legge non sarà riconosciuta e le decisioni prese in base ad essa sono nulle. E questo l'ho letto giusto perché appunto questo è un ennesimo scontro tra governo e istituzioni, in particolare la magistratura, che rischia di far piombare il paese in una crisi costituzionale senza precedenti. E in effetti rimaniamo in Israele. Il medico, domani ci sarà la sentenza su Abu Safia, rischia di morire. Dal Fatto Quotidiano: un pugno di parlamentari laburisti britannici si è unito all'appello delle ONG per i diritti umani nel richiedere la liberazione di Hossam Abu Saifa, Safia, scusate. Ieri il primario, direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, è stato arrestato dall'esercito israeliano nel 2024 e da allora è in stato di detenzione senza accuse formalizzate in base alla legge israeliana antiterrorismo, prima del carcere di Keziot, poi in quello di Ganot e da alcune settimane quello di Nizan. nel centro di Israele i deputati John McDonnell, Nadia Whittom, Richard Bargon e Apsana Begum hanno chiesto al premier Stramer e alla ministra degli esteri di esigere la liberazione del medico. Sabato l'ONG israeliana Physician for Human Rights e il suo avvocato Nasser Odeh hanno lanciato l'allarme sulle condizioni di salute del dottore in grave peggioramento e chiesto che venga almeno trasferito in una struttura dove possa essere visitato e curato. Si parla di pericolo di vita. Il legale Odeh il 2 luglio si è presentato all'incontro di routine con costruita strana la frase Abu Safia si è presentato all'incontro di routine con il legale con ferite recenti e gravi alla testa, intorno agli occhi, alle orecchie e al collo, al punto che l'avvocato inizialmente ha faticato a riconoscerlo. Non riusciva a parlare e respirare bene, faticava a stare dritto un paio di volte, quasi svenuto, ha detto De. Era legato mani e piedi e piantonato dagli agenti della penitenziaria israeliana. Il 28 aprile scorso un tribunale ha prolungato la detenzione di 6 mesi, Abu Safia ha fatto ricorso ed è stato messo in isolamento. Il 10 giugno la Corte Suprema ha respinto la sua istanza, quel giorno ha raccontato Abu Safia al suo legale, 4 o 5 guardie carcerarie sono entrate nella sua cella e lo hanno aggredito con un martello e dei manganelli. Dopo il trasferimento nel carcere di Nizan, il 24 giugno, i pestaggi sarebbero diventati quotidiani. Tanto avrebbe detto l'avvocato, questa è l'ultima volta che mi vedrete, mi hanno portato qui per uccidermi, non credo che sopravviverò. Il carcere di Nizan, in particolare la struttura sotterranea di interrogatorio chiamata Rakefet, dove si trova attualmente Abu Safia, ha una lunga lista di denunce per abusi nei confronti dei detenuti, essenzialmente palestinesi. Domani è attesa la risposta dei legali dello Stato ebraico alla petizione per liberarlo con altri 13 medici presentata da Physician for Human Rights. Qualche secondo di musica.

0: voce ancora un'ultima sugli esteri. Avevamo letto dalla prima pagina sempre del Corriere sugli indagati fedelissimi di Sanchez, quindi siamo in Spagna. Leggo velocemente, ma il caso è che sono 8 anni di governo, sono stati costellati da una galassia di inchieste, almeno 126 indagati, fra cui 26 alte cariche dello Stato, legati anche a scandali che spaziano dalla corruzione negli appalti Covid ai salvataggi pubblici controversi. E diciamo nel diagramma centrale della pagina abbiamo tra condannati, processi in corso, rinviati a giudizi, sotto indagine, finanziamenti al partito e riciclaggio, gestione degli appalti nel Ministero dei Trasporti, licenze per frode nelle licenze per la distribuzione dei combustibili, intralcio alla giustizia, indagati nella Guardia Civile per intralcio alla giustizia, la moglie stessa era stata rinviata a giudizio per corruzione, il fratello a processo per traffico di influenze e abuso d'ufficio, e adesso è nell'occhio del ciclone Cedrán, braccio destro di Sanchez, grande mente di tutto del caso. E la collaboratrice Diaz sono indagati perché potrebbero aver coperto i casi di corruzione all'interno del partito di governo. Qui poi va nel dettaglio, la lista degli indagati comprende appunto almeno 26 altre cariche dello Stato, ancora in ruolo o dimissionate, come l'ex ministro dei trasporti e l'ex braccio destro del premier Ábalos, e condannati e il suo assistente, condannati a 24 e 19 anni di carcere nel caso Mascherine, che si ricollega a quello nostrano, per i reati di criminalità organizzata, corruzione, traffico di influenze e appropriazione indebita, come l'ex premier socialista Zapatero, che governò la Spagna tra il 2004 e il 2011 e oggi è il protagonista dello scandalo Plus Ultra, la compagnia aerea salvata con fondi pubblici e dietro cui sarebbe ruotata una galassia di tangenti e riciclaggio che arriva fino al Venezuela. Scusate, c'era la musica di sottofondo. Potenzialmente più dirompenti sono le indagini ancora in corso su Santos Cedrán, ex numero 3 del partito, figura chiave attorno a cui ruotano molti degli scandali che oggi assediano il premier socialista. Veniamo al caso politico e meno corroborato dalle prove, l'incriminazione della moglie di Sanchez, Gómez, Begoña Gómez, da tempo nel mirino del giudice conservatore Carlos Peinado per presunti favori ottenuti mentre dirigeva una cattedra universitaria a Madrid, rinviata a giudizio per 4 reati di corruzione. La First Lady spagnola è stata privata del passaporto. L'indagine è partita da una denuncia del parasindacato di estrema destra Manos Limpias vicino a Vox, lo stesso che ha promosso il processo contro il fratello del premier, il musicista David Sanchez, sospettato di aver ottenuto un impiego pubblico soltanto grazie alla parentela illustre. Infine, per sviare gli scandali, secondo il giudice Santiago Pedraz, progressista, i più stretti collaboratori del premier avrebbero ordito una trama intimidatoria contro i funzionari della Guardia Civile e magistrati considerati ostili. Al centro di questa indagine c'è l'ex consigliera comunale del PSOE Diez, alias l'idraulica, che sotto la direzione di Sedran avrebbe elargito favori e mazzette per corrompere testimoni o raccogliere informazioni compromettenti. E va bene, poi insomma prosegue con ulteriori dettagli e dicendo che anche il Partito Popolare non è esente, ma direi chi è che è esente nei corridoi del potere. E ti ripasso la parola.
1: Passiamo agli interni. Dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, come abbiamo letto prima, ma per ricordarcelo, la commissione Covid, cosa copre la destra con le bufale su Conti e Arcuri, e morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite. E a pagina 2 del Fatto vediamo: così le regioni di destra truccavano i dati del virus. I morti spalmati, tra virgolette, in Sicilia e quelli evitabili nel Veneto, il disastro lombardo, letti e vaccinazioni gonfiati. Articolo di Giuseppe Pietro Belli e Ilaria Proietti. Dicono morti ancora, anche nell'articolo, morti tra virgolette spalmati per alleggerire i bollettini, posti letto Covid gonfiati per evitare restrizioni, richieste di vaccini manomesse e ogni altro barbatrucco anche per salvare la movida in Costa Smeralda. Sulle regioni la commissione Covid ha deciso di non indagare, anche se proprio lì si concentrano alcune delle vicende più controverse della gestione dell'emergenza, dalla Lombardia al Veneto fino alla Sicilia, Liguria e Sardegna. Come la mettiamo con chi sostiene che in Veneto potevano essere evitati almeno 3.000 morti, con i difetti della raccolta dei dati che alternavano il calcolo dell'indice di trasmissibilità o con le aperture da zona gialla quando sarebbe servita una restrizione totale? E che dire dell'uso massiccio di test rapidi al posto dei tamponi molecolari che non intercettavano tutti i contagiati? Passando alla Lombardia, che incidenza hanno avuto la mancata chiusura dell'ospedale, che incidenza hanno avuto la chiusura dell'ospedale di Alzano Lombardo a 5 km da Bergamo o i mancati tracciamenti? La commissione d'inchiesta guidata da Fratelli d'Italia avrebbe potuto approfondire ciò che hanno fatto o non hanno fatto le regioni, soprattutto quelle del nord che registravano i dati peggiori. Quelle vicende però sono rimaste sostanzialmente confinate a livello di commissioni regionali, dove il centrodestra ha imposto relazioni autoassolutorie. Prendiamo il Veneto della seconda ondata, quindi ottobre 2020, marzo 2021, regione tra virgolette maglia nera italiana per numero di morti. La relazione finale di maggioranza viene approvata nel 2022 dai 7 consiglieri leghisti, senza far cenno ai rilievi che invece erano stati evidenziati dalle opposizioni. Che nelle 43 pagine della relazione di minoranza avevano chiosato, tra virgolette, mentre Zaia teneva conferenze stampa giornaliere, non ci venivano consegnati i documenti richiesti. Dopo la prima ondata in Veneto, il Veneto manifestò la sindrome del primo della classe, ma nella seconda prevalse una spinta aperturista e si evitò la linea rigorista, chiuse le virgolette. Uno studio del professor Enrico Rettore ha stimato circa 3.000 morti in più per la mancata istituzione della zona rossa. Il demografo Enzo Migliorini calcolò invece 1.142 decessi evitabili tra il 4 novembre e il 30 dicembre 2020, diventati oltre 1.600 morti in più al 7 gennaio 2021. Un quarto della relazione di maggioranza invece fu dedicato a confutare le critiche del professor Andrea Crisanti sull'eccessivo ricorso ai tamponi rapidi, ma soprattutto tentò di ridimensionare il dato della mortalità. La consigliera Vanessa Camani del PD osservò che, cito, tra ottobre 2020 e marzo 2021 in Veneto morirono 8.282 persone, peggio di noi nella seconda ondata solo in Lombardia, che però ha il doppio della popolazione, chiusa la sua citazione. Copione analogo in Lombardia, e cito: siamo stati i migliori, un esempio per il resto del paese, chiuso la citazione, concluse il centrodestra in regione presentando la relazione finale che mai mette in dubbio l'operato della giunta di Attilio Fontana, nonostante al 13 ottobre 2020, data in cui terminata l'indagine, la Lombardia contasse 114.800 casi e 16.994 morti. Cioè un terzo dei contagi e metà dei decessi di tutta Italia. La responsabilità? Addossate all'allora governo, all'OMS e casomai alle feste di carnevale. Nulla da dire invece sulla mancata chiusura dell'ospedale di Alzano Lombardo, l'inadeguatezza della medicina territoriale, i mancati tracciamenti dei contagi, l'inerzia delle ATS, l'ospedale in fiera utilizzato, cito, come strumento di propaganda, chiude virgolette, tutti elementi invece messi in fila nella relazione della minoranza sulla mala gestione da parte della regione Lombardia dell'emergenza, travolta dalla prima ondata pandemica, anche causata dall'iniziale sottovalutazione di quanto stava accadendo. Ma i casi, diciamo così, controversi, non si fermano al nord. Che dire della Sicilia, di Nello Musumeci e delle parole di Ruggero Razza, allora assessore alla salute, poi promosso al Parlamento europeo dei Fratelli d'Italia, e appunto, di nuovo cito, spalmiamoli un poco. Questo spalmiamoli non mi va giù e continuo a leggerlo male proprio perché mi sembra semanticamente molto potente. Spalmiamoli un poco, diceva, non sapendo di essere intercettato, alla funzionaria della regione che doveva trasmettere all'Istituto Superiore di Sanità i dati sui morti contagiati. Ma non si contano i trucchi per restare in zona bianca ed evitare restrizioni, come quello sui posti letto gonfiati nei reparti Covid, ma a medici e infermieri invariati, come segnalò per esempio un'inchiesta in Calabria. La procura di Genova aveva invece pizzicato Matteo Cozzani, uomo macchina di Giovanni Toti in Regione Liguria, a raccontare il ritocchino sui vaccini che lo avevano visto protagonista insieme al suo capo. E cito: i dati che abbiamo mandato io avevo già truccato, lui li ha presi, li ha riaumentati, e chiudo la citazione. Ancora prima della Sardegna, nella Sardegna di Cristian Solinas, più che all'epidemia si pensava alla movida, e quindi ecco servita l'ordinanza per tenere aperte le discoteche nonostante il parere contrario del Comitato Tecnico Scientifico Regionale. E diciamo che, nonostante poi altri articoli, direi che per quanto riguarda i dati Covid possiamo aver terminato.
0: Ci siamo e volevo leggervi due articoli dal Domani, uno su Vannacci e uno su Salvini, giusto per farla andare, per farli andare in coppia. Costruttori petrolieri e colossi americani, Vannacci ruba i lobbisti a Forza Italia e Lega.
2: No, scusate, non avevo alzato. E stavo dicendo, non so se si è sentito da di là, comunque rivado sul Domani per leggere due articoli, tra uno su Vannacci e uno su Salvini. Il partito del volto dell'estrema destra cresce nei sondaggi e accumula finanziamenti. Lo schermo dell'associazione, l'ex generale ora sovranista al Parlamento europeo, ha incontrato diversi mediatori di autocrazie e grandi aziende militari. A una prima occhiata la trasparenza è totale sul sito di Futuro Nazionale. Il partito fondato da Roberto Vannacci c'è la lista delle donazioni ricevute da privati, un lungo elenco che tiene conto dei soldi incassati da inizio marzo a fine giugno. In totale sono 40 sostenitori per una cifra complessiva di 344.000 euro. Il problema è che il principale sponsor del partito è l'associazione Mondo al Contrario, che ha donato quasi un quarto del totale, 83.000 euro, ma sull'origine di questi soldi regna la totale opacità. Vannacci non è il primo a utilizzare questo trucco legale per mantenere riservato il nome di alcuni suoi finanziatori. I casi più noti sono quelli di Matteo Renzi e di Giovanni Toti. Per anni i due politici hanno incassato donazioni attraverso fondazioni e associazioni ispirati a loro, Open nel caso di Renzi e Change in quello di Toti, che non avevano l'obbligo di dichiarare i nomi dei finanziatori. Dai conti di fondazioni e associazioni i soldi venivano poi girati su quelli dei rispettivi partiti, con il risultato di tenere nascosti i nomi dei sostenitori economici e i possibili conflitti di interesse. I finanziamenti dall'Italia, costruttori inguaiati con la giustizia, petrolieri un tempo innamorati di Lega e Forza Italia, aziende che hanno fatto fortuna con il super bonus, pure un gruppo che deve la sua ricchezza alle commesse di Stato. Associazione Mondo al contrario, a parte, c'è tutto questo e molto altro nella lista dei finanziatori di Futuro Nazionale, partito che alcuni sondaggi vedono proiettato oltre il 5%. In attesa di capire quali risultati otterrà davvero il partito fondato dall'ex generale, domani è provato a capire su quali risorse finanziarie sponde lobbistiche e può contare il nuovo volto dell'estrema destra italiana in vista delle prossime politiche. Gran parte dei soldi incassati da Futuro Nazionale è arrivata tramite bonifico diretto, mentre il resto è stato registrato come contributo indiretto, vale a dire servizi che alcuni donatori hanno offerto al partito. Fanno parte di quest'ultima categoria, ad esempio, 5.000 euro arrivati dal consorzio Chire Management, che si occupa di pratiche per il super bonus, e 18.000 euro provenienti da Patto Italia, partito creato da Stefano Ruvolo, imprenditore siciliano assurto agli onori delle cronache per aver manifestato interesse a rilevare Gedi dalla famiglia Elkan. Ruvolo è socio del circolo Canottieri Aniene, lobbista iscritto al registro della Camera e presidente del Confim Imprenditori, associazione che vanta circa 370.000 imprese iscritte. Ha creato Patto Italia nel maggio 26 e l'ho subito schierato al fianco di Futuro Nazionale, mettendogli a disposizione come sede nazionale un appartamento da 80 metri quadri in pieno centro a Roma. Dalla Cina agli americani, Vannacci può contare anche sulle sue finanze personali e al reddito da generale dell'esercito, 101.000 euro nel 2023, aggiunto quell'anno 800.000 euro provenienti dalla vendita del libro Il mondo al contrario. Oltre ad essere eletto al Parlamento europeo con uno stipendio netto da 8.000 euro al mese, cui si aggiungono 350 euro al giorno di rimborsi e 4.950 euro al mese per coprire le spese di lavoro, nel 2024 l'ex militare ha scritto un altro libro, questa volta edito da PM Gruppo Mondadori, da cui ha stimato di ricavare circa 200.000 euro. Va bene, stiamo facendo i conti in tasca specifici a Vannacci, ma il concetto volevo arrivare sul tra i finanziamenti dichiarati da Futuro Nazionale merita infine una menzione Easy Company, che ha regalato 40.000 euro. Sul sito del partito è citata così, senza specificare la ragione sociale. In realtà si tratta proprio del gruppo pugliese Esim, della famiglia Santoro, specializzata nella realizzazione di impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario. E va bene, poi è stato molto specifico. Invece volevo leggere, contraltare di come si sta muovendo la Lega e in particolare ovviamente Salvini. Lega formato Elon Musk, Salvini si affida a Stroppa per il voto del 2027. E lo statuto della Lega non cambia, ma la squadra di Matteo Salvini sta subendo una rivoluzione. E salto, ma il concetto è che Salvini sta cercando di supportare le politiche che saranno a breve, con puntando sull'intelligenza artificiale. E quindi è convinto che l'intelligenza artificiale nella prossima campagna elettorale sarà decisiva, la comunicazione elettorale ci farà i conti per la prima volta e l'impatto potrebbe essere decisivo. Il dialogo con Stroppa, che è ex golden boy dell'informatica italiana e da sempre longa manus di Elon Musk in Italia, quindi il dialogo con Stroppa è iniziato, le modalità di collaborazione saranno declinate più avanti, il leader della Lega vuole poi portare così dalla propria parte Musk, compresa la potenza di fuoco mediatica che ha in dotazione, in grado di spostare consenso. Rispetto a qualche anno fa il clima è cambiato intorno al fondatore di Starlink, non c'è più la corsa a tirare il magnate dalla propria parte, e intanto Salvini nei giorni scorsi ha avuto uno scambio di convenevoli su X in occasione del 55esimo compleanno dell'amico Elon. Cito da Neuralink: per aiutare le persone con malattie neurodegenerative, a Starlink, messo a disposizione dei paesi colpiti da catastrofi naturali, ai razzi riutilizzabili impiegati per la ricerca scientifica, e ancora il suo impegno per l'Occidente, per la natalità e per la libertà di espressione, la sua amicizia per l'Italia, ha scritto il vice premier leghista, ricevendo come risposta a un cuore. È bello come proprio si possono analizzare e vedere le cose veramente al contrario, appunto. La crescita, il messaggio è stato ripreso in toto anche da Stroppa, che nel frattempo sta studiando da vicino la crescita del partito di Roberto Vannacci, prendendo come esempio quanto avvenuto con l'AfD, l'ultradestra in Germania. Così, mentre l'ala nordista capeggiata da Luca Zaia chiede alla Lega di tornare sui territori, Salvini sceglie il territorio digitale per tentare il rilancio politico e mediatico. E ancora qualche minuto di musica e poi ritorneremo in voce.

0: Passiamo a un argomento che vedremo su varie testate anche estere.
1: Sì, una notizia piuttosto sconcertante, come purtroppo ormai non ci vogliamo abituare ad ascoltare e a leggere. La Corte europea accoglie il ricorso di una francese, di una cittadina francese che ha denunciato gli abusi del marito. La procura chiese ad archiviazione, leggo la stampa, normale vincere le resistenze della donna, ha detto la PM, Strasburgo condanna l'Italia, PM sessista. Da un articolo di Manuela Galletta, c'è stato un momento nella sua storia di donna vittima di violenza in cui si è sentita calpestata, sminuita dalla giustizia. Quella giustizia alla quale sarà affidata dopo mesi di umiliazioni, vessazioni e minacce da parte dell'ex compagno. C'è stato un momento in cui, mentre denunciava di essere stata aggredita dall'uomo con un coltello puntato alla gola, una PM nella richiesta di archiviazione liquidava quel gesto come uno, cito tra virgolette, scherzo di cattivo gusto, chiudo. E un altro momento in cui, mentre raccontava di essere costretta con la forza a un rapporto sessuale, quella stessa PM assolveva la violenza dell'uomo sostenendo che, e cito, è normale che gli uomini debbano superare un minimo livello di resistenza che ogni donna

0: tende ad opporre quando è stanca dalla vita quotidiana e un uomo le fa avance sessuali. Terribile, scusate il commento, chiudo le virgolette. Audrey Ubeda, cittadina francese di 42 anni, fuggita insieme ai suoi due figli minorenni da una relazione violenta e collocata in una struttura protetta fino a luglio 2024, si è rivolta alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo per non aver ricevuto dalle autorità giudiziarie la tutela a cui aveva diritto. E si è vista dare ragione. L'Italia è stata condannata perché, secondo i giudici, i procedimenti penali e civili istruiti sul caso non hanno soddisfatto i requisiti di un'indagine tempestiva, approfondita ed efficace, in violazione degli standard previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A titolo di risarcimento del danno morale è stato disposto il pagamento di 15.000 euro ad Audrey Ubeda di altri 15.000 euro a ciascuno dei suoi due figli, oltre a 15.000 euro complessivi per le spese legali. Una parte di quella somma, spiega Audrey Ubeda, sarà devoluta ad un'associazione, cito, del territorio che mi ha sostenuta durante il mio percorso. E chiudo. Facendola sentire meno sola anche davanti a quel muro che almeno all'inizio la giustizia sembrava aver eretto nei suoi confronti. Un muro alzato dalla PM che aveva chiesto l'archiviazione, che la CEDU ha letto come riflesso di una, tra virgolette, cultura sessista e stereotipata, chiudo, ancora presente nei procedimenti giudiziari, capace di generare una, e questo mi sembra molto importante, apro virgolette, vittimizzazione secondaria nei confronti di chi denuncia. Ma non è tutto. La sentenza è intervenuta anche sulla gestione complessiva e dei tempi della giustizia. Sul fronte penale, l'inchiesta è stata giudicata inefficace per i ritardi accumulati nel corso del procedimento. Quei ritardi si sono parzialmente colmati quando il GIP ha respinto la richiesta di archiviazione datata novembre 2021 e il fascicolo è stato assegnato a un altro magistrato, la PM Maria Colucci, che ha portato l'uomo a processo ottenendone la condanna, scusate, in primo grado a 4 anni e 6 mesi di reclusione. L'imputato è oggi libero in attesa del suo giudizio d'appello. Sul versante civile, la Corte ha stigmatizzato il fatto che il tribunale per i minorenni abbia impiegato oltre 3 anni per revocare la responsabilità genitoriale dell'ex compagno, nonostante ripetute denunce di violenza domestica. Rispetto al passato siamo liberi, ha detto Audrey Ubeda, ma resta grave il fatto che non sia stato disposto alcun allontanamento nei confronti del mio ex compagno, che in teoria potrebbe avvicinarci quando vuole. Nata in Francia da padre spagnolo e madre campana, laureata in economia, Ubeda si è trasferita con i suoi due figli nel Salernitano, dove lavora in un'azienda, ma è costretta a guardarsi costantemente le spalle e dice: "Per proteggerci adottiamo alcune precauzioni. Mio figlio adolescente evita i social e il mio impegno contro la violenza sulle donne lo porta avanti in modo discreto, vivendo il più possibile lontano dai riflettori." E chiude la sua citazione. La sua battaglia non è chiusa, ma la sentenza della CEDU segna un passaggio significativo. La decisione della Corte europea, conclude Ubeda, deve servire affinché una donna vittima, e qui su vittima ne potremmo dire molti, comunque una donna che subisce violenza e che ha subito violenza, non si ritrovi più davanti a parole del genere scritte da un magistrato.
1: E sul tema volevo leggere non tutto l'articolo perché comunque è lungo, ma pianificavano online gli stupri delle mogli, 57 arresti in vari paesi, e questo è a pagina 12 del Messaggero, scoperta una internazionale delle violenze sessuali, video delle donne abusate sotto effetto di droghe venivano condivisi su internet, indagini coordinate da Europol. Tra vittime e accusati sono 156 le persone identificate, ipotizzati anche i reati di lesioni gravi e tentato omicidio, e le immagini venivano diffuse su quattro piattaforme nelle chat crittografate, i consigli per trovare gli stupefacenti, e se ne sente parlare sempre di più, sempre più spesso, a partire dal caso eclatante di Giselle Pellicot, che nel 2020 aveva accusato appunto il marito di averla drogata e fatta stuprare da decine di altri uomini. E quindi non vorrei leggerlo nel dettaglio perché è piuttosto lungo, però è un fenomeno senza dubbio oscuro e organizzato, come lo dice, come lo chiama il Messaggero. E direi che con questo ci fermiamo. C'era una notizia sul Paese anche, però non abbiamo ovviamente l'accesso totale, ma è la risposta contro la violenza sessuale che ha cambiato la Spagna. Nel 2016 5 uomini hanno aggredito una donna di 18 anni in un portale di Pamplona durante la prima notte di San Fermín. Quell'attacco è andato in giro per il mondo. Come la società e il movimento femminista hanno risposto, è stata la svolta che ha cambiato, che ha segnato il decennio successivo in un paese che non è più lo stesso. E però non posso poi continuare a leggere, ma segnalo l'articolo del Paese. E direi che con questo dichiariamo chiusa la rassegna stampa di oggi, e quindi un saluto a tutte e a tutti, e poi ci risentiamo tra poco comunque per collegamenti e i vari redazionali. Un saluto anche alla voce che mi ha di fronte.
0: Un saluto.

Ciao, sono Ilaria Caruso, cantante dell'Indaco. Per noi è importante, anzi direi necessario, partecipare e poter dare il nostro piccolo contributo ad iniziative come quelle organizzate dal Centro Sociale IPO. Di fronte al calo di attenzione ad una situazione che non viene più percepita come urgenza, è ancora direi più necessario attivarsi. Stiamo assistendo da quasi 3 anni a quello che, per chi ancora non riesce a chiamarlo genocidio, è sicuramente un chiaro disegno di supremazia e dominio di Israele. È la evidente volontà di annichilire un popolo e il suo legame con la propria terra. E questo attraverso una violenza che definire estrema non è abbastanza. Una costante privazione dei diritti, a partire da quelli essenziali come il diritto al cibo e all'acqua. È di qualche giorno fa un rapporto dell'ONU sui bambini di Gaza e Cisgiordania, e questo rapporto dimostra il carattere intenzionale di molte uccisioni. Prendere di mira i bambini significa attaccare la capacità di un popolo di esistere e determinare il proprio futuro. Oltre ai morti ci sono i sopravvissuti che hanno subito traumi continui, con conseguenze fisiche e psicologiche che li accompagneranno per tutta la vita. E di fronte a questo continuiamo a subire il vergognoso silenzio e la complicità del nostro e degli altri governi. Perciò noi semplici cittadini che ancora conserviamo un senso di umanità e giustizia, dobbiamo sfruttare ogni occasione possibile per continuare a parlare del popolo palestinese e contribuire coi mezzi che abbiamo.

0: Allora, ritorniamo in voce sugli 87.9 e abbiamo in linea una compagna della Spezia, di Non una di meno, ci senti?
1: Ciao a tutti. Eccoci. Ciao a tutti, ciao a tutte.
0: Ho ricevuto un vostro comunicato, un vostro appello per una situazione un po' particolare, quindi ti chiedo di descrivercela direttamente tu.
1: Allora, ciao a tutti, ciao a tutte. Sto praticamente portando la voce di una compagna che in questo momento si trova in difficoltà, si trova a Bergamo, e è una situazione in cui c'è un disagio abitativo, ovvero che quello che stiamo cercando di fare è quello di inserire un affratto imminente facendo una raccolta solidale con donazioni che arrivano un po' da tutti e da tutte, insomma, chiedendo a tutti i collettivi, chiedendo a tutte le realtà ARCI, chiedendo a tutte le realtà che si occupano anche di magari disagio abitativo, situazioni femminili a rischio, e quindi stiamo facendo girare questo link in cui c'è per l'appunto il punto di riferimento, che è Non una di meno di La Spezia, in cui si sono mobilitati tutti e tutte le compagne, tutti i compagni, a dare una mano alla raccolta. È una situazione di disagio perché è stata lasciata dall'oggi al domani a se stessa, con ovviamente non i mezzi per non riuscire a sostenersi. Quello che stiamo cercando di fare è quello di ridarle libertà attraverso questa raccolta solidale e di permetterle di mantenere l'unica cosa che ha di certo, che è la casa. E quindi stiamo raccogliendo il più denaro possibile. Ad oggi la risposta è stata positiva, ma non è abbastanza. Quindi è una corsa contro il tempo ed è anche una corsa contro le ingiustizie che ogni giorno purtroppo ci colpiscono. Quindi quello che è utile fare è far circolare il link di Non una di meno La Spezia, e per quanto vi è possibile, anche poco, costruire un mattoncino in più per la libertà sua e della sua situazione, sia a livello emotivo che a livello economico. Quindi quello che vi chiedo è, se potete, donate, fate circolare e diamo un sostegno a questa compagna, facciamole sentire che non è da sola.
0: Va bene, ti ringraziamo e appunto ricordiamo sul sito di Non una di meno La Spezia un saluto.
1: Esatto.
0: E buona lotta.
1: Grazie, ciao a tutti.

0: Dai.
1: E abbiamo una corrispondenza dal presidio a Piazzale Clodio. Ci senti?
2: Sì, vi sento. Buongiorno.
1: Eccoci.
2: Dalle 9:30 ho anche anzi tempo prima si sono adunati una quarantina dei compagni e compagni solidari per la Palestina. Particolare il coordinamento con la Palestina per presidiare l'area storica antistante Piazzale Clodio, dove questa mattina è in corso l'udienza preliminare, quindi il GIP che dispone il rinvio o il non rinvio a giudizio per 12 pro Palestina, studenti, compagni, quante altre, eccetera, che ricordiamo a questo punto a distanza di 2 anni, era aprile 16 del 2024, e a Roma, anche davanti alla Sapienza, ci fu l'iniziativa di massa, come in altre facoltà, in risposta alla politica economica e del governo Meloni nel favorire insomma gli scambi accademici e commerciali, sicuramente con il governo di Israele. Eravamo insomma nel pieno della repressione iniziata poi sei mesi prima, dall'ottobre 23. Quindi ci fosse questa grossa manifestazione e uscì fuori dall'università, nonostante l'opposizione, insomma il diniego della polizia, ma si contrattava anche a un certo punto, e si andò verso il Verano dal lato commissariato. È successo piccolissime scaramucce, ma non cose assolutamente di rilievo, ecco. Da questo ci scaturirono, da quella giornata, inizialmente delle denunce che videro coinvolti un compagno e una compagna, che furono processati, si elevò al grado di giudizio e furono assolti per resistenza. Ora questa giustizia a tempo, tutti e due i termini che ho usato sono un po', non so se sono troppo attaccati, insomma arrivano dopo 2 anni a riformulare sempre la stessa, se vogliamo, insomma, accusa solida, generica, diciamo, che è quello della resistenza, ci si mette in mezzo un po' di tutto, e per mettere così, insomma, farla ascoltare a 12 compagni comunque rimasti attivi sicuramente nel panorama, insomma, che si è esteso, è cresciuto, si è radicato della solidarietà alla Palestina e alla resistenza palestinese. Quindi questo è insomma anche un piccolo segnale di questo clima che stiamo ancora scontando e vivendo. E noi siamo qui insomma in attesa che non si può entrare, gli avvocati sono entrati ovviamente, noi stiamo attendendo, la cosa non sarà lunghissima, crediamo, e magari richiameremo appena c'è l'uscita degli avvocati che ci diranno l'esito di questa cosa.
1: Benissimo, benissimo. Quindi comunque siete in presidio lì e aspettate, quindi benissimo. Sì. Bene. Ti ringraziamo per il collegamento, e ovviamente se ci sono altre notizie
2: va bene, sicuramente.
1: Grazie.
2: Ciao a te.
3: E solo per continuare a ricordare che domani ci sarà la sentenza sul medico Oussama Abu Safie, il primario direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, arrestato dall'esercito israeliano nel 2024 e che da allora si trova in stato di detenzione, ovviamente senza accuse formalizzate. Detenuto attualmente nel carcere di Nizan dal 24 giugno, dopo aver cambiato numerose carceri, e dopo pestaggi diventati quotidiani, ha detto ieri al suo avvocato: questa è l'ultima volta che mi vedrete, mi hanno portato qui per uccidermi, non credo che sopravvivrò. Quindi ecco, per ricordarlo e per restare sempre accanto al popolo palestinese.
1: E allora sì, la redazionale oggi si chiude, vi lasciamo con qualche minuto di musica e poi andrà in onda il collegamento fatto con il figlio. Quindi un saluto a tutte e a tutti e a più tardi con la programmazione radio.

0: same, we just look alike. Mm. I can trust a soul, got the guacamole. Lot of people bold, but in person folk.
1: 17:31 di questo 5 giugno torniamo in voce su 87.9 di Radio Onda Rossa per un approfondimento, per un collegamento telefonico con Elias, il figlio del dottor Hussam Abu Safiya, che dal 27 dicembre 2024 è stato preso dall'esercito israeliano ed è tenuto in carcere. Sicuramente, insomma, ne avete già sentito parlare, ne abbiamo parlato già da questi microfoni, abbiamo sentito diverse volte su tanti giornali parlare di questa roba qua. Abbiamo visto anche Amnesty lanciare una campagna e proviamo, innanzitutto diamo il benvenuto a Elias. Ci senti, Elias?
2: No, sono io.
1: Allora, intanto grazie per averci contattato e grazie per essere qui con noi. Ti chiediamo innanzitutto se ti va di raccontarci un po' chi è tuo papà, qual è il suo ruolo all'interno di questa storia, di questo genocidio a Gaza. Ok, abbiamo un secondino, un problema, mettiamo un po' di musica.

l'acciaio che separa. Oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Interferenze.
1: Che caldo, io sabato qua non ci so.
2: E che volemo fa?
1: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
2: Ma a che ora?
1: Alle 19.
2: E che cosa fanno?
1: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessi,

interpreta Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hawda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout, Spore.
5: E buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, non solo di Radio Onda Rossa che va in onda sugli 87.9 in FM a Roma, in DAB anche a Perugia e a Terni, ma buongiorno anche a chi ci ascolta da Firenze attraverso i canali di Radio Wombat, da Verona attraverso i canali di Radio Eustachio, da Napoli attraverso Neanderthal, da Bologna con Radio Spore, dalla Radio Quar che trasmette, diciamo, in giro per l'Italia, da Radio Blackout che trasmette in FM e in streaming da Torino. E buongiorno anche a chi è qui davanti a me.
6: Buongiorno a te e a tutte e tutti quelli che ci ascoltano.
5: E buongiorno anche a chi si trova a Verona per un festival di chi fa radio, questo è Onde Riflesse, dove sono impegnate tutte queste radio che vi abbiamo appena elencato. Questo venerdì il Ponte Radio parte da Roma, da Radio Onda Rossa di Roma, e sarà, come dire, una trasmissione un po' composita che parte dalla scuola per arrivare alla necessità del boicottaggio, dei boicottaggi per la Palestina, parte dalla scuola avendo visto nell'ultimo anno scolastico che si sta concludendo in questi giorni con gli esami di Stato, quello che ci è sembrato un cambiamento piuttosto forte, non certo iniziato quest'anno, se vogliamo iniziato 30 anni fa.
6: Sì, decisamente 30 anni fa, con quella che è stata la prima grande riforma distruttiva della scuola, ossia quella dell'autonomia scolastica, ma certamente in questo ultimo anno che si sta concludendo, questo processo che abbiamo osservato ha subito una grossa accelerazione.
5: Una grossa accelerazione che noi abbiamo visto nelle forme dell'autoritarismo di una scuola che vuole dare un modello, un impianto autoritario e repressivo che si è manifestato in diversi modi e in diversi campi, se così si può dire. Abbiamo cercato, insomma, quali sono stati durante quest'anno i fili conduttori, il filo contro che sono vari, che si intrecciano, attraverso i quali si è dipanata questa trasformazione della scuola, ovviamente tenendo conto che già era in atto un'aziendalizzazione simile a quella della sanità, che si è quasi compiuta, una militarizzazione di cui molto spesso parliamo, anche grazie al lavoro dell'osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, in quest'anno scolastico abbiamo visto altre linee. E in queste altre linee, che con alcuni elementi che l'hanno molto definita, partirei da forse dall'ultima in termini di tempo che si è realizzata, e quindi la riforma degli istituti tecnici e professionali.
6: Sì, partiamo dalla riforma degli istituti tecnici e professionali, dicendo una cosa tanto per fare un cappello, cioè che, come tutte e tutti probabilmente quelli che si interessano di scuola sanno, quest'anno sono state ripubblicate le indicazioni nazionali per l'infanzia e il primo ciclo, e poi successivamente le indicazioni nazionali per i licei. Per i tecnici e i professionali invece non sono state pubblicate indicazioni nazionali, ma è stata stata fatta, è stata portata a termine, portata a compimento una riforma, un'ennesima riforma. Diciamo che si tratta di una riforma che non se l'è inventata questo governo, era programmata da tempo, era programmata già dal governo Draghi nell'ambito dei finanziamenti per il PNRR, e diciamo questa riforma è strettamente collegata con la volontà poi di rilanciare quelle che sono gli ETS, le ETS Academy, quindi sostanzialmente con la volontà di strutturare una filiera tecnico-professionale, perché è così che viene chiamata, in cui la formazione diciamo di grado inferiore, quindi quella della scuola superiore, è di 4 anni, che vengono completati con 2 anni di ETS Academy. E sappiamo, lo abbiamo detto tante volte, che questi ITS sono fondazioni a capitale misto pubblico-privato, dove, tanto per sintetizzare, i privati la fanno da padrone. Quindi la riforma era partita un pochino in sordina con la sperimentazione della riduzione a 4 anni del ciclo di studi in via sperimentale, sperimentazione che ha avuto pochissimo successo, sia diciamo dal punto di vista dell'adesione dei singoli collegi docenti, che l'hanno sostanzialmente rifiutata, ma laddove sia stata imposta dai dirigenti ai collegi docenti e quindi sia passata in forma sperimentale, ha raccolto veramente pochissime adesioni, e quindi è stata portata avanti proprio quest'anno una vera e propria riforma
5: per decreto legge, quindi per senza passare dal Parlamento.
6: Sì, una riforma per decreto legge senza passare dal Parlamento, che è stata proposta, è stata portata avanti quando già peraltro le iscrizioni agli istituti tecnici e professionali degli studenti del primo anno, che quindi subiranno questa riforma nei fatti, perché inizia ovviamente col primo anno di corso, erano completate, per cui c'è chi si è iscritto pensando di frequentare una scuola e invece ne frequenterà tutt'altra. E vediamo in sintesi che cosa prevede questa riforma, e cioè sostanzialmente il taglio del orario complessivo, che penalizza fondamentalmente quelle che sono le materie dei saperi di base, che vengono sostituite dalle ore tecnico-pratiche, quindi una sorta di vero e proprio avviamento professionale. E poi questa riforma sancisce ancora una volta la subalternità alle esigenze delle imprese, che hanno interessi molto forti, e in ragione di quelle che sono le spesso richiamate esigenze dei bacini territoriali, possono influenzare i piani di studi delle discipline tecnico-pratiche.
5: In sostanza, una riforma pesantemente classista, in cui si prevede che i ragazzi e le ragazze diciamo delle classi subalterne, penso si possa dire così, siano corpi per il lavoro non qualificato, precario e poco pagato, con una divisione che torna prima della media unica, prima del 62, dove si ritiene che non ci sia bisogno di formare le persone nel loro complesso, ma neanche sulle materie non solo quelle umanistiche, viene tagliata un'ora di italiano un'altra volta, ma perché già era successo con la riforma
6: Gelmini,
5: ma anche praticamente la cancellazione delle materie scientifiche per come le conoscevamo, dando un'infarinatura generale di un'unica materia.
6: Esatto, un'infarinatura generale, proprio perché le materie scientifiche sono state accorpate in un'unica materia. E poi un altro elemento significativo è che la famigerata alternanza scuola-lavoro, così come viene chiamata adesso, dopo essere passata attraverso tante ridenominazioni, viene anticipata al secondo anno di corso. E viene anticipata al secondo anno di corso anche perché viene sdoganata la possibilità per tutte le scuole che lo desiderino di attivare almeno un corso quadriennale, che non è più sperimentale ma che va a regime e curricolare. Insomma, quindi in presenza di iscritti, evidentemente questo sarà l'esito delle scuole tecniche professionali.
5: Diciamo che un altro punto estremamente forte che si è verificato durante quest'anno scolastico sono state le nuove indicazioni ministeriali. Quando si parla di nuove indicazioni si parla di quello che un tempo erano i programmi ministeriali, che già dalla riforma Berlinguer sono stati resi, diciamo, più vacui, più lassi, meno stringenti sui contenuti, perché i contenuti nella nuova scuola neoliberista sostanzialmente non contano più.
6: Sì, quasi non ci sono, perché contano le competenze e le abilità, certamente. Diciamo che le indicazioni nazionali dovrebbero fare un pochino da anello di collegamento tra quello che è il PECUP, cioè il profilo culturale che dovrebbero raggiungere gli studenti al termine di ogni ciclo di studio, e il lavoro che materialmente si fa in classe, quindi dare indicazioni forti rispetto al lavoro che si fa in classe e nella scuola, lo ricordiamo, dell'autonomia.
5: Sono uscite prima le indicazioni per il primo ciclo di istruzione, e quindi si parla di scuola dell'infanzia, scuola primaria e quella che chiamavamo la scuola media, la scuola di istruzione secondaria di primo grado, e poi molto recentemente le nuove indicazioni appunto per i licei. Per i tecnici non sono usciti perché c'è la riforma, e per i tecnici e per i professionali. Diciamo che queste nuove indicazioni, da cui non ci aspettavamo molto, hanno lasciato basite e basiti molte, direi la stragrande maggioranza di chi lavora nelle scuole, per un impianto estremamente normativo, pesante, autoritario, eurocentrico, colonialista, senza nessuno sguardo alla complessità delle scuole nell'attualità, la complessità anche demografica, diciamo, nel senso della presenza di bambini, bambine, ragazzi e ragazzi che vengono da famiglie che sono di origine di altri paesi, per le complessità sociali, per le complessità culturali, nessuno sguardo per il genere, per le questioni che riguardano la violenza di genere, eccetera eccetera. Ma diciamo che, per non farla troppo lunga, è molto chiaro il progetto, peraltro elaborato da Ernesto Galli della Loggia e dalla professoressa Loredana Perla in particolare, diciamo che la storia, il capitolo che parla di storia, è stato forse quello più indicativo. Lo è in maniera molto smaccata per le indicazioni di primo ciclo. Nelle indicazioni di secondo hanno un po' smussato il linguaggio, ma rimane la stessa solfa.
6: Sì, certamente, insomma, la sostanza non cambia assolutamente. Come avremo modo di sentire, è un impianto che, a voler essere buoni, è un impianto eurocentrico e assolutamente di impronta colonialista, che mira a riproporre una serie di stereotipi con un'arroganza che francamente lascia perplessi.
5: Vi lasciamo adesso ascoltare una breve uno stralcio di un approfondimento che su questo abbiamo realizzato con Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli. Solo l'Occidente conosce la storia, ha scritto Mark Bloch. I greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Il cristianesimo è una religione di storici. È nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del peccato e della redenzione. Altre culture, altre civiltà, hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, come compilazioni annalistiche di dinastie o di fatti eminenti succedutisi nel tempo. Allo stesso modo, per un certo periodo, della loro vicenda secolare, anche altre civiltà, altre culture hanno assistito a un inizio di scrittura che possedeva le caratteristiche della scrittura storica, ma quell'inizio è ben presto rimasto tale, ripiegando su se stesso e non dando vita ad alcuno sviluppo. Quindi non segnando in alcun modo la propria cultura, così come invece la dimensione della storia ha segnato la nostra. La storia, come da oltre due millenni l'Occidente l'intende, non consiste nella raccolta dei fatti, consiste nel pensare i fatti. Inizia così la sezione che riguarda la storia di queste indicazioni nazionali, e è un inizio che io trovo estremamente violento, voglio usare questo aggettivo. Abbiamo con noi Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università Orientale di Napoli e fa parte della Società Italiana delle Storiche, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo per la sua partecipazione.
7: È una operazione molto chiara, e devo dire che quantomeno in un'impostazione desolante, a dir poco desolante. Certo non ha infingimenti, ecco. È tutto molto molto chiaro, molto squadernato quali sono i termini in cui il discorso viene messo, no? Mi pare che tu abbia letto una parte di pagina, mi sembra 69, e questa frase che ha colpito tutte e tutti: solo l'Occidente conosce la storia. Ma soprattutto prosegue attraverso questa disposizione. Altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, e attraverso questa disposizione d'animo e gli strumenti di indagine da essa prodotti, che la cultura occidentale è stata in grado di farsi innanzitutto intellettualmente padrona del mondo. Questa è un'affermazione che si fa quasi fatica a entrarci in discussione, perché è talmente chiara la costruzione che c'è dietro, e cosa si può dire?
5: Vengono parole in mente che sono colonialismo, suprematismo.
7: Ma certo, ma certamente, perché che l'Occidente si sia, a parte il fatto che, ecco, una cosa che va così abbastanza sottolineata, che secondo me è decisiva in tutto questo, è anche quest'idea di Occidente, no? Nel senso, è un Occidente così vago, dai contorni molto vaghi, abbinato a una volta alla cristianità, un'altra volta così a concetti, ripeto così, del tutto ideologici, in realtà, totalmente ideologici. E che questo Occidente abbia conquistato, si sia fatto padrone, perché questo è il termine usato, del mondo attraverso la capacità intellettuale, è molto interessante a fronte di una storia ormai ricostruita del modello di violenza, oltretutto. Se vogliamo proprio inseguire questo Occidente che è stato usato, esportato, che si è fatto modello, ecco, tutto completamente spunto a fronte così di una ricostruzione, ma forse fantasiosa, ecco. Io non so, fra l'ideologico e il fantasioso,
8: metterei forse facendo una forzatura insieme a quello che dicevamo all'inizio della puntata con il concetto di io opposto ad un altro, come viene introdotto nella promessa ma anche una definizione del bene e del male, nel senso che poi termina così la parte relativa alla storia, cioè diciamo la storia ha rappresentato, dicono, una pagina decisiva del modo come si è costruita non solo la nostra comprensione del mondo, ma la stessa nostra consapevolezza del bene e del male, cioè quindi diciamo una storia occidentale che bene riesce a distinguere tra il bene e il male, si lascia facilmente intendere che cosa sia il male per loro, ecco.
7: Sì, naturalmente quello che risulta intanto chiarissimo è che sono affermazioni di impianto chiaramente eurocentrico, e che oltretutto propongono gerarchie culturali e tra l'altro mi sembra un tono elogiativo eventualmente del passato coloniale. Ma a proposito di questo, diciamo, ecco, rispetto alla questione del bene e del male, Voglio soltanto pensare a quanto la storiografia si è occupata del male, del male definito radicale nel corso, per esempio, del secondo conflitto mondiale, dell'Olocausto, no? Di come quella lettura sia stata data tutto dentro invece alla storia occidentale, no? Da Hannah Arendt a Enzo Traverso, per citare qualche storico. Quindi, ma diciamo, nelle linee guida c'è di più, perché ci sono riferimenti, ad esempio, appunto, alla cristianità e all'invasione islamica, mi pare, diciamo, dimenticando il terzo monoteismo. È tutto chiaramente una visione, sì, molto chiaramente impostata, che però certamente non rende ragione a quanto la storiografia ha dato. Ecco, ad esempio, se c'è un campo in cui la storiografia in questi ultimi anni si è prodotta con lavori nuovi, sia dal punto di vista, diciamo, informativo che interpretativo, è proprio la storia dei colonialismi. L'ha inserita in una serie di studi più ampi. Certo, torniamo così a un racconto, poi ripeto, tutto così immaginario, in fondo ormai possiamo dire immaginario, perché la storia ce n'è e ce n'è tanta. Non possiamo più dire, come avremmo potuto dire qualche decennio fa, che ad esempio l'Italia aveva così obliato le sue esperienze coloniali, e questo è stato vero, ma ora è studiato sia l'oblio che l'esperienza coloniale. Quindi così
5: Diciamo, questo riguarda la storia. Ovviamente ci sarebbe molto altro di cui parlare, per esempio l'invadenza dell'intelligenza artificiale nelle linee guida, soprattutto dei licei, che poi fanno anche riferimento a delle linee guida specifiche, sempre ministeriali, sull'intelligenza artificiale, dove sostanzialmente le materie diventano delle sorte di ancelle di questo mega strumento aziendale.
6: Esattamente. Diciamo che un'immagine che mi ha colpito molto è che l'intelligenza artificiale, a cui è dedicato un capitolo a parte, viene presentata come un copilota per tutte le materie, e si intende copilota di aereo, con metafora a mio parere bellicista, ma diciamo, questo è l'aspetto più rilevante, considerando che l'intelligenza artificiale a cui si fa riferimento è quella delle big tech. Non c'è, diciamo, una proposta ministeriale o una proposta autonoma di elaborazione, ma c'è l'asservimento a quel tipo di esigenze, a cui bisogna in qualche modo avvicinare gli e le studenti, rendendoli consapevoli del funzionamento degli algoritmi. Ancora una volta, in una situazione in cui si parla di uno studente ideale che in realtà non ha nessuna concretezza storica, e mi verrebbe da dire più uno studente immaginato che non uno studente reale.
5: Sì, big tech nelle cui mani la scuola è stata messa già da qualche anno in maniera decisiva dal Covid in poi, perché tutta la DAD e tutta la digitalizzazione è stata fatta sostanzialmente comprando i servizi, in particolare di Google, ma anche di Microsoft e poi di altre.
6: Sì, diciamo, inizialmente c'erano piattaforme forse anche più varie, poi la scelta di quasi tutte le scuole, insomma, si è orientata in massa verso Google, che ha sostanzialmente acquisisce i dati di tutto quanto il personale della scuola e di tutti gli e le studenti e anche le famiglie, perché vengono proposti ovviamente accessi e account istituzionali a tutti quanti quelli che entrano in qualche misura in relazione con l'universo singolo. La scuola.
5: L'altro aspetto molto forte che noi vogliamo sottolineare anche in questo contesto delle indicazioni nazionali riguarda, diciamo, il genere, le questioni di genere, le persone LGBTIQ, la violenza maschile sulle donne, che vengono sostanzialmente cancellate con un colpo di spugna. Eppure chi lavora a scuola sa che una cosa è certa è che gli studenti di questo vorrebbero parlare e di questo vorrebbero avere strumenti. E nelle indicazioni nazionali per i licei questa questione è rinchiusa in un asterisco, cioè nel primo paragrafo della premessa si dice lo studente, c'è un asterisco, e in calce si dice usiamo il maschile sovrasteso per semplicità, che mi sembra una così incommentabile semplificazione.
6: Sì, incommentabile semplificazione, soprattutto fare riferimento, agganciarsi a quella che è la categoria della semplicità, quando evidentemente questo nasconde un preciso impianto ideologico, e qui invece gli infringimenti ci sono. Insomma, se per la storia è tutto diciamo proprio dichiarato, affermato, in questo caso è veramente una cosa un po' da ridere, ecco.
5: Nelle indicazioni invece di primo ciclo purtroppo si parla in maniera più esplicita di queste tematiche. Vi facciamo ascoltare qualche minuto di riflessione di una attivista dell'associazione Scosse di Roma, che diciamo è tra le fondatrici di Educare alle Differenze come associazione, che da molti anni propone progetti di educazione sesso affettiva nelle scuole.
9: Come abbiamo già detto, commentare queste nuove indicazioni nazionali è molto difficile, perché ci sono scritte talmente tante cose gravi che non si sa bene da dove cominciare. Quello di cui ci occupiamo, insomma, un po' con Scott e che ci sta a cuore, è soprattutto un'educazione al genere, alle differenze, e quindi è su questo punto forse che mi concentrerei. Nelle indicazioni nazionali precedenti si faceva comunque un accenno al genere, ecco, e in queste però abbiamo notato come primo dato che la parola genere scompare del tutto, e non è una sorpresa, perché poi appunto nessun curriculum è innocente, tutti i curricula servono un po' anche a riprodurre le ideologie di chi li produce, e le ideologie che sono dietro a queste nuove indicazioni nazionali sono molto molto chiare. C'è un paragrafetto che viene dedicato, diciamo, chiamiamole le questioni di genere, ma chiaramente non è così, che viene dedicata a quella che loro definiscono una triste patologia, cioè la violenza di genere, no? E dove si dice appunto che...
5: E anche chiamarla triste patologia la dice già molto lunga, cioè non è più un fattore sistemico e strutturale, ma diventa la malattia di qualche mela marcia.
9: Certamente, ma questa è una narrazione sulla violenza di genere tipica di queste destre, perché si parla appunto come se fosse una devianza, lo vediamo anche su come ne parla la stampa poi, no? Dei femminicidi per esempio, e senza appunto indirizzare invece e affrontare il carattere strutturale. E, appunto, gli slogan transfemministi lo ripetono spesso: lo stupratore non è un malato, è il figlio sano del patriarcato, e la violenza di genere è il prodotto di una società patriarcale che crea divisioni, che crea gerarchie, che crea oppressioni e dinamiche di potere molto forti, per cui è chiaro che già chiamare la violenza di genere triste patologia vuol dire si classifica molto nella lettura di questo fenomeno, no? Rifiutando totalmente di affrontarlo in maniera seria, in maniera sistemica, rifiutando anche di conoscere l'esperienza dei centri antiviolenza, della letteratura scientifica in merito, di tutti quelli che se ne stanno occupando da anni, dei collettivi e delle associazioni che se ne occupano. Quindi c'è un rifiuto totale rispetto a questa dimensione. E un'altra cosa molto grave che si dice è rispetto appunto che questa patologia deve essere, secondo loro, guarita in qualche modo dal capirsi nelle rispettive reciproche, nella reciproca complementarietà. E io vorrei spendere qualche parola sulla parola complementarietà.
5: Sì, fallo,
9: appunto,
5: ti prego, perché è una pesantezza quasi incommentabile.
9: È certo, perché la complementarietà ci riporta di base a una differenza binaria ed essenzialistica, cioè radicata nella biologia. Esistono due generi, solo due generi binari, e quindi se esistono due generi binari e complementari significa che io ho delle caratteristiche e tu ne hai altre, queste caratteristiche sono diverse, e quindi una differenza non si può superare perché abbiamo due caratteristiche complementari diverse. Vuol dire che esiste solo l'eterosessualità, come la chiamava Dreyfus, l'eterosessualità obbligatoria, per cui l'unica possibile interazione che abbiamo è quella, e un presupposto del genere è solo un presupposto che pone le basi della disuguaglianza, perché esattamente e precisamente in quel binarismo che si pone che si pongono i presupposti per le violenze di genere, per la violenza maschile contro le donne, ma anche per la violenza omolesbobitrasfobica, per la violenza del genere stesso, cioè per la normatività, la cis-eteronormatività. E quindi scrivere complementarietà di genere, cioè tra bambine e bambini, significa proprio riporsi in tutta quella narrazione, in quell'ideologia che è alla base della violenza e che non contribuisce affatto a sradicarla.
5: Del resto la parola complementarietà non è né innocente né scelta a caso, cioè sta proprio nel gergo delle associazioni antiscelta e della Chiesa Cattolica nelle sue istituzioni, diciamo, più retrive.
9: Certamente, è chiaramente una parola scelta, una parola che strizza l'occhio ai movimenti pro vita, che strizza l'occhio a tutti coloro che si ergono a paladini contro la presunta ideologia gender, e questa però è una operazione ideologica che stanno portando avanti molto molto molto chiara, come è chiara tra l'altro la soluzione che propongono, che è l'educazione del cuore,

0: E questa era Elsie, il pezzo si intitola Mantra e appunto speriamo che questa rabbia continui a proteggerci e a proteggere anche le studenti e gli studenti che in tante scuole non riescano a ottenere la carriera alias per poter adottare anche a scuola il nome di scelta sulla base del genere di adozione e anzi devono contrapporsi a una guerra che il Ministero e non solo il Ministero sta facendo su questo. Dico questo perché dopo le indicazioni l'adozione delle indicazioni nazionali c'è stato un passaggio molto pesante parlamentare in più che riguarda queste tematiche. È entrata in vigore una legge che è passata diciamo sui media come decreto Valditara e che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno del 2026. Sto parlando del quello che è stato chiamato il consenso informato nelle scuole sulle questione della sessualità, dell'educazione sesso-affettiva. Un accogliere da parte della maggioranza parlamentare e del governo pienamente la richiesta dei movimenti antiscelta e di Provvita e Famiglia in particolare, e cioè un meccanismo che renderà praticamente impossibile fare educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché verrà richiesto l'approvazione firmata di tutti i genitori e di tutte le genitrici delle classi coinvolte, sia se si lavora a livello curricolare che extracurricolare, quindi sia in orario scolastico che fuori dall'orario, e addirittura se si intende parlare di educazione sesso-affettiva durante le ore di scuola si dovrebbe garantire agli studenti che non hanno la firma dei genitori un'attività alternativa.
1: Sì, e non solo questo, tanto per fare una sintesi del provvedimento, è anche stabilito che qualora una scuola fosse molto fortemente determinata a portare avanti progetti di questo genere in orario curricolare o extracurricolare, i genitori che devono dare questo consenso informato devono essere messi in condizione di decidere, e quindi c'è necessità che venga sottoposto sostanzialmente il materiale che verrà utilizzato durante le attività a tutte le famiglie, in maniera che possano essere diciamo appunto informate su quello di cui si parlerà e anche il curriculum delle persone che eventualmente entreranno in classe. È più che evidente che tutto questo è un impianto che mira a far sì che non si possano affrontare tematiche di questo genere, mentre, mi sia permesso dirlo, in molti casi la cosiddetta educazione sessuo-affettiva al contrario viene fatta in maniera piuttosto libera dagli insegnanti di religione cattolica, gli insegnanti di CR come vengono chiamati, che parlano liberamente di tematiche che verrebbero considerate sensibili alla luce del decreto Valditara nelle loro ore impunemente. Insomma.
0: Sì, anche perché rispondono, come dire, a un altro padrone. E ricordiamo anche, così chiudiamo questa sezione sul decreto Valditara, che è stata vietata l'educazione sesso-affettiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Non si può parlare di sesso-affettività.
1: Si può fare solo biologia.
0: Quando si parla di autoritarismo, quando si comincia a dire che di un argomento non si può parlare, mi sembra che si vada
1: sia la prima spia, insomma, la più importante forse, la censura.
0: E la censura, e insieme alla censura va sempre la repressione del dissenso. Un altro elemento che noi abbiamo notato, non che prima non ci fosse, ma adesso in una maniera molto molto forte nella scuola, diciamo durante l'anno scolastico 2025-2026, è stata una forma di sanzionamento verso insegnanti e verso personale, lavoratori e lavoratrici della scuola e verso gli studenti. Forme di repressione, di sanzionamento, di controllo e molto molto forti, che fanno collegamento e qui dal decreto Caivano in poi, con una criminalizzazione sempre maggiore delle persone minorenni.
1: Sì, certamente, insomma, ci sono stati tutta una serie di episodi e ve ne proporremo una sintesi che a noi sembra particolarmente significativa per la qualità degli episodi e anche per la qualità delle persone che si sono trovate a fronteggiare fenomeni di repressione. È molto forte la repressione nei confronti degli studenti e delle studenti minorenni, ma come dicevi tu, è molto forte anche nei confronti dei docenti. E nei confronti dei docenti e delle docenti questa repressione viene esercitata molto spesso dai dirigenti scolastici che, diciamo, ne abbiamo parlato anche di questo abbastanza diffusamente, stanno cominciando a erogare tutta una serie di provvedimenti disciplinari per questioni anche di poco momento in misura molto molto maggiore rispetto al a quanto accadeva precedentemente.
0: Il decreto Caivano, che poi è partito da Caivano ma poi è stato esteso a altre sei aree in Italia, lo ricordiamo, dice di voler combattere la dispersione scolastica proponendo il carcere per i genitori di chi non va a scuola ha fatto sì dalla sua applicazione in poi che siano raddoppiate le persone che vengono incarcerate nei carceri minorili. La sinergia tra provvedimenti scolastici e forze di polizia l'abbiamo vista sempre più in azione. Partiamo con un fatto che è successo a Firenze, al liceo Machiavelli di Firenze. Vi facciamo ascoltare un breve stralcio di una corrispondenza per poi commentare insieme quello che è successo.
2: In questo caso per la prima volta è successa questa cosa qui, ovvero una studentessa minorenne è stata segnalata ai servizi sociali per essere stata presente a questo presidio.
0: Si parla di un presidio in cui gli studenti e le studenti del collettivo del liceo Machiavelli manifestavano insieme a lavoratori e lavoratrici del comparto tessile del Pratese, insieme al Succobas, in particolare manifestavano davanti a un negozio di Patrizia Pepe, che è un brand di lusso, diciamo, rispetto alle condizioni di lavoro di chi lavora, insomma, nei subappalti di questa ditta.
2: E non solo, ma è stata l'unica studentessa minorenne, in quanto eravamo in altri 10 probabilmente studenti e studentesse lì presenti e minorenni in quel momento, però è stata l'unica ad essere stata appunto segnalata ai servizi sociali. Ora, dopo questa segnalazione noi l'abbiamo scoperta in realtà solamente più o meno un mese fa, nel senso che ad AGI, dopo aver partecipato insieme a noi a questo presidio l'8 novembre, a fine gennaio, inizio febbraio è arrivata una lettera in cui le veniva detto che sotto richiesta della procura i servizi sociali la invitavano a presentarsi lei e i suoi genitori ad un colloquio. Ora, questo colloquio, sai, qualcuno spesso ci dice, ma è una prassi, diciamo, essere sentiti in servizi sociali quando si ha una denuncia. E intanto il punto è che AGI non ha avuto nessun tipo di denunce, AGI quel giorno non è stata ovviamente fermata, non è stata identificata, non ci sono procedimenti, non sono state notificate appunto denunce in realtà per ora a nessuno di noi. Quindi il caso di AGI è particolare proprio perché si mette in mezzo i servizi sociali fin dall'inizio, con il sospetto che una persona come AGI possa partecipare a manifestazione e che questa cosa voglia dire che o c'è qualche fattore criminogeno e quindi si indaga alla ricerca di un qualche fattore criminogeno o di disagio sociale, per cui se manifesti davanti a un brand insieme a dei lavoratori, sei una studentessa minorenne e in più sei pure figlia di immigrati, allora è un disagio sociale. Ora, perché io dico questa cosa? perché è quello che dicevo prima, nel senso che tra tutti e 10, 15 studenti e studentesse, per lo più minorenni, AGI è stata l'unica studentessa ad essere stata segnalata, perché è stata l'unica studentessa che era lì, figlia di immigrati di origine marocchina.
0: E insomma, questa è stata un fatto piuttosto sconvolgente, che si riallaccia a tanti episodi di cronaca politica di questo anno politico, in cui abbiamo visto tante volte le persone di origine straniera venire criminalizzate maggiormente delle altre quando per esempio manifestavano per la Palestina. Parliamo per esempio di Tarek, che si è dovuto fare più di 2 anni di carcere per la manifestazione del 5 ottobre, anzi ne salutiamo la sua liberazione, insomma non è ovviamente l'unico caso. Parliamo di Seif, lavoratore della scuola francese, che per aver espresso le sue opinioni sul genocidio in Palestina ha perso il lavoro ed è tuttora, come dire, perseguitato dallo Stato italiano nonostante abbia lo status di rifugiato, per non parlare poi di Anan e degli altri palestinesi in Italia.
1: Sì, diciamo, questo è un episodio particolarmente inquietante. Da una parte mi verrebbe da dire che risponde all'idea che solo l'Occidente conosce la storia e solo l'Occidente può assumere un certo tipo di comportamento, e dall'altra parte corrisponde a una certa idea di presunta integrazione, per cui l'integrazione è possibile solamente quando chi arriva in Italia è sostanzialmente in un atteggiamento di gratitudine e di diciamo subalternità rispetto a quella che è la cultura occidentale, che conosce il discrimine tra il bene e il male e dunque non sbaglia mai. E questo è il primo discorso. Rispetto agli esempi che facevi tu, che sicuramente sono esempi gravissimi, trovo questo caso di cui abbiamo parlato di Firenze particolarmente grave, perché appunto la ragazza in questo caso non era stata fermata e non era stata identificata, ed evidentemente quindi è stata segnalata da qualcuno che la conosce o comunque insomma che ci dimostra quanto diffuso sia questo tipo di impianto.
0: E parlando come dire del trattamento delle persone di famiglie d'origine straniera e parlando di repressione delle studenti e degli studenti, passiamo a un altro caso. Quest'altro caso è successo il 27 ottobre del 2025 a Torino, dove davanti al liceo Einstein si sono dei figuri della giovanile di Fratelli d'Italia si sono presentati a volantinare contro i cosiddetti Maranza.
1: Volantini anti-Maranza, e sentiamo quello che è successo.
0: Lo sentiamo dalla voce di una compagna del collettivo Mamme in Piazza per il dissenso, e poi torniamo in voce.
3: Ricordare che cosa è successo quel giorno, il 27 di ottobre, dei giovani appartenenti alla sezione giovanile di Fratelli d'Italia si presenta davanti a un liceo, e non era la prima volta, era già successo in quel periodo di fronte a vari licei, per dare un volantino che contrasta o comunque stigmatizza la cultura Maranza. I ragazzi hanno subito reagito straordinariamente. Quel giorno davanti al liceo non c'erano solo questi due giovani di Fratelli d'Italia, della giovanile, ma erano accompagnati da numeroso personale della Digos e da 3 camionette della Celere. E questo è stato Procerino che ha subito infiammato, e quindi questo è un po' un fatto che raccontano anche i ragazzi. C'erano dei ragazzi che si sono avvisati, hanno detto: ma davanti a scuola c'è la Celere, e quindi cosa sta senza neanche capire bene cosa stava succedendo, molti si sono precipitati, magari chi non andava a scuola quel giorno, chi andava al serale, si sono precipitati davanti alla scuola per capire cosa stava succedendo. I giovani studenti, quando hanno visto che l'intento era di questi due personaggi, tra l'altro non giovani, non due liceali, due ragazzi più grandi che volevano dare questi volantini che erano stigmatizzanti appunto contro i Maranza, e si è cercato di impedirlo, sono stati buttati per terra, sono stati insultati, ma da subito la Digos si è frapposta tra i giovani studenti che che dell'Einstein che hanno cercato di impedire questo volantinaggio e i due volantinatori. L'altra cosa assolutamente inquietante era che uno dei due volantinatori aveva una videocamera con cui stava riprendendo tutto, e quando poi ritroviamo le denunce, i filmati della videocamera sono acquisiti agli atti dentro alle denunce. Quindi da subito si è capito che c'era una collusione pazzesca tra chi volantinava, tra la polizia, la Digos, la Celere, che era lì a protezione, non a protezione della scuola, degli studenti, con quello che loro dicono la convivenza sociale, era protezione dei due volantinatori. La dinamica delle cose, per come è stata raccontata, vista e filmata dagli studenti, per come è andata, era che la polizia era protezione dei due volantinatori, e che non ha fatto questa cosa ha ulteriormente innescato conflittualità, che è poi degenerata finché è stato arrestato uno dei ragazzi, e di fronte all'arresto di uno dei tuoi compagni di scuola, ovviamente i ragazzi hanno reagito cercando di non farlo portare via, quindi mettendo proprio corpo davanti agli scudi o davanti alla macchina della polizia. Questa cosa a livello torinese ha colpito moltissimo, abbiamo tutti capito le dinamiche e stigmatizzato le dinamiche, da non solo gli altri collettivi studenteschi, ma tutti i sindacati della scuola, la CGIL, la CUB, i Cobascuola, il Consiglio Comunale ha fatto un ordine del giorno in solidarietà agli studenti, agli insegnanti e ai genitori, e il coordinamento antifascista, che è uno dei tanti coordinamenti tra cui ci si trova in parecchie persone, tra cui parecchi collettivi, no? I Lampi, eccetera eccetera. Quindi un grande contenitore torinese che sta cercando di contrastare il fascismo che avanza. Quindi direi che la parte democratica della città ha da subito reagito in solidarietà agli studenti e contro questa perversa dinamica di polizia che accompagna, difende e protegge la parte fascista della città. Questo volantino, anche anti Maranza, è stato stigmatizzato. Cioè Maranza, se andiamo a leggere addirittura il comunicato del Consiglio Comunale, si stigmatizza un utilizzo di una parola che comunque oggi viene usata come razzista e come stigmatizzante di tutti i giovani di seconda generazione. Il liceo Einstein è nel quartiere Barriera di Milano, che è uno dei quartieri a più alta densità di immigrazione, quindi i suoi allievi sono moltissimi di seconda generazione, e questo è stata una protezione che per esempio gli studenti e le studentesse hanno da subito ravvisato. Okay? Gli insegnanti di quella scuola, la dirigenza non ha fatto nulla, erano presenti ma non sono usciti, non hanno portato la loro carica istituzionale per fermare quello che stava accadendo, per stigmatizzare, per fermarlo,
0: per chiedere cosa sta succedendo. Insomma, se sei dentro la scuola, fuori ci sono studenti della tua scuola, ci sono degli esponenti di partito, c'è la polizia che interviene, mi sembra veramente incredibile che non sia uscito nessuno almeno per capire cosa stava succedendo.
3: Purtroppo, conoscendo un po' la dinamica di questa scuola, probabilmente la direzione lo sapeva benissimo e gli è andata bene così, non si è esposta e ha lasciato però i suoi giovani studenti in una situazione assolutamente a rischio di tutto, perché poi sono stati inseguiti dai manganelli, uno è stato arrestato, c'è stato un rischio di conflitto col corpo costante, quindi una situazione molto pericolosa in cui gli adulti educanti avrebbero dovuto assolutamente intervenire subito intervenire a protezione se non altro dei propri studenti.
0: Tra l'altro, se ricordo bene, ammanettato, che anche questo insomma è una forma, come dire, di umiliazione anche.
3: Un'altra data fatidica, perché il 30 dicembre siamo tutti e tutte in vacanza, e non la procura di Torino evidentemente, che quella mattina si è recata a casa di 6 studenti e studentesse a comunicare questo arresto con obbligo di dimora in casa.

0: verso le 6 di sera, credo. Alla fine degli interrogatori, il giudice dell'indagine preliminare ha confermato gli arresti domiciliari, l'obbligo di restare in casa e la possibilità di andare esclusivamente o a scuola o a effettuare delle visite mediche, ma accompagnati sempre durante i tragitti da una persona adulta della famiglia.
1: E quindi questo caso finisce con l'arresto ai domiciliari di 6 persone minorenni, che fa il paio con altri episodi, ma ne vogliamo ricordare uno in particolare: una liceale, anche questi minorenni, questa volta a Milano, dopo la manifestazione del 22 settembre per la Palestina, che a Milano finì a Stazione Centrale, dove insomma c'è stato un cancan mediatico sul fatto che sarebbero successe cose inenarrabili che non sono successe. Fatto sta che questo ragazzo e questa ragazza sono stati messi ai domiciliari per lungo tempo, fra l'altro impedendo loro di andare a scuola, e con parole da parte del giudice molto pesanti sulla moralità che stava dietro alle azioni di questi ragazzi e queste ragazze. Vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che stiamo trasmettendo all'interno del Ponte Radio, lo spazio di condivisione tra radio autogestite. Adesso una traccia musicale e poi torniamo in voce per andare a vedere quello che è, come dire, il campo dove più si è visto la trasformazione della scuola nello
2: in
1: scorso
2: un dispositivo repressivo, insomma.
1: E cioè andremo a parlare di Palestina. La traccia che vi stiamo mandando è quella degli assalti frontali, si tratta di Cattivi Maestri.

0: Allora sì, le regioni colpite sono state inizialmente la Toscana, seguita dall'Emilia Romagna e poi anche dalle Marche. E noi proprio a sostegno di queste ispezioni che sono partite, a parte che c'è stata tutta una serie di raccolte di firme, insomma centinaia di firme sono state raccolte in solidarietà con i docenti e con gli studenti, perché poi questi incontri con l'albanese si erano configurati in maniera diversa, o erano incontri organizzati dai docenti per Gaza, dal gruppo appunto docenti per Gaza, e erano incontri dove
1: un webinar era a cui ci è stato collegare, no?
0: Perfetto, era proprio quello, e in alcuni casi invece, almeno in uno, è stato un'assemblea degli studenti. Ci tengo a fare questo distinguo, adesso parlandovi vi dirò perché. Noi che cosa abbiamo fatto? Quando è scoppiata ovviamente questo scandalo, perché sai, una relatrice ONU è imbarazzante, no? Da chiamare, da portare a scuola, per cui evidentemente richiedeva un intervento di alcuni parlamentari, esponenti di vari partiti, in prima linea sono stati Lega e Fratelli Italia. Perché tutto è partito da denunce appunto di politici locali che hanno segnalato questa cosa, denunciando di fatto l'assenza di contraddittorio. L'assenza di contraddittorio rimanda a due note di Val di Tara, una adesso non mi ricordo le date, mi pare proprio del 12 dicembre, che rimanda a sua volta a quella del 7 novembre, se non erro sulle date, che sono due note dove appunto Val di Tara invita le scuole, per quanto riguarda l'educazione civica e per quanto riguarda tutti i vari eventi, manifestazioni che vengono fatte dentro le scuole, a quello che viene chiamato appunto il pluralismo. Ci tengo a dire una cosa, che queste note, che di fatto hanno il valore delle note, invece Val di Tara, che non sono scemi, che cosa hanno fatto? Nella seconda nota ha scritto proprio alla fine che questa nota vale come direttiva per i dirigenti scolastici.
1: Quindi il dirigente scolastico deve vigilare che accada un contraddittorio che preveda il pluralismo, insomma.
0: Perfetto, è proprio quello il problema, ed è quello che hanno di fatto denunciato i vari esponenti dei partiti quando ci sono stati questi incontri. Noi il 29 dicembre abbiamo indetto un'assemblea con le forze, insomma, dell'osservatorio, perché l'abbiamo fatta, sai, noi non è che siamo sui canali ufficiali televisivi, per cui c'è stato un tantan, proprio per affrontare questo tema del contraddittorio, delle ispezioni e della repressione. Ora è vero che noi ci interessiamo di militarizzazione come osservatorio, ma siamo anche convinti che repressione e censura sono una faccia diversa della stessa medaglia della militarizzazione. Non è sufficiente avere militari a scuola, ma occorre anche ovviamente reprimere tutte le voci contrarie per creare il pensiero unico, l'obbedienza, no? Militare proprio. Per cui il contraddittorio come si pone? Si pone di fatto come una forma di censura, è evidente che questo è il fine, perché appunto qual è l'argomentazione contraria? L'argomentazione contraria è: perfetto, volete il contraddittorio, allora ogni volta che chiamate i militari a scuola dovete esigere la presenza anche di un pacifista antimilitarista. O sbaglio, se parliamo appunto della Shoah dobbiamo chiamare uno storico negazionista probabilmente, per cui la questione del contraddittorio è una questione ovviamente ridicola, pretestuosa, anche perché nelle scuole poi contraddittorio e pluralismo c'è, semplicemente perché i criteri con cui vengono selezionati i docenti per concorsi sempre più complessi, sappiamo come funziona, però poi di fatto non consentono a varie presenze plurali di entrare nella scuola. Cioè chiunque di noi lavora nella scuola sa che c'è il collega ateo, il collega cattolico, il collega di centro, il collega di destra, quello un po' più radicalizzato a sinistra, e questa è la scuola, anche perché insomma ai collegi docenti è rarissimo trovare posizioni in cui mozioni escono interamente all'unanimità, a meno che non siano molto generiche, proprio perché la scuola è di per sé plurale, per cui è ovvio che è un pretesto tutto ciò per reprimere ogni forma di dissenso e creare quella cultura della guerra militare, del nemico, che tanto piace ai nostri cari politici del momento. Noi abbiamo fatto, a proposito di questo, nell'assemblea, che devo dire è andata molto molto bene, erano presenti il 29 dicembre, fra l'altro fatta durante le vacanze, neanche poco prima di Capodanno, non avevamo puntato molto, abbiamo detto vabbè, è importante raccogliere un po' il mondo della scuola, e invece
1: E questa era la voce di Roberta Leoni dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, dove si tirano fuori degli argomenti importanti, a parte che sono, come dire, vengono fuori alcune delle centinaia di ispezioni ministeriali e degli uffici scolastici regionali di quest'anno. Questa volta erano di alcune città delle Marche, Toscana e Emilia Romagna.
2: Sì, esattamente, se ne parlava prima. La repressione si esercita attraverso l'azione dei dirigenti scolastici e poi tantissimo in parallelo attraverso le ispezioni ministeriali, che sono praticamente all'ordine del giorno di fronte a qualunque alito di vento generalmente sollevato a livello locale da esponenti, diciamo così, filogovernativi, che trovano spesso eco sulla stampa locale. Però Roberta Leoni sollevava una questione importante, cioè quella delle note di Val di Tara che impongono appunto il contraddittorio nel momento in cui si parli di argomenti sensibili. Si fa riferimento semplicemente a argomenti sensibili, aggiungerei io argomenti politicamente sensibili. Questo, diciamo, tanto per iniziare, possiamo dire che in abbinamento, in combinato disposto con il DDL Val di Tara sul consenso informato, mira ovviamente a rendere impossibile parlare di alcunché a scuola che non sia l'impianto disciplinare che è scandito dalle indicazioni nazionali di cui abbiamo parlato fino adesso. Però tutto questo rende anche ragione di quello che poi il clima che si è venuto a creare nelle scuole paura diffusa rispetto alla possibilità, anche durante la normale attività curricolare, di affrontare tematiche come appunto quella del genocidio in Palestina. Il ministro aveva iniziato già a settembre emanando una circolare che mirava a impedire ai collegi docenti di portare avanti delle delibere, diciamo, di solidarietà con la popolazione palestinese, perché appunto ancora una volta queste delibere non sarebbero state inerenti a quella che è la specificità dei collegi docenti, che si devono occupare esclusivamente di didattica. E poi è andato avanti appunto con due note che imponevano il contraddittorio. Sia detto tra parentesi, questa atmosfera di paura generata da queste note ministeriali ha dato anche degli esiti veramente grotteschi, e vorrei ricordare quello che è successo all'istituto Barlacchi Lucifero di Crotone, dove era stato organizzato dall'FLC-CGL un evento commemorativo della strage di Cutro, in cui, lo ricordiamo, sono morte 94 persone migranti. E in prima battuta poi c'è stata una levata di scudi che ha riportato il dirigente scolastico sulla, chiamiamola, retta via. Però in prima battuta il dirigente scolastico, appellandosi proprio alle note di Val di Tara, ha negato l'auditorium della scuola per questo evento, che era semplicemente un evento commemorativo di una strage, proprio perché si diceva che non c'era contraddittorio. E anche in questo caso, riprendendo quello che diceva Roberta Leoni prima, ci si domanda quale tipo di contraddittorio possa essere portato nella strage di migranti. Forse, non so, la Guardia Costiera Libica, io non ho idea. Però questo rende ragione da una parte del clima repressivo, soprattutto nei confronti di quella che è la solidarietà con la popolazione palestinese nella scuola, ma anche delle sue conseguenze a cascata dentro gli istituti scolastici.
1: Però questo tema del contraddittorio cade subito quando si cambia parte. Infatti vi facciamo ascoltare una breve corrispondenza con uno studente del liceo Righi di Roma, dove per la giornata della memoria era stata invitata Noemi Di Segni.
3: Righi di Roma. E ieri nella nostra scuola è successo un fatto abbastanza grave, ovvero è stata organizzata una conferenza solo per alcune classi in vista della giornata della memoria, per cui è stata invitata a parlare la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che
1: Disegni, quindi
3: sì, Noemi Di Segni, e che appunto dichiaratamente sionista e anche militato nell'IDS, e lei stessa ne ha parlato come un'esperienza molto formativa e in varie dichiarazioni che ha rilasciato. E è venuta a tenere questa conferenza da quello che ci hanno raccontato, parlando dell'Olocausto. Poi io personalmente non ero presente perché appunto era solo per alcune classi. E oltre questo, diciamo, il fatto che ci ha colpito di più è che sono stati chiamati, immagino a difesa per garantire la sicurezza, una ventina di digossini che sono stati tutti il giorno all'interno della scuola. E niente, appunto, diciamo che l'incontro con loro che c'è stato è stato durante la seconda ricreazione, quando ci siamo mossi per andare a contestare questa conferenza in modo alla fine molto tranquillo. Abbiamo soltanto fatto dei cori, siamo stati lì, abbiamo chiesto se fosse possibile partecipare, ci hanno risposto di no, non abbiamo fatto pressioni. E niente, in quel momento tutti gli agenti della Digos si sono schierati davanti alle porte dell'aula magna dove si stava tenendo la conferenza per impedirci di entrare, nonostante appunto non ci fosse stato nessun tentativo di forza da parte nostra per entrare o pericoli per nessuno all'interno della scuola. E mentre stavano lì, tra l'altro, ci hanno ripreso anche con le telecamere nei corridoi di scuola.
1: E quindi qui c'era talmente poco bisogno di contraddittorio che viene addirittura impedito agli studenti e alle studenti della stessa scuola di partecipare.
2: Non solo se è stato impedito, ma se non ricordo male l'iniziativa era stata pubblicizzata solamente ad alcune classi tramite il registro elettronico, alle classi che sarebbero state coinvolte, quindi diciamo la maggior parte delle studenti della scuola erano state tenute all'oscuro di quello che sarebbe successo e se ne sono resi conto la mattina stessa. La studente che abbiamo sentito in collegamento, voglio solo sottolinearlo, parlava di persone filmate, minori filmati dentro alla scuola dalla Digos in occasione di una protesta tutto sommato assai contenuta rispetto a quella che era l'entità del fatto, dentro all'edificio scolastico. E diciamo, questo un pochino ci dà la misura di quello che accade e della disparità della formula, appunto, dei due pesi.
1: E arriviamo, i casi sarebbero tantissimi, forse al caso più violento e pesante che c'è stato a Roma nelle scuole superiori. Stiamo parlando del liceo Caravillani. Liceo Caravillani, è necessario specificarlo, da 10 anni si trova in quello che non è il suo l'edificio che dovrebbe accogliere il palazzo a Piazza Risorgimento, ma dopo addirittura il terremoto di Amatrice era stato sgomberato perché doveva essere
2: inagibile,
1: doveva essere riassestato, e quindi da 10 anni questo liceo sta in un posto supplementare in attesa di tornare.
2: Sì, questo per dire, diciamo, tra parentesi, le condizioni della scuola italiana: sono stati stanziati i fondi PNRR, ma i lavori stanno forse cominciando da pochissimo.
1: E è stato adesso, appunto, da 10 anni il Caravillani si trova nel quartiere di Marco di Roma, più o
2: Monteverde.
1: Meno Monteverde, Monteverde, un quartiere dove anche dal punto di vista, diciamo, demografico vede una presenza di persone di famiglie ebraiche abbastanza numerosa, tanto che c'è un tempio, una sinagoga che non è quella centrale di Roma ma è un'altra, e il liceo Caravillani si trova sostanzialmente a essere attiguo a questa sinagoga e a condividere un cortile, un giardino di cui il liceo ne ha una parte, la sinagoga ne ha un'altra. Vi facciamo ascoltare dalla voce di uno studente cosa è successo il 2 ottobre 2025. Vi ricordo che il 2 ottobre era la vigilia di un grande sciopero al fianco della popolazione palestinese, ovviamente perché diciamo che tutto parte dalla mobilitazione degli studenti e delle studenti per questo sciopero.
4: Il 2 ottobre e quei giorni la Sumud è stata colpita, si sono organizzate un sacco di piazze e noi abbiamo deciso insieme di chiamarli a ritrazione e, come nostro solito, fare una megafonata nello spazio dove di solito facciamo la ritrazione, e alla fine di questi appuntamenti abbiamo gridato sui palestinesi. Quando noi abbiamo fatto questo coro, e infatti si è subito mosso qualcosa, c'è stato un sacco di agitazione da parte della sicurezza della sinagoga. E proprio durante l'uscita, e andando uscendo dal cancello che abbiamo in condivisione, quindi con la sinagoga, e ci siamo ritrovati un cordone di persone alla protezione della sinagoga, e davanti a questo cordone i due poliziotti che abbiamo incontrato prima, e subito fuori dal cancello e una ventina di persone molto agitate, molto arrabbiate, che non possiamo affidare a qualcosa perché non sappiamo esattamente chi erano, però erano molto
1: agitati. Uomini adulti, comunque.
4: Uomini adulti su 40-50 anni.
2: Uomini adulti mescolati ad altre persone che stavano fuori dalla scuola, come succede all'uscita di scuola.
4: Esatto, certo, c'erano genitori, professori, c'erano tantissime persone.
2: In questo senso tu non puoi dire, io non posso sapere chi erano quelle persone, però erano persone adulte, molto arrabbiate, e cosa hanno fatto?
4: E quando siamo usciti hanno preso uno di noi per la testa e cioè l'hanno menato, e dopodiché questo ragazzo è comunque riuscito a distanziarsi un minimo, e cercando comunque aiuto. Da quel momento è stato panico generale, perché tutti gli studenti avevano paura, i genitori anche, e queste persone invece continuavano ad essere sempre più arrabbiate, sempre più aggressive, e con chi faceva i video, con chi gli parlava, e con chi cercava di distanziare, perfino con le istituzioni, con gli agenti della polizia.
1: Ma gli agenti della polizia erano intervenuti davanti all'aggressione di questo studente?
4: E gli agenti della polizia erano dall'altra parte del cancello, quindi purtroppo non l'hanno vista, però sono intervenuti una volta la richiesta d'aiuto, e soltanto chiamando rinforzi, ma non tutelando poi lo studente, perché gli dissero di andare da solo e dall'altra parte della strada.
2: Quindi praticamente lo studente si è avvicinato alla polizia e loro non sono intervenuti direttamente, gli hanno detto allontanati.
4: Sì, esatto.
1: Cioè sono intervenuti invece dei docenti e delle docenti, a quanto abbiamo letto.
4: Sono intervenuti i docenti, che sono stati tantissimo solidali, e infatti hanno fatto un cordone per far uscire gli studenti in sicurezza, cercando di non farli intromettere nella situazione, e cercavano di proteggere, ovviamente erano molto di più professori che ci tutelavano e stavano con noi e ci aiutavano. Infatti c'è un bacio e un ringraziamento a tutti i professori del Caravillani, perché stanno facendo tanto. Minacce, insulti sessisti, e stavano, cioè, anche a ragazze piccole e a ragazzi di primo, di secondo, cioè, non si limitavano soltanto a parlare, ma anche a spingere, tirare spallate, allontanare fisicamente le persone.
1: Ora, tu appunto dicevi giustamente, no, io non posso sapere chi erano, però diciamo che chi erano lo dicono loro stessi, perché leggiamo delle dichiarazioni che oggi sono state riportate da un articolo sul Fatto Quotidiano proprio di oggi, e ci sono delle dichiarazioni di Riccardo Pacifici, che insomma a Roma, chi è più grande di te, conosce per forza, perché appunto è stato il presidente della comunità ebraica romana, e adesso è presidente proprio di quel tempio. Questo lo apprendo leggendo questo articolo, e lui stesso dice che erano persone della comunità ebraica, e dice anche e conferma che era presente anche lui.
4: Sì, era presente sia a posteriorizzazione che all'uscita.
1: E diciamo la cosa che vogliamo sottolineare è che l'articolo a cui fa riferimento l'audio era del 3 ottobre 2025, e sulla stampa tutto ciò era passato come un'aggressione antisemita, quando gli studenti durante la ricreazione nel loro cortile avevano semplicemente gridato Free Palestine, e fuori hanno trovato dei nerboruti uomini adulti che li hanno menati e hanno fatto lo scalpo a questo ragazzo, a cui sono stati strappati una parte dei capelli.
2: Sì, mi ricordo appunto che nell'articolo circolava proprio in rete, circolava proprio l'immagine della cute di questo ragazzo. Diciamo che la narrazione mediatica ha invertito quella che era la realtà dei fatti, perché ad essere stati aggrediti, secondo quanto risulta dalla testimonianza di questo ragazzo, sono stati gli studenti. Ora noi abbiamo cercato in qualche modo di rendere ragione della complessità di quello che si agita nella scuola in in relazione da una parte alla solidarietà con la popolazione palestinese e dall'altra parte a quella che è la repressione, che è molto molto violenta, e questo abbiamo cercato di documentare a chi ci ascolta. Ci siamo domandate e domandati molto spesso perché questo tipo di repressione si sia esercitata in questa maniera così violenta contro la scuola, contro ragazzi e ragazze o anche docenti che in qualche modo, soprattutto i ragazzi, sono minorenni, e sicuramente una parte delle risposte sta nella grande partecipazione della scuola a quelle che sono state le due mobilitazioni dell'autunno scorso, quella del 22 settembre e quella appunto del 3 ottobre, in cui la componente studentesca, sia quella della scuola media inferiore sia anche quella universitaria, ha dato tanto e in cui è stata particolarmente visibile, ma sicuramente anche da parte del mondo dei docenti, sia pure con punte molto diseguali, c'è stata molta vicinanza. E tutto questo in questa cappa che complessivamente sta scendendo sulla scuola, tutto questo si è deciso che venga represso.
1: E adesso parleremo meno di scuola, ma continueremo anche un po' a parlarne con un filo che ci porta a vedere come le complicità con Israele e con il genocidio intreccino la scuola e intreccino tante altre istituzioni. Intanto vi lasciamo a un pezzo musicale, si tratta di Muro di casse delle Faxia.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
0: in simultanea su Wombat,
2: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
2: Blackout

0: E quando sono le 14 e 24 minuti primi, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa all'interno di Ponte Radio. Abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, sono Loretta.
0: E fino a qua, Loretta, stavamo parlando appunto di scuola e in questo momento insomma della repressione che c'è stata della solidarietà verso la Palestina anche nelle scuole. Su questo specifico argomento voi un po' di tempo fa insomma avete presentato un dossier che si intitola La scuola di Leonardo, puntando quindi in particolare su come dentro molte scuole si collabori con Leonardo, che sappiamo benissimo essere uno degli artefici di come l'Italia è complice del genocidio in Palestina. In particolare voi avete analizzato la situazione nelle scuole secondarie di Roma, nelle scuole superiori di Roma, e quello che è venuto fuori è che ci sono diverse scuole con progetti attivi insieme a Leonardo.
1: Sì, sia così, ci sono dei progetti per attività di orientamento, programmi sono dedicati alla cyber security, all'innovazione tecnologica, per cui apparentemente cercano di mostrare una collaborazione che non ha a che fare o che è lontana dalla guerra, mentre invece si vanno a toccare proprio quelli che sono i gangli delle guerre che si fanno oggi e che sono i gangli dell'organizzazione del genocidio che è stata fatta da Israele. E questo e si è anche visto, chi ci ha lavorato ha visto che non si tratta tanto di una visite, di seminari, di iniziative temporanee, ma sono proprio delle iniziative continue che incidono sull'organizzazione scolastica, che incidono dando un indirizzo alla formazione professionale nel campo della tecnologia, della cibersicurezza. E questo è stato visto in alcuni istituti, in particolare nell'istituto di Acilia, che si chiama Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Acilia.
0: E oltre a questo centro di formazione professionale di Acilia, diciamo l'altro caso diciamo più eclatante è quello del liceo digitale Matteucci di Roma, che dal 2022 ha attivato il liceo delle scienze applicate con la sperimentazione digitale, che è sviluppato proprio in collaborazione con Leonardo S.p.A. e Fondazione Leonardo ETS.
1: Esatto.
0: Si tratta proprio di una scuola che ha Leonardo dentro nella sua costituzione. A questo punto diciamo che la complicità con Leonardo, la complicità col genocidio in Palestina interessa tanti aspetti della vita sociale italiana. Pensiamo al comune di Roma capitale con la questione di Mekorot dell'acqua, pensiamo all'università, e cito l'università anche perché proprio in questi giorni c'è uno degli elementi repressivi su chi ha manifestato dentro l'università, cioè si fa riferimento a una manifestazione che ci fu il 16 aprile del 24 alla Sapienza, dove si cominciò a chiedere la fine della collaborazione tra gli atenei e le università israeliane, una manifestazione che fu segnata da cariche lacrimogeni, aggressioni, e che poi a quella sono seguiti due arresti, diverse denunce, e proprio lunedì prossimo ci sarà la prima udienza per questi compagni e queste compagne che sono stati protagonisti di quella giornata. E quindi questa di oggi è anche un'occasione per dire che ci sarà un presidio in loro solidarietà lunedì prossimo alle 9:30 a Piazzale Clodio. Ma oggi con te vorremmo parlare di un dossier dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su 3 banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Ezimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, ICREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle 3 più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste 3, chi più chi meno sono tutte complici, queste 3 lo sono in particolare. E questa, la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da 3 riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le 3 banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più conto correnti, quindi coprono di fatto 24 milioni di conto correnti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste 3 banche.
0: Tra l'altro, vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. E volevo ancora dire una cosa di carattere generale: perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare? L'embargo militare, fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione di questo del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, alcuni punti porti dell'Italia e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che Unicredit e Intesa sono abbastanza grosse, e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi, di noi cittadini normali, sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche, dietro un'apparente non complicità che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo Banca Etica, e oltre a Banca Etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
1: Sì, noi abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte, praticamente sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
0: Quindi diciamo, per semplicità, a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo mandare, di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone semplicemente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda banca, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte, naturalmente ce ne vuole molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo. E questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che sono, hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e Biper hanno proprio acquistato gli Israel Bonds, i War Bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa Biper ha preso 100 milioni e Mediolanum un po' meno e poi la Banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I War Bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro hanno tolto, c'è chi per esempio Banca Biper ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia e poi farlo proprio di togliere il conto.
0: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi il colpo di grazia al Sudafrica, l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia, alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
0: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo la finanza quanto sia, appunto come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito BDS, bdsitalia.org.
1: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
0: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
1: Grazie molte a voi, ciao.
0: Ciao.

relazioni di radio comunitarie che condividono uno spirito affine, tra cui le sette che fanno parte del Ponte Radio. E non, ovviamente Onde Riflesse non vuol delimitare un confine preciso tra radio. Le radio che ci piacciono più di tutte sono quelle che trasmettono in diretta e magari via etere, che lo fanno fuori dalle forme del lavoro salariato e libere da legami istituzionali, che difendono la propria indipendenza attraverso la pratica dell'autogestione e il rifiuto della pubblicità, che traggono forza e motivo di essere nell'esistenza di comunità e relazioni reali e orizzontali. Questa quarta edizione si svolge a Verona, iniziata oggi. Sul sito onderiflesse.noblogs.org trovate il programma, se magari volete andare a Verona. E diciamo che sono le 14:54, quindi ovviamente siamo molto vicini alla fine di questo Ponte Radio.

E vogliamo chiuderlo con un saluto a Nubi, un compagno che ci ha lasciato. Abbiamo ricevuto qua a Roma, in tante di noi, il messaggio. Stamattina ci ha lasciato il compagno Anubi qui a Bibolo, a casa con le persone che amava. E ciao Anubi. Anubi Davos a Lussurgio è un compagno che tante persone, non solo a Roma, tanti compagni e tante compagne hanno avuto al fianco in tante lotte. Lo ricordiamo dal movimento studentesco della Pantera nell'89-90. Lo ricordiamo tra le file dei disobbedienti, lo ricordiamo a Genova 2001 e nella lotta per la casa, anche nel partito di Rifondazione Comunista e nella redazione di Liberazione. Ci sarà modo di ricordarlo più ampiamente sicuramente dai microfoni di Radio Onda Rossa, ma ci sembrava importante e doveroso insomma salutarlo da questi microfoni, salutarlo dal Ponte Radio e mandare un abbraccio forte e solidale a chi gli stava vicino e a chi lo amava. Con questo noi chiudiamo il Ponte Radio di oggi. Ponte Radio, lo sapete, è uno spazio settimanale. Venerdì prossimo, venerdì 10 luglio, andrà in onda sempre alle 13, questa volta partendo dalla console di Radio Eustachio di Verona. Un saluto a tutti e tutte, un saluto forte e solidale a tutti coloro che si trovano privati e private della propria libertà personale.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Well, that ain't a stranger no more. Thank you very much.

sinistro, con il gomito a separare la testa dalla

sento che ce l'hanno con noi. Forse è per via delle pagliuzze, forse per via della loro trave. Siamo bravi noi, che sprechiamo solo qualche goccia, giusto per macchiarci.

a non versare neppure lacrime. Lo sai che è così e ti voglio ancora di più.

0: Io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì e

0: Che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

avevo gli occhi grandi. Leggimi la mente come i chiromanti. Siamo scomposti a tavola, mangiamo le farfalle. Quando allarghi le gambe suona sempre un allarme. Ci addormentiamo sopra i rami degli alberi. Tu mi fai uscire fuori, fuori dai gangheri.

0: Merci. Prova. Ok, si sente, sì. Siamo sempre sugli 87,9 di Radio Onda Rossa, impegnati nelle pulizie, l'automatico ci ha scherzato, è partita una canzone un po' brutta di Jamie Tights, che rispettiamo, però quella canzone fa schifo, quindi ci ascoltiamo questa, così eleviamo un po' la qualità.
1: Il ritmo del lavoro nelle officine è diventato così intenso che esaurisce un uomo nel corso di non molti anni. Ma è accaduto come per le api, nell'amaro verso col quale Virgilio accusava i profittatori dell'opera sua. Ricordate, voi fate gnede o api, ma sono altri.

0: sorry.
1: Yes, I am. Original Sugar My Not. Ogni tanto passa ancora il reggae su queste frequenze. E questo era Sugar My Not, If I Don't Have You. E adesso ci ascoltiamo If I Don't Have You, Gregory Isaac. Listen.

luce non c'è, il nostro amore è fuoco inestinguibile in un mondo freddo, buio e fragile, inesauribile, la mia voglia di te, di tutto quel che sei, la spinta incontrollabile che mi fa superare le più cupe nuvole.

Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri,

anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: E allora buonasera, buonasera a tutte e a tutti, una nuova puntata di Entropia Massima Emergenza Zero. Questa sera siamo con Carlo Doglioni. Ciao, buonasera Carlo.
1: Buonasera a voi, ciao.
0: E siamo qui per parlare del terremoto, dei terremoti avvenuti in Venezuela nella notte tra il 24 e il 25 giugno 2026, di cui si sta parlando molto, si è parlato molto in realtà, ma già stavamo notando che negli ultimi giorni è praticamente sparito da quasi tutte le testate, da quasi tutti i giornali, non se ne parla quasi più per niente, mentre ha occupato le prime pagine dei giornali per circa una settimana e poi è sparito completamente. Ovviamente la situazione è attualmente ancora disastrosa e siamo arrivati a circa a più di 3.000 morti, 50.000 dispersi, 16.000 feriti. Insomma, la situazione è ancora in uno stato di emergenza totale. E andremo a vedere dopo, nella seconda parte, un po' la gestione, come sono andate, come è andata la gestione dell'emergenza sul territorio. Ovviamente già lo sappiamo, in maniera piuttosto disastrosa, però siamo qui con Doglioni e quindi ovviamente affrontiamo prima gli aspetti geologici di quello che è successo e qual è l'assetto strutturale della regione che ha portato a questi due terremoti che si sono susseguiti in un tempo brevissimo e così intensi. E quindi ti chiedo, Carlo, ordinario alla Sapienza di geologia, ex presidente dell'INGV e quindi diciamo con una conoscenza, ma non solo conoscenza, con una capacità di visione sul terreno e sulla gestione decisamente.
2: E poi tutto quello che sappiamo ce l'ha detto lui, quindi.
0: E quindi
2: certo.
0: E quindi ti lascio la parola appunto per descriverci l'assetto strutturale, quello che è successo, insomma.
1: Venezuela, Colombia, tutto il nord del Sud America è un margine tettonico dove questo continente, questa grande placca che è Sud America, si muove verso ovest e si muove verso ovest rispetto al mantello sottostante, ma anche e soprattutto rispetto ai Caraibi. E questo movimento, che è di circa un paio di centimetri l'anno, significa che ogni secolo si accumula un'energia nella parte bloccata di questo movimento che può essere appunto di 2 metri, un'energia elastica che viene rilasciata appunto nel giro di poche decine di secondi, come è stato il caso del terremoto di pochi giorni fa. E sembra incredibile, ma noi ci dimentichiamo che la Terra è viva. Ma non sappiamo ancora come funziona, quali sono i meccanismi che muovono questi grandi elementi di litosfera, di guscio esterno del pianeta. E la fascia che delimita appunto la placca sudamericana dalla placca caraibica, che è lunga qualche migliaio di chilometri, si rompe in segmenti separati. E infatti anche in passato ci sono stati grandi terremoti di magnitudo superiore a 7. Un terremoto di magnitudo superiore a 7, basta ricordare gli eventi recenti come quello della Turchia del 2003, come quello del Marocco, anche quello un altro terremoto dimenticato, e quello della Birmania. Ci si dimentica subito dei terremoti, c'è la tragedia, l'afflato iniziale e poi zac, la me proprio cala il sipario. E questo è un problema proprio del nostro cervello, però è un comportamento particolare perché è come se avessimo un cervello collettivo che tutti vogliamo dimenticare in fretta quello che è successo.
0: Sì, questo sì è incredibile, anche perché proprio già lì in Venezuela, più o meno nella stessa area, e legati ovviamente al movimento delle stesse strutture, abbiamo avuto già dei terremoti storici, un primo nel 1700, un altro 1766, uno nel 1812 di magnitudo 7.7, quindi ancora più intenso, con un'intensità ancora, con una magnitudo maggiore di questa, è un'intensità che è arrivata a 10 sulla scala Mercalli, quindi praticamente completo, distruttivo, arraso al suolo, come è stato adesso nella zona di La Guaira, che è praticamente l'85% dei palazzi sono stati rasi al suolo, sono crollati. Ancora nel 1900 un altro 7.7 e l'ultimo nel 1967 un 6.6, quindi comunque la zona era evidentemente aveva già subito questo tipo di eventi e già doveva essere comunque consapevole del tipo d'evento che poteva verificarsi, e in effetti in realtà, poi cercando le cose, notizie, dati in giro, la consapevolezza c'era, ma poi ovviamente le misure antisismiche, le misure di prevenzione poi non sono sempre, più spesso sempre disattese. Però ritorniamo su questo, poi magari ne parliamo più tardi, ma torniamo proprio al meccanismo di come è avvenuta la rottura e qual è la struttura che ha portato alla liberazione di questa energia.
1: Il margine tra placca caraibica e placca sudamericana non è un margine che puoi mettere in un metro, sono svariate decine se non centinaia di chilometri di larghezza, e lungo questa fascia si accumula appunto questa energia che viene rilasciata a pezzi, nel senso che per esempio questo terremoto ha rotto questa zona di limite tra le due placche per circa 150, forse 200 chilometri, muovendole di almeno 3-4 metri, ma questo margine è lungo qualche migliaio di chilometri, quindi è chiaro che si rompono segmenti uno alla volta e quindi ognuno di questi è in grado di dare terremoti di questa magnitudo. Si è rotta prima una faglia parallela a quella principale, quindi è stato un innesco che ha dato luogo poi alla faglia del 7.5, che ha rotto, che poi dalla zona terra è entrata in mare, ma le onde sismiche ovviamente si propagano nella terra solida, è andata a devastare tutta la parte settentrionale, quindi la zona del Venezuela che guarda il mare, dove ci sono tantissimi anche sedimenti recenti poco consolidati, il che significa che oltre all'effetto classico dell'arrivo delle onde P, delle onde di taglio successivo S e le onde di superficie, a questo si è aggiunta un'amplificazione locale molto forte. Se a questo aggiungiamo il fatto che evidentemente tutti quei palazzi non erano evidentemente adeguati per resistere a quelle sollecitazioni del suolo, questo ha portato alla tragedia immane, perché stiamo parlando di probabilmente 50.000 e oltre vittime, che è una guerra praticamente, quindi è una cosa inaudita.
2: Senti Carlo, ma volendo spiegare un po' agli ascoltatori un pochino i meccanismi, perché noi parliamo spesso, anche l'altra volta poi abbiamo, però qualcuno ce l'ha chiesto, i meccanismi di fagliazione, quando parliamo di faglie, di placche, così, spesso ci abbiamo, l'altra volta proprio ci ha telefonato un ascoltatore che ci ha detto, vabbè, io capisco il 10% di quello che dite rispetto alle placche, alla cosa, vogliamo riprovare. Piano piano i nostri ascoltatori gli diamo qualche elemento ogni volta in più, cambiando voce, allora, su come funziona questa parte superficiale della terra che poi genera i terremoti, ma non solo, insomma, se ci vuoi fare un quadro e poi ti chiedo il meccanismo.
1: I terremoti, la prima cosa da sapere, semplice, banale, è che sono rilascio di energia, punto. energia. Da dove viene questa energia? E perché si formano i terremoti? Si formano perché due pezzi di crosta, che è la parte alta del guscio esterno della Terra, che si chiama litosfera, che è spesso circa 100 chilometri, si muove orizzontalmente o in compressione o in allontanamento, e questo ovviamente genera degli accumuli locali dentro dei volumi di energia, e questa energia viene liberata in pochi secondi dopo che si è magari accumulata per dei secoli. Quindi però questa energia si accumula e rilascia il terremoto solo nella parte fredda esterna della Terra, tant'è vero che appunto i terremoti, il 90 e passa per cento dell'energia sismica viene rilasciata nei primi 40-50 km della Terra. Poi ci sono delle zone dove la litosfera entra all'interno del mantello terrestre fino a 670 km, e possiamo avere in questi oggetti freddi che scendono anche della sismicità profonda, ma il grosso dell'energia viene rilasciata nella parte fredda perché degli elementi si muovono l'uno rispetto all'altro. Quando noi rompiamo una matita, la rompiamo perché c'è un'energia, una forza che noi mettiamo, e la matita si comporta in maniera fragile e si rompe. Se prendiamo un pezzo di cioccolata calda, la deformiamo e non produce nessuna rottura. Questo per banalizzare il sistema, però in realtà questa energia è probabilmente diversa. Ora qui magari entriamo in un campo in cui non tutti sono d'accordo, ma nel caso specifico del Venezuela le placche si sono mosse l'una rispetto all'altra, quindi non c'è stato un problema legato all'effetto della gravità terrestre, nel senso che il movimento è stato di isogravità, cioè di movimento delle placche in orizzontale, mentre negli ambienti compressivi la crosta deve muoversi contro la gravità. I grandi terremoti dell'Appennino avvengono invece in una zona dove l'Appennino si espande di alcuni millimetri l'anno, e quindi c'è un effetto a favore di gravità, dove la crosta scende e quindi l'energia proviene sostanzialmente da questo.
0: Poi in particolare sì, nella zona nord del Venezuela appunto abbiamo questa faglia trascorrente che però ovviamente è legata a tutto il sistema caraibico in cui abbiamo la subduzione della placca, se non ricordo male, della placca atlantica,
1: sì,
0: sotto
1: praticamente la placca sudamericana e anche nordamericana sotto i Caraibi,
0: sotto le
1: isole Barbados, che sono i vulcani che si sono generati per il rilascio di fluidi e a produrre le isole meravigliose dei Caraibi, che sono appunto legate alla subduzione.
0: E quindi questo sistema di faglie trascorrenti, quindi questa è poi la trascorrente destra, ma nel senso che il blocco dei Caraibi si muove verso destra, lo dicevi prima all'inizio, mentre il blocco dell'America Latina, diciamo, si muove verso sinistra, ovest, sì, e il che ovviamente poi è collegato anche, cioè è tutto il sistema Terra ovviamente è tutto connesso e connesso anche a quello che succede nella parte pacifica.
1: Sì, la cosa paradossale è che una considerazione che mi viene da fare anche in queste settimane in cui patiamo questo caldo infernale che diventerà sempre più drammatico probabilmente nei prossimi anni, è che noi siamo diventati consapevoli del riscaldamento climatico, diciamo che c'è una consapevolezza o una presa di coscienza generale, sociale, recente, mentre molti ricercatori l'avevano scoperto parecchie decine di anni fa. Questo per dire quanto poco siamo attenti ai fenomeni naturali. Noi ad oggi non sappiamo ancora perché si muovono le placche, e quindi è difficile poter mai immaginare di arrivare a prevedere un terremoto quando non sappiamo nemmeno ancora la causa del motivo che muove i continenti e apre gli oceani e crea le montagne. E ci sarà, cioè, abbiamo un obiettivo scientifico che è tutto da scoprire. Abbiamo fatto passi formidabili a scoprire il bosone di Higgs, i quark, i muoni, ma ancora non sappiamo come è fatto il nostro pianeta, come funziona. Io credo che questa sia una lacuna culturale assurda che dovremmo colmare.
0: E ci puoi riassumere, alle ascoltatrici e agli ascoltatori un po' quali sono le idee, le ipotesi fondamentali che appunto vengono considerate attualmente il motore, quello che può essere considerato il motore della tettonica delle placche e del movimento della Terra?
3: Buonasera a tutte e a tutti. Lorenzo non mi ha annunciato stavolta, ma
2: hai ragione, scusa, il comandante Jacopo, ma tutti quanti ti conoscono che ci è venuto a trovare.
3: Grazie Carlo che sei venuto di nuovo. Non faccio perdere tempo, insomma, mi riallaccio subito a quello che dicevi, ma perché ultimamente
2: è rimasto colpito dal bosone di Higgs, perché lui parla sempre del bosone di Higgs.
3: No, per quello che diceva proprio l'ultima riflessione di Carlo, che si fa poco, riguarda la fisica della complessità, questa dei fenomeni complessi. Io ho visto ultimamente proprio un filmato che quando ti hanno dato la laurea, il dottorato honoris causa a Catania, è fatto una lectio magistralis sui gradienti della natura. E l'ho trovata interessantissima perché riuscivi a collegare in maniera magistrale fenomeni che erano assolutamente, che in prima chitto per chi possono essere assolutamente scollegati, ma invece tu rintracciavi proprio in tanti fenomeni, in tante discipline delle scienze naturali, un filone comune, cioè i gradienti, cioè quindi il gradiente che è il moto, quello che fa avvenire le cose. Prima hai detto la Terra che è viva, che respira, così come tantissimi altri fenomeni naturali. E secondo me è lì la riflessione che bisogna fare per ritornare un po' a concepire la scienza non in maniera settoriale, ma in maniera molto più, il sapere scientifico come qualcosa di più, meno settoriale, più globale in questo momento, e attacciandomi alla complessità dei fenomeni.
1: D'accordissimo con quello che hai detto, perché penso che, intanto per cominciare, i gradienti generano energia, e penso che qualsiasi forma di moto sulla Terra, anche le migrazioni dei nostri amici africani, avvengono perché c'è un gradiente socio-economico. Ci sono talmente tanti fenomeni anche sociali, collettivi, fondamentali, che sono guidati da queste situazioni di disparità che genera energia. Questa energia dobbiamo saperla governare nel modo migliore possibile per l'interesse di tutti, ovviamente. Però per tornare alla Terra, noi abbiamo questi gradienti che sono legati alle diverse temperature interne al pianeta,

0: sono meccanismi indipendenti che lavorano insieme e quindi sono sistemi, per così, come si dice, caotici e auto-organizzati. Quindi la complessità è la chiave per comprendere probabilmente anche il funzionamento della Terra, però finché non sappiamo nemmeno le temperature, la composizione, questo diventa difficile.
1: Mi ricordo in un'altra volta che eri ospite, avevi fatto una considerazione su quanti soldi vengono spesi per in confronto, no? E vengono messi, vabbè, sia nell'infinitamente piccolo che pure nell'esplorazione spaziale, e invece l'assenza, diciamo, di finanziamenti così grandi rispetto allo studio della Terra, insomma, del sottosuolo, che è paradossale perché tu ci stai sopra.
0: Sì, anche perché per tutti noi, che non solo questi che abitiamo a Roma, ma tutti gli abitanti dell'Italia, diciamo sul lato occidentale, ma non solo della penisola, abbiamo un gradiente geotermico che ci permetterebbe di risolvere anche un problema energetico. Abbiamo risorse geotermiche che sono fondamentali. Abbiamo un tema che è l'energia, e non ci rendiamo conto che abbiamo un tesoro sotto di noi che non lo utilizziamo.
1: Eh sì, di questo avevamo parlato con la nostra amica Monia, che è un po' che non invitiamo.
2: La inviteremo, facciamo, se ci ascolta.
1: Facciamo un appello, Monia, vienici a trovare. E Monia Procesi, a ricercare.
2: Posso chiederti di spendere altre due parole sui sistemi caotici auto-organizzati che ci interessa, e lo possiamo anche inserire. Vorremmo fare una puntata sull'entropia, visto che ci chiamiamo Entropia Massima, e quindi un contributo a questo concetto che troviamo applicato nelle scienze della Terra, e quindi se ce lo puoi...
0: Beh, tutti noi abbiamo imparato da Lamarck, Darwin, che c'è stata un'evoluzione della vita sulla Terra, e ci sono stati dei mineralisti, dei geologi, per esempio Hazen, che hanno dimostrato come per esempio anche i minerali hanno avuto una evoluzione. Per esempio all'inizio della storia della Terra c'erano 100, 200 specie minerali, adesso noi conosciamo oltre 5500. Questo perché proprio per l'entropia gli elementi chimici si mescolano, producono nuove specie minerali, quindi c'è una crescita nel tempo anche della varietà di tipologie minerali, per arrivare a quelle cose incredibili che sono state per esempio dimostrate anche dal socio dell'amico Luca Bindi, che è un mineralista di Firenze, che ha vinto tantissimi premi perché ha scoperto, per esempio, in residui meteoritici, che questi minerali possono raggiungere anche una forma nelle terre dimensioni pentagonale, cosa che originariamente era impensabile, perché se uno pensa alle mattonelle, a come vengono disposte nel piano, la forma tipica può essere quella esagonale. Quadrato o triangoli. Ma un pentagono non si riesce a costruire, riempire i pavimenti.
2: Nei palloni da calcio, ma sono dodecagoni, se non sbaglio, è pentagono.
0: Esatto, ma appunto andiamo nella terza dimensione,
2: sì,
0: quindi nella terza dimensione tu riesci a produrre queste geometrie che vengono chiamate, nel caso specifico, dei quasi cristalli, ed si entra in un mondo particolare. Poi quando entriamo nell'interno della Terra abbiamo viscosità che cambiano, rigidità, composizione, temperatura, quantità d'acqua, perché tutti i minerali, anche se la Terra all'interno è tutta solida tranne il nucleo esterno che è liquido completamente, ma il resto ha una percentuale di 1-2% diffuso tra i 100 e 200 km di profondità sotto di noi. Però questa quantità d'acqua non è che ci sia dell'acqua libera, ci sono degli ossidrili, cioè l'OH, che è una parte, diciamo, del reticolo cristallino, e quindi questi cristalli, questi minerali hanno un contenuto di ossidrili che permette al cristallo stesso, sotto certe pressioni, di liberare e di generare anche dell'acqua, per cui a 100-200 km di profondità c'è questo livello che noi chiamiamo canale a bassa velocità, che è un livello dove le onde sismiche rallentano un pochino, ed è il livello dove ipotizziamo che il guscio

0: all'esterno della Terra riesca a scivolare proprio perché c'è un abbattimento della viscosità e quindi questo livello riesce a muoversi. E questo lo vediamo perché sommando tutti i vettori di movimento delle placche riusciamo a misurare il fatto che il guscio esterno della Terra si muove verso ovest rispetto al mantello sottostante, e questo è possibile solo perché in profondità c'è questo livello sufficientemente caldo, stiamo parlando di circa 1500 gradi di temperatura, dove la viscosità e questo contenuto piccolo d'acqua e diffuso permette questo scivolamento. Ma che cosa genera questo scivolamento? Qual è la forza che lo genera? Ecco, in questo caso può entrare la forza esterna, la forza mareale della Luna e del Sole, ma se non ci fosse quella temperatura a 100-200 km di profondità, se non ci fosse quella bassa viscosità, e quindi c'è il sistema complesso che è dato dalla conformazione e condizione chimico-fisica dell'interno della Terra e le forze esterne che agiscono sulla Terra, e quindi in questo senso è un sistema caotico perché sono meccanismi diversi che lavorano insieme e hanno frequenze diverse, e di conseguenza per riuscire a operare arrivano a produrre un risultato che è peculiare del sistema Terra-Luna, tanto è vero che non abbiamo la tettonica delle placche nel sistema solare.
1: Ecco, interessante questa cosa delle forze esterne, no? Che cambia, che t'ho sentito, sei il nostro influencer, Jacopo citava quella lezione sui gradienti che io avevo visto ai Lincei e probabilmente l'hai modificata. Questa cosa delle forze esterne che agiscono sulla tettonica, che agiscono come motore, quello che voglio dire è che negli anni, negli ultimi anni, sempre grazie a te in realtà, la visione della tettonica delle placche, sia come appunto come movimento generale verso ovest, come dicevi adesso, sia come motore esterno rispetto a quello che abbiamo studiato all'università, è modificata molto rispetto appunto alle solite, alle vecchie celle convettive, al motore tutto interno. E questa cosa del fatto che le attrazioni della Luna soprattutto e delle maree lunari possa influenzare così tanto che il sistema Terra, tanto addirittura da determinare il movimento della parte esterna, sono masse enormi, mi ha affascinato molto quando ho sentito, perché tu hai fatto i calcoli precisi delle forze in gioco, che sono gigantesche, anche portando degli esempi. Ad esempio mi ricordo l'esempio della correzione dell'antenna per le onde elettromagnetiche, di cui abbiamo parlato tanto, delle antenne delle onde gravitazionali in Toscana, di cui abbiamo parlato tanto col comandante Jacopo, la correzione continua utilizzata come sistema di misura in sostanza dell'attrazione, dell'entità dell'attrazione. Questa cosa qui in realtà, che da quando facevo l'università a oggi, mai cambiato la visione, il mondo insomma, rispetto alle vecchie teorie.
0: Ma mi fa piacere se qualcuno ci crede, però in realtà la comunità scientifica è totalmente impermeabile a cambiare modello, quindi c'è veramente una minoranza. Però quello che abbiamo dimostrato anche con vari altri colleghi, Marco Cuffaro, Davide Zaccagnino e vari altri straordinari ricercatori, quello che abbiamo visto in maniera certa è che la velocità delle placche ha delle oscillazioni che coincidono con le oscillazioni delle maree solide, perché noi dimentichiamo che la Terra subisce continuamente una deformazione sulla Terra solida, cioè le maree non sono solo quelle dell'acqua. I nostri pavimenti di casa si alzano e si abbassano ogni giorno di una quarantina di centimetri e si spostano in orizzontale di 20 circa, se non in certe zone a certe latitudini si arriva anche a 50 centimetri. Noi non ce ne rendiamo conto perché sono oscillazioni che hanno lunghezze d'onda di 4-5 mila chilometri a questa latitudine, quindi non fanno dei crack nel pavimento. Ma la marea solida esiste, deforma continuamente la Terra, è come un pallone che respira e che si muove continuamente nelle tre dimensioni, ma non ce ne rendiamo conto, e questa è una delle tante manifestazioni della natura che non consideriamo, che di fatto ci accompagnano quotidianamente anche quando siamo distesi a letto, ma non ce ne rendiamo conto.
2: Le maree liquide sono, diciamo, solo un aspetto più evidente perché
0: certo,
2: maggiormente deformabile, quindi si notano
0: per la minore viscosità,
2: per la minore viscosità
0: dell'acqua rispetto alla terra solida.
2: Esattamente. E oltre ad averle quindi nello stato solido, si nota anche, sono stati fatti degli studi anche sull'influenza sui magmi, che ovviamente sono una via di mezzo con una viscosità inferiore allo stato solido, superiore sicuramente a quella dell'acqua. Sì, diciamo, facciamo una pausa musicale perché stiamo andando avanti e abbiamo preso da mezz'ora, quindi facciamo riposare.
1: Ci appassioniamo e andiamo avanti così.
2: E andiamo avanti e poi torniamo a parlare anche un po' di Venezuela, ma vai.
1: Vado.

0: abbiamo in voce Entropia Massima su Onda Rossa 87.9 e in modulazione di frequenza è ondarossa.info per seguirci online, 06 49 17 50 per chi volesse intervenire in diretta. E stiamo parlando del sisma avvenuto in Venezuela nella notte tra il 24 e il 25 giugno, e poi da lì ovviamente si parte verso altri lidi più ampi e altri orizzonti. Ritorniamo con i piedi in Venezuela per poi riprendere i nostri percorsi e i nostri ampliamenti, ecco. E volevo chiederti in particolare, come è stato anche già, ne abbiamo parlato altre volte con Lorenzo, su fenomeni di effetto di sito, come è avvenuto già anche nel terremoto in Messico, o comunque il fatto che alcune zone vengono gli effetti del terremoto sono molto più evidenti rispetto ad altre. Sicuramente c'entra il materiale da costruzione, quindi il modo in cui vengono costruite gli edifici, però c'è anche un aspetto da considerare invece strutturale.
1: Negli ultimi 20 anni, anzi oramai di più, ci fu una famosa copertina di Nature che faceva vedere la fotografia del terremoto. Era un'immagine satellitare che mostrava come il suolo si era deformato nel terremoto di Landers in California, e da allora la conoscenza dei terremoti è cambiata. E quando abbiamo iniziato a far crescere le reti sismiche e le reti anche accelerometriche di conseguenza, e cosa abbiamo visto? Che un terremoto è come se facesse un'impronta digitale sul terreno, e i passaggi del satellite, che può essere Sentinel-1 oppure Alos, insomma ci sono vari satelliti internazionali che misurano proprio la deformazione del suolo associata al terremoto.
0: Io ho iniziato con gli ERS negli anni.
1: E da quello si è visto che il terremoto deforma un determinato volume di crosta terrestre. Però quello che non sapevamo allora è che dentro quell'area, dove c'è questa impronta digitale, che ci sono le accelerazioni massime del suolo. Proprio 10 giorni fa ad Amatrice c'è stata una celebrazione del decennale del terremoto, e ad Amatrice, che è costruita su un terrazzo alluvionale, ha avuto dei fenomeni di amplificazione, come dici, estremamente importanti. Però la cosa che abbiamo imparato con la densificazione del numero di accelerometri è che dentro questi volumi che si muovono, le accelerazioni, gli scuotimenti del suolo al netto delle amplificazioni sono enormemente più alte che fuori dell'area epicentrale. Allora, facciamo il caso del terremoto dell'Irpinia, che è un terremoto estensionale, quindi diverso da quello del Venezuela, però ha avuto delle cose in comune. Una, per esempio, è che nel giro di 40 secondi ci sono stati 3 terremoti. C'è stato il primo, dopo 19 secondi un secondo segmento della faglia si è rotto, e a 40 secondi il terzo. E in Venezuela c'è stata una prima faglia che si è rotta, 30 secondi dopo l'altra, quella più importante, che ha dato il 7.5. Quindi questa attivazione di volumi adiacenti, che muovono dei volumi all'interno dei quali ci sono degli scuotimenti che sono enormemente più alti di cosa succede fuori dell'area, che invece viene solo attraversata dalle onde sismiche. Quindi tutta l'area del Venezuela, che sulla parte costiera settentrionale, è dentro quest'area epicentrale per un settore lungo oltre 200-250 chilometri. E lì dentro è avvenuta la tragedia, perché queste oscillazioni hanno distrutto dei condomini, delle case, che evidentemente non erano in grado di resistere a queste accelerazioni. E quindi io non conosco le norme tecniche e la pericolosità che era stata adottata in Venezuela, ma quello che abbiamo visto negli ultimi 20-30 anni è che dentro le aree epicentrali ci sono delle accelerazioni molto più forti di quelle che conoscevamo prima, e che quindi tutte le nazioni si stanno adeguando. Per esempio la Nuova Zelanda ha in certe zone triplicato i valori di soglia di accelerazione del suolo per costruire, perché non è tanto la magnitudo che conta, ma lo scuotimento del suolo, perché la magnitudo, che è sempre energia, se il terremoto come è avvenuto nel Tirreno qualche settimana fa, un terremoto a 300 km di profondità, un terremoto di magnitudo 6,1, 6,2, in superficie non ha dato praticamente nessuna deformazione, nessun danno, perché l'energia viene dissipata strada facendo. Quindi l'energia sono i watt di una lampadina, l'intensità poi che è data dallo scuotimento, allontanandosi dalla lampadina noi la vediamo sempre più debole, ed è appunto la vecchia scala Mercalli, questa è l'intensità macrosismica, ma l'intensità viene misurata da questo scuotimento, che è quella che noi chiamiamo peak ground acceleration, cioè l'accelerazione del suolo nelle tre dimensioni. Pensate che la componente verticale nella normativa antisismica nazionale non esiste per l'edilizia residenziale, mentre la componente verticale è molto importante, perché quando le case sono in caduta libera praticamente sono senza peso, e di conseguenza la componente orizzontale diventa molto più efficace nel distruggere le case. Quindi c'è una quantità di conoscenze nuove che abbiamo, che l'ingegneria sismica, che è senz'altro all'avanguardia, sta cercando di mettere insieme per arrivare a produrre qualcosa per il quale noi dobbiamo imparare a convivere con i terremoti, perché noi ce ne dimentichiamo, ma i terremoti torneranno in Italia, mi spiace dirlo, ma dobbiamo essere consapevoli di questo. E io ricordo un anno dopo il terremoto di Amatrice, come INGO abbiamo fatto una manifestazione proprio ad Amatrice, e mi è rimasto impresso un poliziotto, quindi una persona all'interno della pubblica amministrazione, una brava persona, anche istruita, mi ha detto: io non sapevo che Amatrice fosse una zona sismica. E già il fatto che nelle scuole d'Italia non si insegni quali sono le zone sismiche, cosa può succedere, come bisogna comportarsi, perché ci sono i terremoti, è qualcosa su cui dobbiamo lavorare.
0: Sì, assolutamente, su questo cerchiamo di lavorarci appunto dall'interno, ma con ancora molto scarsi risultati.
2: Perché questo l'abbiamo affrontato tante volte, perché il tema dell'interesse poi dei costruttori, no? Anche se è visto la questione del sisma bonus, addirittura per accedervi alcune regioni hanno aumentato, perché potevi accedere il Veneto, mi pare, ha aumentato la sua classificazione sismica per comuni, che è quella per la pianificazione, e allo stesso modo alcune zone negli anni hanno diminuito la classificazione sismica. Mi pare tipico il caso di Rimini, se non sbaglio, a un certo punto era stato classificato come comune a una sismicità e è stata abbassata proprio nel momento dello sviluppo urbanistico per affini turistici. Se gli interessi che prevalgono sono sempre quelli di infrastrutturazione, ora non voglio riparlare del ponte sullo Stretto Carlo, sennò tutte le volte, però se gli aspetti che prevalgono sono quelli degli interessi, il terremoto agisce con una frequenza che è più ampia di quella degli interessi privati, degli interessi dei costruttori, e infatti la normativa antisismica, che per carità andrebbe aggiornata, segue i terremoti. Cioè, in realtà quello che è successo con le nuove norme tecniche sulle costruzioni è stato che l'elemento legislativo è stato il sisma dell'Aquila, perché altrimenti restavano lì, venivano ogni anno riprorogate le nuove norme, che già sono imperfette, sono da riaggiustare, però venivano prorogate anno dopo anno col mille proroghe a dicembre, quindi erano le NTC 2005, mi ricordo, poi quelle 2006, poi no, forse 2006, l'hanno saltato 2007, e poi quelle 2008 approvate subito dopo l'Aquila. Se i terremoti diventano...
1: Prima dell'Aquila, 2009 l'Aquila e 2008 le norme tecniche.
2: Però erano ancora, mi sa che all'Aquila le hanno rese, erano in sovrapposizione ancora.
1: Ecco. comunque poi le hanno riviste nel 2018, ah, certo. Ma come pericolosità sismica siamo rimasti al punto 2003, non è stato fatto un aggiornamento e soprattutto un innalzamento di questi valori, perché quello che abbiamo imparato e misurato è che sono oggettivamente troppo bassi
2: in area bicentrale, mentre invece allontanandosi diminuiscono, quindi la norma in sostanza è inadeguata, anche se
1: sì, decisamente,
2: per quanto accetti quelle incertezze sulla percentuale, su quanto perdi di sicurezza.
1: Allora,
2: no?
1: L'Italia l'Italia è una delle nazioni di cui per molti aspetti dobbiamo essere fieri, perché insomma abbiamo istituito il Servizio Sanitario Nazionale, cosa che in molte nazioni non c'è, come sapete, anche quelle più blasonate, più ricche di noi. Abbiamo anche sempre avuto la solidarietà di aiutare i terremotati, e dal Belice ad oggi, quindi dal 1968, abbiamo speso quasi 200 miliardi equivalenti di euro. Ma quello che sappiamo è che quando c'è un terremoto il costo della ricostruzione lo puoi moltiplicare per 5, che sono i cosiddetti costi indiretti, cioè del fatto che in quella zona non hai prodotto, la gente non ha potuto lavorare, le detassazioni, i costi, la mancata mobilità, insomma, il che significa che quei 200 miliardi in realtà sarebbero di fatto 1000 miliardi. È come il bilancio dello Stato di un anno, di qualche anno fa. Quindi, che significa che i terremoti in Italia hanno un peso economico molto importante. Solo il terremoto del 2016 alla fine costerà circa 30-36 miliardi di euro, quindi come una finanziaria sono costi enormi. Ma sappiamo tutti benissimo che lavorare e spendere per la prevenzione ci farà risparmiare tantissimo in futuro. Quindi io mi auguro che non si arrivi a obbligare i cittadini a farsi la propria assicurazione, perché lo Stato così non aiuterà più i cittadini che non si sono assicurati. Quindi è una battaglia civile che credo sia importante, sensibilizzare l'opinione pubblica al fatto che i rischi naturali sono un fatto inevitabile, dobbiamo conoscerli, dobbiamo proteggerci e dobbiamo fare in modo che venga mantenuto questo contributo che lo Stato, cioè noi, diamo alle persone che hanno bisogno.
0: Sì, assolutamente, accennato a questo tema delle assicurazioni, che è sugli aspetti dell'impatto degli eventi naturali è come io la vedo come rientrasse in tutto il sistema della privatizzazione dei servizi pubblici in generale, nel senso come lo è per la scuola, come lo è per la sanità. È lo stesso concetto, il fatto che anche nella sanità si spinga anche, e adesso sta avvenendo, ma ormai da tempo, non è proprio di questi giorni, ma anche i dipendenti pubblici sono spinti a stipulare contratti, a fare assicurazioni private e sanitarie. E questo è lo stesso concetto, perché siamo tutti, stiamo parlando di quello che consideriamo collettività, quindi è quello l'istruzione, la sanità, il benessere e la convivenza civile. Ovviamente se siamo in una zona impattata da un evento di questo genere, è ovvio che lo siamo tutti, senza distinzione di alcun tipo. Quindi
1: il paradosso è che la norma che noi utilizziamo in Italia, così come anche in tante altre parti del mondo, nasce proprio dall'esigenza delle compagnie assicurative di calcolare il premio. Perché, certo, per esempio, se guardate le nostre norme tecniche di costruzione, c'è il superamento del 10% nei prossimi 50 anni di una determinata accelerazione, ipotizzando una finestra temporale che so di circa 500 anni. Perché 50 anni? perché le case in California, negli Stati Uniti, durano mediamente 50 anni, ma in Italia come si fa ad adottare una vita nominale di un edificio così breve? Credo che solo in questo palazzo, che abbia almeno 100-150 anni, credo che ci si renda conto che l'Italia abbia un patrimonio edilizio molto più antico, e chi costruisce una casa non pensa che questa duri 50 anni e poi la debba rifare. Questo fatto che noi ereditiamo questo peccato originale, che ci porta a cosa? Guardavo la demografia di Amatrice. Ogni anno adesso muoiono una media di 35 persone, ne nascono 15. Quindi c'è uno spopolamento drammatico. Quando c'è stato il terremoto, la diminuzione demografica ha avuto una caduta verticale, quindi il terremoto ha accelerato tantissimo, non solo per i 237 morti di Amatrice solamente nell'area epicentrale, 299 in totale, ma lo spopolamento è anche dovuto al fatto che la gente ha dovuto andarsene a vivere altrove. Quindi i terremoti nelle zone interne dell'Appennino, che sono quelle dove la pericolosità sismica è più alta, quindi dovrebbero teoricamente pagare dei premi assicurativi ancora più alti, ma quelle sono le zone nelle quali un cittadino si trova a pagare le stesse tasse di uno che vive a Roma, però non ha gli stessi servizi sanitari, non ha gli stessi servizi di istruzione. Per fare il liceo deve andare, che so, a Rieti, per esempio, in zone molto più distanti, non ha tutti i servizi, anche i beni di consumo primari costano di più. Quando uno va al supermercato, i costi in montagna sono più alti, proprio perché per i trasporti, e anche perché il mercato è molto più ristretto. Quindi e obbligare anche all'assicurazione vorrebbe dire che già devono spendere di più per il riscaldamento d'inverno, pagare di più per l'assicurazione, servizi sanitari, servizi pubblici minori. Per quale ragione devono pagare le stesse tasse di chi invece ha dei servizi sociali maggiori? È un tema oggettivamente che mi lascia perplesso.
0: E che non viene mai considerato, diciamo, questo nell'aspetto delle privatizzazioni, l'aspetto della protezione, comunque contro i rischi naturali, se ne parla veramente pochissimo.
3: Volevo farti questa domanda rispetto a quello che dicevi, che appunto i premi di assicurazioni, queste cose si basano su calcoli probabilistici, tempi di ritorno, eccetera, eccetera. Io una volta avevo, forse parlando proprio in una trasmissione così con te, sentendoti in televisione, per esempio, l'Italia è differente rispetto al Giappone o rispetto alla California, nel senso, in termini di energia che si possono sprigionare, cioè nel senso che si può calcolare, diciamo, in maniera non probabilistica, ma più o meno sempre coi limiti della scienza, ma in maniera deterministica, un limite superiore rispetto a quello che può essere la magnitudine di un terremoto. Cioè in Italia non può avvenire un 9.3 rispetto a Fukushima, giusto?
1: Sì.
3: Allora, perché non si può prendere questo sulla base, cioè come normativa? Cioè, nel senso, allora si costruisce in maniera conservativa, si dice più di 7, che già è tanto, perché un 7.3, penso in Italia, penso da me in Abruzzo, se un 7.3 spiana dalla punta del Gran Sasso fino alla costa, spiana tutto. Allora quello dovrebbe essere un po' come dire, il faro guida per cambiare le normative, non un calcolo probabilistico che appunto vale quel che vale, che ha le sue falle, ormai si è capito da tempo, sui tempi di ritorno dei terremoti. Perché questo non viene mai preso in considerazione?
1: Perché le ragioni sono tante, e tecniche deterministiche vengono utilizzate per infrastrutture critiche tipo centrali nucleari o altre cose di particolare rilevanza, ma la tecnica probabilistica è quella adottata praticamente dalla gran parte degli ingegneri del mondo. Però sarebbe già un grosso passo avanti se questi valori probabilistici diventassero realistici per le aree epicentrali. A quel punto ci sarebbe una presa di coscienza anche dalla comunità scientifica ingegneristica di aumentare questi parametri. Ma finché la popolazione non si rende conto che vive in zona sismica è che i terremoti torneranno. E la spia di questo è stato proprio il sisma bonus, perché meno dell'1% degli italiani ne hanno usufruito, cioè di quelli che hanno usufruito di queste agevolazioni fiscali, credo meno dell'1%, nonostante ci siano 10 milioni di case in muratura, non c'è stata una presa di coscienza e una... di prendere la palla al balzo, di dire prima di fare l'eco bonus, prima di rendere la mia casa più efficiente dal punto di vista energetico, cosa assolutamente meritevole, ma prima devi vedere se la casa sta in piedi, no? Quindi credo che il sisma bonus avrebbe dovuto andare insieme all'eco bonus.
2: C'era un signore a Norcia, mi è fatto venire in mente con questa cosa, Jacopo, c'era un signore a Norcia del centro che quando andammo, eravamo andati insieme all'inizio un po' a spiegare, anche a far vedere le frane, i fenomeni cosismici, così subito dopo il terremoto, che diceva, io non so, al terzo terremoto, il secondo, il terzo terremoto che vado via di casa, non so se te lo ricordi, e casa mia... ho sempre fatto gli interventi a casa del centro per ristrutturare, tutte le volte non crolla, nel senso, non crolla, però io devo andare via per 6 mesi, e ci diceva, ma non c'è un modo per, proprio rispondeva, evidentemente lui si era reso conto, cioè era andato via forse il terremoto della Valnerina, forse per altri, e tutte le volte era dovuto stare fuori un paio d'anni per la ristrutturazione, e lui si chiedeva, ma io non vorrei lasciare un carico così ciclico ai miei figli, ai miei nipoti. Era un signore di una certa età e forse rispondeva, per quella era una casa del centro, però forse rispondeva proprio a questa esigenza del fatto che gli edifici non durano 50 anni e non durano nemmeno l'intervallo tra due eventi sismici nella stessa zona.
1: E nota che Norcia era fuori dell'area epicentrale, cioè Norcia ha avuto parecchi danni ma non era dentro quell'impronta digitale del terremoto, sia del 30 ottobre in particolare, l'epicentro era vicino a Norcia, ma Norcia era fuori dell'area che ha subito la subsidenza ecosismica. Infatti ha avuto accelerazioni che è meno della metà di quelle all'interno dell'area epicentrale.
2: Certo. Vogliamo sentire un'altra canzone? O vogliamo
0: direi,
2: finire?
0: Direi ci salutiamo. Io volevo fare un'ultima considerazione, anche se non ci dilungheremo e ormai abbiamo anche approfondito altri argomenti, che però comunque è quello dei soccorsi e di come in Venezuela sono stati assolutamente disastrosi. E a me quello che ha impressionato molto, anche cercando e guardando in giro notizie, il problema ovviamente in queste situazioni è quello del raggiungere le aree epicentrali, che sono naturalmente sono difficili da raggiungere, quindi arrivare con i mezzi, arrivare con strumenti in grado di scavare o di supportare. Ecco, in Venezuela non sono proprio arrivati con gli strumenti, con mezzi pesanti, sono arrivati con l'esercito e sono arrivati anche i Marines con i fucili invece che con le pale. E un altro evento, che il primo luglio scusate, il primo luglio è stato prelevato il leader dei soccorritori, diciamo il leader, quello che veniva chiamato il topo, è stato prelevato da polizia in borghese e non se ne è saputo niente per 4 giorni, perché si era permesso, aveva utilizzato i social per esprimere ovviamente la sua opinione su come erano stati gestiti i soccorsi. È stato liberato oggi, però il concetto è che poi questo concetto della militarizzazione dei soccorsi è sempre stata presente anche, anche durante le emergenze in Italia. Però in Venezuela, dove comunque c'è un vuoto di potere, un vuoto organizzativo incredibile e che dura comunque da tempo, è stato molto evidente. E quindi ecco, qualche considerazione.
1: Ma avendo solo avuto informazioni dai media e quindi non dirette, faccio solo un confronto con quello che abbiamo in Italia, perché devo dire che abbiamo la fortuna di avere un corpo come quello dei Vigili del Fuoco che è straordinariamente preparato e veramente generoso. Cioè ci sono centinaia, migliaia di uomini in Italia che sono lì notte e giorno pronti ad aiutarci, a mettere in gioco la loro vita per venirci a soccorrere, e questo è veramente, credo, ammirevole.
0: Sì, poi abbiamo in Venezuela, ovviamente sono arrivate vari gruppi internazionali, va bene, l'Italia, Spagna, Russia, Cuba. Volevo sottolinearlo, nel senso che malgrado stiano in condizioni incredibili, c'è la Brigata Special Salvamento e Rescate che comunque storicamente riesce a raggiungere ogni parte del mondo in cui avvengono situazioni di questo tipo, e malgrado siano in una situazione dire difficile, è poco, insomma, e malgrado questo sono lì. Ovviamente poi un altro tema, però, che è peculiare anche dell'area, è quello che denunciavano appunto gli aiuti internazionali, chi andava volontario, che hanno istituito dei posti di blocco, delle aree di raccolta dei volontari, e per poter dichiarare di essere volontario bisognava pagare la mazzetta di 50-100 euro per squadre internazionali che arrivano, invece di essere organizzate, vengono fermate e si chiede la mazzetta, ecco. E beh, direi che queste erano considerazioni finali, organizzative e pratiche sul terreno, però sono le 9:02.
2: Sì, magari riusciremo poi ad averci qualcuno dal Venezuela che sta lì con gli aiuti nelle prossime puntate, magari così ci racconta un po' che succede. E vabbè, ci salutiamo, che dici?
0: E ci salutiamo e ringraziamo Carlo.
2: Ringraziamo Carlo, sempre presente quando... Ringraziamo il comandante
3: Carlo.
2: Jacopo, che è venuto apposta, perché appunto abbiamo scoperto che Carlo è il tuo influencer di riferimento.
3: Involontariamente.
2: E vabbè, rimandiamo la settimana prossima, che ci abbiamo?
0: Rimaniamo la settimana prossima,
2: anzi,
0: ormai.
2: Carlo, se vuoi passare,
0: saranno felicissimi, perché ci saranno i nostri vulcanologi Guido Giordano e Gianfilippo De Asti, se faremo una puntata in chiusura di stagione sulla geologia nel cinema, in particolare la vulcanologia, ovviamente. Però diciamo sarà una cosa un po' più leggera, anche sul ruolo del geologo, il ruolo dell'immaginario.
2: La geologia
0: dell'immaginario e il geologo Cassandra, questi sono un po' i temi.
2: Va bene, ringraziamo quindi chi ci ha ascoltato, cari fratelli e sorelle, compagni e compagne all'ascolto. Oggi non l'avevo detto.
0: Non l'aveva detto, lo doveva dire.
2: Soprattutto
0: ricordiamo la sottoscrizione alla radio.
2: Ricordiamo la sottoscrizione, perché Radio Onda Rossa è la radio di chi se la sente, trasmette senza pubblicità, senza padroni, senza condizionamenti, quindi ci permette di fare anche approfondimenti come questi che normalmente in radio non vengono fatti. Ringraziamo chi ci ha ascoltato e salutiamo chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della libertà personale, sia se stia in carcere sia se stia a casa. E niente, rimandiamo la prossima settimana per Entropia Massima e alla programmazione normale della radio. Per già stasera, insomma, dovrebbe arrivare Elettrodo, se oggi non manca. E va bene, grazie a tutti. E
3: a ciao tutti. A tutti e a tutti.
0: Ebbene.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

6 luglio del 2026 inizia Disorder qui su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e spazio che andrà avanti sino alle ore 23 circa. Gothic e molta elettronica sono le componenti principali di questo programma esistente dal 2002 e che da molti anni si colloca in questa fascia serale delle 21.30. Saluto Fulvio Guidarelli di Liz Frank, Anna qui a Roma, Carbo Carbo Croma del progetto omonimo Electro Got Carbo Croma. Salutiamo Chris Florido del Canto di Vesta. Credo di leggere in vacanza in Inghilterra. Un saluto a Simone Scalise di Audio Caos in Calabria. La Furna, progetto industrial. Maya in Umbria.

Ultimo passaggio per quanto riguarda il controverso album ultimo dei Laibach, che porta il nome di Musique. I più fedeli ascoltatori sanno come sia stata contraddittoria quest'ultima uscita, che appunto mette in, come dire, sotto osservazione in luce le contraddizioni del mercato discografico, i prodotti studiati a tavolino. Ma è un album che poi produce, ha prodotto dei suoni conseguenti, quindi è stato anche un atto secondo me coraggioso metterlo in vendita. Abbiamo cercato di estrapolare i momenti più validi e più, come dire, più sentibili da questo punto di vista. E questa sera dunque chiudiamo questa analisi con Yes Maybe No, con ospite tal donna Marina Martensson, e poi la traccia di chiusura Das Gottlieb Kind.

ho sempre ammesso di avere un debole per i lieback, per cui qualsiasi cosa uscisse ho cercato sempre di comprendere anche le motivazioni e la genialità spesso nascosta anche nel giocare con il pop e con il cattivo gusto. E questo è il caso di Musique, disco pop che appunto mette in luce le contraddizioni del mercato discografico, ivi comprese magari anche le voci costruite a tavolino come in questa circostanza, in questa Das Gottlieb Kind che andava a concludere Musique. Personalmente poi ho sempre preferito l'aspetto più sperimentale, più industrial, avanguardista. Però ho sempre cercato anche di andare un po' a vedere senza preclusioni anche gli aspetti al mio così cospetto istintivo meno presentabili come questo. Ma questa non gliel'ho fatta proprio a mandarla, ma abbiamo cercato dunque lo smarcamento migliore in questo Musique, ultimo lavoro del 2026, che peraltro nonostante tutto suscita più che di un consenso, per esempio del buon Giovanni Lisi Silvestri. E adesso retrospettiva De Flore, progetto industrial noise romano che ci ha portato all'esordio del 2006, che portava il nome di Human Industrial. E quindi tre estratti: Experiment Silo, More Gods, Zen Devils e Emilio Nero.

Circa 20 anni fa dunque usciva questo Human Industrial, giocando dunque anche con il dub. Infatti ci sono anche delle unità di dub industriale all'interno di questo lavoro. Il resto è una equilibrata mistura di noise, metal e rock evoluto stile Young Gods, fino ad arrivare appunto ai Godflesh e agli Scorn, che credo siano punti di riferimento per questo duo romano. Un duo romano che porta il nome di Cristian Ceccarelli ed Emiliano Di Lodovico. Salutiamo Ludovan di Rangel Esterminatore, enorme realtà gothic tedesca, diciamo, almeno come provenienza geografica, anche se il nostro Ludovan è proprio qui di Roma. Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta, Sara Boy a Berlino per l'appunto. Marco Magia di Progetto Sonoro, sempre in Sardegna abbiamo Mara Lasi del progetto Calitis, e è sempre da quelle parti Nicola Locci di Stigmata Hexagonal. Dunque la Sardegna è molto affezionata ad Onda Rossa e a questi spazi. Ricordo ancora una volta, si è chiusa la campagna di radio abbonamento che ha avuto come aderenti anche molti di voi ascoltatori dei miei spazi, e vi ringrazio. Rimane sempre aperta comunque la possibilità di sottoscrivere attraverso il più convenzionale bonifico e le modalità più elettroniche, carta di credito, eccetera.

Ci trasferiamo in Bielorussia come stiamo facendo da un po' e andiamo a sentirci le ultime due tracce di Belaya Polosa, ultimo lavoro di Molchat Doma. Furbetta, diciamo, ma fatta bene alla fin fine, fusione di Depeche Mode e Joy Division in salsa appunto orientale. E quindi le due tracce di chiusura, Yatak Ushtal e Winter.

E allora Belaia Polosa è l'ultima opera del 2024 per i bielorussi, Molchat Doma e le case silenziose. Indubbiamente il loro punto di riferimento, soprattutto in questo ultimo lavoro, erano i Depeche Mode e il synth pop di quella tradizione. Saluto Rosario Rizzo di Summon Dreams in Bayouet, il medico della peste. Ed è comunque affascinante, per quanto riguarda le mie orecchie, sentire anche cantare in quell'idioma. Copertine tutte in stile realismo socialista dal punto di vista, diciamo, architettonico.

È il turno adesso invece di Lisfranc, quindi si torna in Italia con ECCU, che appunto sancisce il ritorno dopo molti anni di, per quanto riguarda questo progetto che prese a muoversi nell'ambito musicale nei primi anni 80. Quindi poi ci sono state delle estemporanee uscite e finalmente questo ultimo lavoro, che ha conservato una notevole freschezza per quanto riguarda l'approccio musicale del campo del synth-pop e delle BM. E quindi basta con le parole, ma ci andiamo ad ascoltare Rebellion, Feeling Lonely.

Salutiamo con ammirazione questo ritorno di Liz Frank di Fulvio Guidarelli. Illustri ospiti, come ho già detto, Maurizio Fasolo di Pankow, Marco Menazzi di Carbochroma, Ississiu, che esce per Prede Registra, Synthwave di Classe, conservando una notevole freschezza, che è importante, ritengo. C'è molto di Cabaret Voltaire anche, secondo me, in questi suoni così ben congegnati. Buonasera, Vicious Banshees. Non mi ricordo se l'ho già salutata, ma meglio due che zero. Ancora Italia e ancora riferimenti a Electro Goth, i napoletani Hashcode, i fratelli Belluccio e Claudia Nottebella. Dopo 7 anni di silenzio a livello quantomeno di album, ritornano con questo Symptom.

anche questa sera tre estratti brevi: Fire, Run, anzi no, Run in the Dark, Far Away e Nostalgia.

22:28, Disorder, ancora Hashcode. E questa è Nostalgia da Symptom.

Ultima fatica per Ashcode, trio napoletano, si chiama Symptom del 2025. E intanto mancano una mezz'oretta al termine di questo programma per oggi 6 luglio 2026. Retrocott con la tradizionale glacialità che contraddistingue, diciamo, proprio il genere. Caratteristica ancora più forte e tangibile nei prossimi November Novelet tedeschi della Gallathkorr, una delle etichette migliori per quanto riguarda l'angst pop, il pop angosciante, usiamo un termine facile. Marchio di fabbrica dell'intera etichetta e di tutti i progetti. Curiosamente sul profilo Bandcamp c'è la pagina November Novelet, ma è completamente assente quella proprio dell'etichetta stessa, presente solo sul classico web. Il Gallathkorr dunque.de, dove ci sono tutte le i riferimenti discografici della label. Anche loro molti anni di assenza, fino appunto allo scorso anno, quando uscì questo Electrical. Estraiamo Strom 2, The Root of Your Fear e Cry for Blood.

i percorsi sintetici piuttosto mesti, pregni di spleen esistenziale. E quindi il suono tipico di November Novelet come Electrical, ultima fatica dello scorso anno per la Galat Corro. November Novelet che agisce parallelamente a House Arafna. Quelli un tempo nel campo della Power Electronics e poi convertitosi in un suono non molto lontano in realtà da November Novelet. Mentre noi si va avanti rimanendo in Germania con la Enz Production di Udo Wiesemann, andandoci ad ascoltare l'ultimo lavoro dell'americano Static Bloom.

L'ultima fatica uscita nel marzo di quest'anno porta il nome di Casket Nest, e allora un album in climi tech noise che si apre con Spectrum in the Thread of the Spider's Web e poi Knife from Above.

problemi con il CD, quindi optiamo per un altro metodo e ci risentiamo da capo. Spectrum in the Head Thread of the Spider's Web, sempre Static Bloom.

Il focus dell'idea Aesthetic Bloom si sviluppa intorno al rhythmic noise, tipico di questa etichetta, come al pari dell'Anzen, che sono delle vecchie conoscenze qui a Disorder, non solo. Da Brooklyn, Fade Kiner. E ritorniamo indietro nel tempo di parecchi anni, più di 30 anni fa usciva Stereotype di Square Pusher, in realtà con un nome diverso, proprio con Stereotype, quindi un pre-Square Pusher. Ma Tom Jenkinson ha recuperato quel bel disco, del quale abbiamo anche parlato sabato scorso nell'incontro insieme a 25 O'Clock, sabato pomeriggio qui su Radio Onda Rossa, accennando il tema dei Taz, dei rave, tutta quella cultura che ha cominciato a caratterizzare soprattutto qui in Italia negli anni 90. E ci ascoltiamo O'Brien.

gli ultimi 10 minuti di Disorder dedicati a Square Pusher. Si chiamava O'Brien, andava un po' a ricalcare all'epoca, e stiamo parlando del 1994, soprattutto le orme di Aphex Twin, con il quale poi ha condiviso le gesta della Warp di Sheffield. Square Pusher poi ha virato verso il jazz digitale, e quindi scegliendo un orizzonte diverso rispetto allo stesso Aphex Twin. 23.07, questa traccia ci ha portato al termine di Disorder per oggi 6 luglio 2026. Questa voce tornerà con i rigori industriali di prove tecniche di trasmissione tra 2 giorni a partire dalle ore 21. Una buona notte ovunque voi siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. Con me finisce la diretta di Radio Onda Rossa, che tornerà domani mattina alle 8 con la rassegna stampa.

0: Che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

move.

0: Io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Radio Onda Rosa.
1: Non appadroni, non vuole la pubblicità.
0: 87.9 FM, libera la tua radio.
2: This is Blues Power.
3: And this is the last transmission per questa stagione. Che ho fatto? C'è il microfono.
4: C'è il microfono.
3: Funziona?
4: Hai fatto un corso?
3: Oh yeah. Ah.
4: Quando l'hai fatto? No? Non lo sapevo.
3: C'ho, come si chiama? M3, non so.
4: M3. Mi sembrava M2.

0: E quindi ultima trasmissione.
1: Diciamo ultima trasmissione della stagione Spider. La primavera estate 2026. Che la cominciamo con mestamente. Oggi
0: sì.
1: Non c'è più Anubi, il nostro compagno Anubi. Una vita, sì, una vita di militanza, abbiamo fatto un tratto di strada insieme ed è stato bellissimo.